0: Di Giovanni Battista Pergolesi abbiamo ascoltato La serva padrona, intermezzo in due parti, libretto di Gennaro Antonio Federico, Uberto, Petteri Saloma, Serpina, Jean-Marie Bimat, Complesso Musica Poetica Freiburg, direttore Hans Ludwig Hirsch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1998-99 dell'Accademia Stefano Tempia. Orazio Vecchi. Le veglie di Siena, ovvero i vari umori della musica moderna. L'opera è dedicata a Cristiano IV di Danimarca. Vi si rappresenta il cosiddetto gioco di società, uno di quei piacevoli passatempi la cui usanza era assai frequente nelle case patrizie e principesche. Due sono i giochi su cui si basa l'opera: il gioco delle lingue, consistente nell'imitazione di qualche parlata straniera e dei vari dialetti italiani, e il gioco degli umori, consistente nella riproduzione di vari caratteri e tipi. Tra un gioco e l'altro si interpone qualche intermedio: una caccia d'amore, un gioco di bisticci e una licenza del principe ai vegliatori. L'opera si chiude con i complimenti del principe ai vegliatori. Il gioco di società alla base di quest'opera di Vecchi è abilmente utilizzato anche da Rossini nella sua opera Il viaggio a Reims, dove i protagonisti, costretti ad una sosta forzata, si ingegnano di passare il tempo nel modo più piacevole possibile. Orazio Vecchi. Le veglie di Siena. Gruppo madrigalistico, i vocalisti dell'Accademia Stefano Tempia. Solisti: Teresa Nesci e Roberta Giua, soprani. Gianluigi Ghiringhelli, controtenore. Nils Giebelhausen e Matteo Zenatti, tenori. Enrico Bava, basso. Direttore al cembalo, Teresio Colombotto.
2: Orazio Vecchi ai cortesi ascoltatori de Le veglie di Siena. N'insegna l'esperienza, o cortesi ascoltatori, che tutte le invenzioni che hanno qualche ingegnosa novità non così tosto s'acquistano autorità e grido appresso il mondo, se prima con mille invettive e opposizioni non sono ventilate da quella sorte d'uomini che fanno meglio opporre anziché comporre. Essendo dunque tale la natura degli uomini, non sarebbe strano che all'apparire di queste mie veglie di Siena si svegliasse qualche opinione o giudizio, con dire che non si serba il decoro col frammettere la musica ridicola, la grave, poiché si viene a rendere di poco grido e di minore stima la professione. Non rendono però ragione perché io non possa unire il piacevole col grave, avendolo insegnato Aristotele e ribadito il Castiglione nel suo Cortegiano, che con lungo discorso va provando la dignità, la vaghezza e la necessità del ridicolo nelle composizioni leggiadre. Dunque, non paia meraviglia se io vado ultimamente con queste veglie di Siena adescando gli altrui gusti con l'amo della varietà, evitando di non darmi tutto ad una forma sola con la quale senza dubbio potrei piacere a pochi, e rappresento personaggi con poesia drammatica per poter meglio imitare le cose al vivo. La prima parte di queste veglie chiamo quindi piacevole, e se ella troverà qualche oppositore potrebbe anche trovare molti lodatori. La seconda parte chiamo grave, e in essa troverete molti umori, tutti di diversa natura, ma non umori da ospital dei pazzi, ma di quelli savi che hanno luogo anche alle tavole dei principi. E se qualche bel cervello dicesse che facil cosa di trovar simili invenzioni, pongasi alla prova che s'accorgerà com'è facile cosa desiderare le invenzioni, difficile il trovarle, più difficile ancora il disporle, difficilissimo infine il felicemente affrontarle. E se ho fatto scelta dei giochi di Siena è perché ve gioco e scherzo, come da tempo avviene in quella antichissima e virtuosissima città. Ed ora facciarsi avanti quelli che con voi cortesi ascoltatori sono qui invitati come vegliatori, il signor Sodo con la signora Giulia. La signora Emilia con l'accademico giocoso. Il principe col signor Frastagliato.

0: Prima parte della veglia, prima proposta. Il principe propone ai vegliatori degli imitati il gioco e allo stordito che finga un siciliano. Fa il primo invito.
1: Or che la veglia è numerosa assai e che illustre corona è qui adunata, darei in principio a notte sì bramata, che ben veggio che ognuno ha un gran desio che si proponga un gioco d'intorno a questo fuoco. Ecco, potremmo noi fare quello del contraffare. Vi destate tutti a questo invito, date principio voi, signor stordito. Contraffate un siciliano d'amor insano.
2: Le galanti, le gentili dilettevoli, piedini piccoli e sonnazzevole, che a nominare un solo destasi il gaudio di noi, si parte il duolo.
0: Imitazione del siciliano.
3: Tutto il tempo, tutto il giorno, tutto il piatto, tutto il cuore.
2: Non più rumore, che si provi degli altri.

0: Seconda proposta. Poscia il principe, fra grazioso invito a Laura, che rappresenti una contadinella, che si creda fra l'altre la più bella.
1: E voi, signora Laura, che si va grada della villa la dolciaura, imitate una rozza villanella che quando al ballo va se va cantando fa la la la, la si vagheggia al piede leggero per quel sentiero, si pavoneggia il seno e il viso come narciso.
0: Imitazione della villanella.
2: Villanella son io, ma bella, son da bene, ma poverella, ahimè.
3: Io mi chiamo la Brunettina, fallagliene non fa, che l'amore morire mi fa, fallagliene non fa. E chi Martel non ha? Che cosa l'amore non fa? Ahimè, ahimè.
4: Oh, che sciocca favella, o le paga, o le bella. Io vi prometto, sopra il mio petto, Dio, che grazia t'hai scoprita ai gesti, ai denti, al viso. Donna,
5: sì.
4: Quando nasceste, grazie di paradiso.

0: Terza proposta. Fra tutti quei che fan corone intorno, dice il principe, come più atto al signor frastagliato, che si finga un tedesco italianato.
1: Non ha miglior di voi questa corona, signor frastagliato, per fingere un tedesco italianato.
2: Oh, questo sarà bello e a tutti grato.
0: Imitazione del tedesco.
3: Mi sta un po' nei compagni, io. Mi sta un po' nei tautauce, io. Mi mazzare pone calin il fie del facche io. Se fostre sin gloria anda all'osteria fan trinchio. Beffere tutte le fine che sta in tel cantine. Brindes, brindes, yo yo yo, centi squat, yeah, yo yo.
4: Quel seguri bello.

0: Quarta proposta. Il principe impone al sodo, come dicitore di molte lingue, di fare uno spagnolo che parli alla sua dama con gran duolo.
1: Voi, signor sodo, uno spagnuol fingete con gentilezza e modo.
2: Oh, questo mi diletta più che i linguaggi altrui, si dolce.
0: Imitazione dello spagnolo.
3: Signora, non fammi il dolore, il passio, il gagliardone.

0: Quinta proposta. Il principe a Emilia indi comanda che finger debba un francese ostinato che si ritrovi in amoroso stato.
1: Signore Emilia, voi che siete vaga di varia favella, or imitate quella d'un francese in amor fermo e costante.
2: Di servirvi, signore, è mia ventura, ma di gradirvi poi non son sicura.
3: Oh, che prontezza, che gentilezza! Oh, la sarà galante!
0: Imitazione del francese.
2: Lutosque je le dighe la cause de ma...
4: Excusez-moi, madame, j'ai pensé moi.
5: Plutôt que je le digue la cause de ma mort, que cette maladie redouble son effort. Il faut mourir et remourir son amour en vous. En vrai, maman doit constamment endurer son.
1: Bon pour ma foi et l'air del François. De, non vi paia strano? Dirlo un'altra volta in italiano.
0: Traduzione in italiano.
2: Prima che la canzone io dica di mia morte, il mio mal che rinforza vado per la sua forza. Cuoco è morire, rimorire sotto d'amor l'impero, quando Roman ha il corpo stampo per sentire il suo amante.
4: No, vabbè.

0: Sesta ed ultima proposta. Comanda il principe all'accademico giocoso che faccia, in lingua di Venezia, invito di condurre queste dame in patrio rito.
1: Levatevi sul piede, signor giocoso.
2: Che comanda, mio signore?
1: Che facciate a queste dame un invito grazioso alla veneziana?
3: Ma vi dà egli il cuore?
4: Ma sì, che me che amore.
1: Ecco che noi pendiamo dal vostro dire e intenti lo ascoltiamo.
0: Imitazione del veneziano.
5: Proverbio fatto antico. Chi non vede Venezia non la pressia. Donne, se voi volete venire con me e mi con voi, sarà fra voi e fra me. Fra voi, fra me. Brava! Base e piese! Che tal zamà, no? Diseu de no, diseu de sì!
3: Oh Benedetto, sì! Che solo per un sì creato del mondo! Largo, lungo, tocco!
5: E viva Venezia!
6: Per me, vaga,
1: pare per terra sempre!
5: Viva e vaga, fuori la
1: farmacia! In ogni viva!

0: chiusa del gioco. Nell'imitar gli ebrei ha il primo onore Giulia, ma il gallo ormai si fa sentire. Finisca il gioco e ognuno vada a dormire.
1: Signora Giulia, dove alberga amore, indi si esprime ciò che è detta al cuore. Però se questo vale, imitate gli ebrei della
0: natura. Imitazione degli ebrei.
2: E l'antrafughe affogatette se la penette
3: merdo
2: se la morette. Come in cielo ha più splendore stella Giulia fra le stelle, così voi fra queste belle v'acquistate il primo onore di cantare, di imitare, con maniere a noi si care.
1: Vorrei proporvi un gioco assai più bello, ma... Odi che canti a ormai il vigilante augello, abbiamo vegliato assai. Ecco le torce accese, gite in grembo a Endemion cortese.

0: Seconda parte della veglia. Proemio. Un nuovo gioco il principe introduce, degli humor della musica moderna, ch'altri a diletto e a maraviglia induce.
1: Fate silenzio, che io vo' proporvi un gioco. Ecco, appunto, l'invita al crepitante fuoco, e veglia non fu mai la più compita. Or che siamo qui adunati i musici più pregiati, fia ben che questa sera tutta si doni al canto, quando però siano di cantar contenti.
2: Ma quale stile canteremo noi che non vi pai a dire? Che quanti capi siamo, tanti pareri, e meglio anco, alla prova scopriranno i pensieri. O su dunque dai vostri dispareri questo gioco trarremo, che chi di voi più desterà gli affetti, col suo lodato modo, quello avrà premio di memoria eterna, e lo potrei chiamare gli umori della musica moderna.
1: Or vi destate, che un gioco spiritoso non men che curioso. Voi ascoltate intenti il vario stile dei nostri concerti.

L'uor grave. Sì grave il mio dolore che io per te soffro, ahi lasso, in così lungo errore, che il cor mio si vien men di passo in passo. Figli, per cortesia mira l'anima mia, che già di viver schiva, quasi di spirito è priva. Ma morirà con gioia se gli occhi affissi in lei prima che muoia.

l'umore allegro. Biete piagge gradite, dove mobile aurette, a gara tremolar fa mogli ermette, e dove con piacevol mormorio corre limpido rio. Ma tu, bella mia diva, sei il sole che risplendi per queste piagge, ovunque gli occhi stendi, un dio di riva in riva, di prato in prato, farò ghirlanda al tuo bel nome amato.

L'umor dolente, or che il cielo e la terra e il vento tace, e le fere e gli augelli il sonno affrena, notte il carro stellato in giro mena, e nel suo letto il mar senz'onda giace. Veglio, penso, ardo, piango, e chi mi sface sempre me innanzi per mia dolce pena. Guerra al mio stato dire e di quel piena, e sol di lei pensando qualche pace. Così sol d'una chiara fonte viva, muove il dolce e l'amaro un Dio mi pasco, mi risana e mi punge una mansola. E perché il mio martir non giunga a riva, mille volte il dì moro e mille nasco, tanto dalla salute mia sol lungi.

l'umor lusinghiero. Alma gentil bennata, che nei begli occhi tuoi, nel biondo crine, scherzano lasciretti d'amore i pargoletti. Larghe grazie d'amore, ove prende ogni core, quindi è che altera ne vai, guerriera, né vecchi scampi da quei bei lampi, che a mille almi divine fai con gli sguardi al dì mille rapine.

l'umor affettuoso. Era l'anima mia già presso l'ultime ore e languia come langue alma che muore. Quando anima più bella e più gradita volse lo sguardo in sì pietoso giro che mi ritenne in vita. Pare a dir quei bei lumi, deh, perché mi consumo? Non m'è sì caro il cor, ond'io respiro, come sei tu, cor mio. Se mori con me, non mori tu, mori io.

L'umor svegliato. Viva la gioia e l'allegrezza che vive sempre in amorose tempre. E chi il gioir non prezza, dal gran martire a poco giunge al morire. Pazzarelli, miserelli, sciocchi amanti tutti quanti, che si può dire? Mille sospiri non valgono un piacere. Però gioite e amor seguite, lieti cantate, ridete e ballate, che amore è un'esca, che dolce adesca è l'alma e il cuore, con lieto fuoco, in risa e in gioco.

Complimenti del principe ai vegliatori. Quale onore, qual degna lode che pareggia il vostro canto vi darei. Cigni canori, non so io, non sa chi lode, a chi debba darsi il vanto di si dolci e vari umori. Questo so, che tai concenti tutti suono in sua natura fabbricati al suo diletto. Ma se il gusto delle genti ama questo e quel non cura, ciò non è d'arte difetto. Ma perché è già tarda l'ora, vi ringrazio, o vegliatori, che è tempo or di far partita. Ecco, mai la vaga aurora che dal mar vuol uscir fuora, sia la veglia qui finita.

0: Di Orazio Vecchi abbiamo ascoltato Le veglie di Siena, ovvero i vari umori della musica moderna. Gruppo madrigalistico, i vocalisti dell'Accademia Stefano Tempia. Solisti: Teresa Nesci e Roberta Giua, soprani. Gianluigi Ghiringhelli, controtenore. Nils Giebelhausen e Matteo Zenatti, tenori. Enrico Bava, basso. Direttore al cembalo Teresio Colombotto. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il 10° concerto della stagione sinfonica pubblica 1998-99 dell'Accademia Stefano Tempia. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Verdi di Torino.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I concerti di stagione. Concerto del gruppo madrigalistico I Vocalisti dell'Accademia Stefano Tempia. Adriano Banchieri. La barca di Venezia per Padova. Commedia armonica. Dilettevoli madrigali a 5 voci. Teresa Nesci, soprano. Silvia Piccollo, soprano. Renzo Bez, controtenore. David Livermore, tenore. Sergio Foresti, basso. Voce recitante Franco Cardellino. Direttore al cembalo Teresio Colombotto. Registrazione effettuata presso l'Auditorium di Torino della RAI il 16 aprile 1996.
2: Ecco il svegliato un uomo, della barca s'assomiglia un fanello e in buona voce esorta i passeggeri a entrare in mare. Sonnacchiosi, che fate? A che meglio cercate? Svegliate gli allozzi, entrate in barca, pigliate buon luogo mentre scarca. Eccomi a voi mandato, che son l'umor svegliato, sol perché mi cudrete belle botte solcando le paludi.

0: mentre Cafurria in barca s'entra, esce per rassettar bagagli e pigliar luoco, sentesi in pescheria vendere il pesce. Ostreghe! Ostreghe da Bruasso, bessi, bessi, cape sante, cape longhe, cape da Deo! Pesca ori tu sei, e il viver nostro se la barca il re, tra galle e spettacolo, le lacune ne bisogna stare, e il viver non increse se non ci avevo pesi, ma spesso se m'avessi, la restante sapessi. Pesca ori tu sei, e il viver nostro se la barca il re.
1: Oh,

di Darius Milhaud abbiamo ascoltato Le Bœuf sur le Toit. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Jean-Bernard Pommier. Registrazione del 17 marzo 1998. Nikolaj Rimsky-Korsakov, dalla fiaba dello zar Saltan, Il volo del calabrone. Violino Jascha Heifetz. Pianoforte Arpad Szandor.

Di Nikolai Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato dalla fiaba dello zar Saltan Il volo del calabrone. Violinista Yasha Heifetz. Al pianoforte Arpad Sandor. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 83 in sol minore. La gallina. Allegro spiritoso. Andante. Menuetto allegretto. Finale. Vivace. Orchestra da camera di Mantova. Violino concertatore Carlo Fabiano.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la sinfonia numero 83 in sol minore, La gallina. Orchestra da camera di Mantova, violino concertatore Carlo Fabiano. Modest Mussorgsky. Danza dei pulcini nei loro gusci, dai quadri di un'esposizione. Chicago Symphony Orchestra. Direttore Sir Georg Scholti.

di Modest Mussorgsky, da Quadri di un'esposizione, abbiamo ascoltato Danza dei pulcini nei loro gusci, Chicago Symphony Orchestra, direttore Sir Georg Scholti. Mikhail Glinka, L'Alouette, La Lodola, pianista Nikita Magalov.

Di Mikhail Glinka abbiamo ascoltato l'Alouette, la Lodola. Pianista Nikita Magalov. Il suono e la voce. Suoni diversi.

I cani randagi non diventano cigni. Nessun principe li bacia sulla bocca, nessuna fata li tocca di magia. I cani randagi hanno occhi pieni d'amore, ma principi e fate non guardano gli occhi dei cani.

Cosa guardano gli occhi che il pavone schiude adagio aprendo la sua superba ruota? Tutto e niente. Per una ruota che non gira, occhi che guardano, vuoti occhi che non possono vedere.

ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erbe, bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno. Ha una voce e non varia. Questa voce sentivo gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.

Richard Wagner, L'arrivo dei cigni neri. Il pianista Gerhard Opitz esegue sul pianoforte a gran coda appartenuto a Richard Wagner.

0: Richard Wagner da Concerto a Villa Wanfried. Abbiamo ascoltato L'arrivo dei cigni neri. Il pianista Gerhard Opitz ha eseguito sul pianoforte a gran coda appartenuto a Richard Wagner.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
0: RNC, notte di classica. Giacomo Puccini, tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Riccardo Chailly.

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale, Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Riccardo Chailly. RNC, note di classica. Notte di bene. Secondo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Mon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo La bella e la bestia di Alan Menken nell'arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

Per Note di Bene abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. I brani erano La Bella e la Bestia di Alan Menken, arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti. Note di classica. Sergei Prokofiev, secondo movimento tema con variazioni dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Tugan Taimurasovich Sohiev.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato il secondo movimento, tema con variazioni, dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tugan Taimurazovich Sohiev. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Anche oggi Aldo è qui pronto per presentare le canzoni, le musiche di tanti anni fa. Voglio mettersi in contatto con tante ascoltatrici e ascoltatori per riproporre canzoni e musiche del tempo passato. Il cordiale saluto e il benvenuto anche oggi. Abbiamo anche delle richieste nel corso della trasmissione. Benvenuti qui da Radio RNC in compagnia di Aldo. Un cordiale saluto. Ci troviamo tutti i giorni sulle nostre frequenze e molte sono le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano ancora le canzoni e la musica, anche le orchestre. Come la prima orchestra del programma di oggi sono i Bones Men, un brano da un famoso film, Mondo Cane, More. E più è il brano che vogliamo ascoltare per aprire la trasmissione di oggi. Benvenuti anche oggi, buon ascolto e buon ascolto anche delle nostre canzoni e delle richieste per questa nostra trasmissione.

penso l'esecuzione molto originale di questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Bones Men sono i Bones Men che hanno aperto il programma di oggi dal film Mondo Cane, un famosissimo brano come More. In italiano potrebbe essere più di così, si potrebbe fare in un'altra maniera, perché molte sono le interpretazioni che possono dare i vari complessi nell'esecuzione dei loro brani. Prima di venire alle richieste, però, voglio mettere in onda una canzone struggente interpretata da Massimo Ranieri. La canzone è di Bigazzi, Polito e Savio. 20 anni. 20 anni per coloro che li hanno, 20 anni per coloro che li pensano, 20 anni per questa canzone.

Vent'anni è la canzone che abbiamo ascoltato, una canzone molto intensa interpretata da Massimo Ranieri. Bigazzi, Polito e Savio hanno composto questa canzone. E prima di venire alle richieste vogliamo ascoltare una incisione che risale al 1958. Palomba e D'Alpieri hanno composto I Love You, Napolitano. Franco Muioli con la sua orchestra canta Franca Raimondi, 1958.

1958 per questa incisione I Love You Napolitano. Abbiamo ascoltato questo brano dalla voce di Franca Raimondi, una voce che viene da lontano, dal 1958. Palomba e Alfieri hanno composto il brano che è appena andato in onda. Non solamente la signora Michela, ma anche altre ascoltatrici richiedono delle canzoni del repertorio napoletano. Insistendo sia la signora Michela come il sottoscritto, siamo riusciti a trovare la canzone che la gentile ascoltatrice ha richiesto, Come t'aspettavo. La richiesta era esplicita, cantante Mario Abbate, e dai, abbiamo anche questa canzone.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Mario Abbate e abbiamo ascoltato T'aspettavo su richiesta di una gentile ascoltatrice, della quale abbiamo detto il nome nel corso del programma, e lei stessa aveva sentito nel nostro programma una canzone e l'ha richiesta per la giornata di oggi, come le altre due e tre canzoni che ha richiesto. La ringrazio per il suo scritto e la ringrazio anche per aver richiesto una incisione del 1971. Donaggio Pallavicini hanno composto una canzone dal titolo L'ultimo romantico, Pino Donaggio con orchestra Angelo Giacomazzi. Si vede che anche la nostra trasmissione dà degli spunti per riascoltare certe canzoni, come questa con la voce di Pino Donaggio a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo.

Ho fatto ripartire il disco apposta perché la gentile ascoltatrice penso che voleva ascoltare questa canzone in forma integrale. Fu questa canzone interpretata da Pino Donaggio, eravamo nel 1971. Donaggio e Pallavicini hanno composto questa canzone. Pino Donaggio in voce e orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Ho rimesso in onda volentieri questa canzone perché è uno splendido omaggio al romanticismo e anche a tutte quante sono le canzoni che cerchiamo di mettere in onda noi nel corso del nostro programma. Certo, noi che siamo delle radio e cerchiamo di mettere insieme tanti dischi, ne ho messi insieme molti anche con l'aiuto di ascoltatrici e di ascoltatori, ma non solo per questo, ma abbiamo cercato di mettere in onda tante canzoni e quando ci sono delle richieste cerco di soddisfarle. Non sempre potrebbe essere possibile con la voce oppure con la canzone, ma fino ad ora ne abbiamo soddisfatte parecchie ascoltatrici e ascoltatori con le canzoni. Non è della voce che ha richiesto l'ascoltatrice, però siamo addirittura a un festival di un giugno della canzone napoletana del 1961, prima classificata con la voce di Milva. De Crescenzo, Forlani e Forte hanno composto questa canzone che ascoltiamo dalla voce di Milva e dall'orchestra Angelini. Abbiamo trovato questa canzone dal titolo Credere.

Eravamo con questa canzone nel 1961. L'orchestra Angelini accompagnava la voce di Milva. Giugno della canzone napoletana del 1961, prima canzone classificata. De Crescenzo, Fordani e Forte hanno composto questa canzone interpretata da Milva, forse è meglio dire così. Certo, noi siamo a Settentrione e abbiamo sempre amato le canzoni napoletane, forse per noi era un po' più difficile collezionare canzoni di questa fattura. Comunque ne abbiamo messe in onda parecchie nel corso di tanti anni e noi non vogliamo dimenticarci assolutamente della canzone napoletana. E ringrazio la gentile ascoltatrice, anche se non abbiamo messo la voce di Nunzio Gallo, tra le tante canzoni che abbiamo anche da questo cantante non abbiamo trovato nel nostro archivio Credere da Nunzio Gallo. Abbiamo trovato una canzone del 1961 ancora di Pisano e Migliacci, Silvana se va, con coro e complessi diretti da Angelo Giacomazzi. Pisano e Migliacci hanno composto una canzone cia cia cia, e cia cia cia si usa poco, si usava allora, la luna di lana, ripeto, luna di lana, cia cia cia con Silvana se va.

Abbiamo rivissuto quello che potrebbe essere stato il cia-cia-cia di tanti anni fa, come questa incisione che risaliva al 1961, e tra le tante canzoni inneggianti alla luna abbiamo trovato anche questa, il titolo molto originale, Luna di Lana, un cia-cia-cia di Pisano e Migliacci, Silvana se va, coro e complessi diretti dal maestro Angelo Giacomazzi. Un diario per proseguire la nostra trasmissione, vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni. L'Equipe 84 in diario, Vandelli, Ricchi, Valdambembo hanno composto la canzone che stiamo per mettere in onda.

un diario di una giornata dell'Equipe 84. Vandelli, Ricchi e Baldan Bembo hanno composto questa canzone. Mal di Migliacci, Giacotto del Monaco e Gib, Pensiero d'amore.

incisione un po' più da discoteca, questa che abbiamo messo in onda con la voce di Mal, Pensiero d'amore. Migliacci, Giacotto del Monaco e Gib hanno composto questa canzone. Molte volte l'abbiamo messa in onda in versione più romantica, in versione più soft, questa volta un po' meno, un po' più movimentata. Voglio ascoltare adesso un brano. Abbiamo incominciato con i Bones Men, Se tu non fossi bella come sei, dai Bones Men, per terminare il programma di oggi.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche la trasmissione di oggi ha avuto un termine. Ringraziamo la signora Michela e le altre ascoltatrici e ascoltatori che si interessano per questo programma, che cerchiamo anche noi di soddisfare alle richieste che riceviamo. Aldo da Radio RNC vuole porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordialissimo saluto e a risentirci domani, perché questo è un programma che va in onda tutti i giorni.
0: Balcone.
5: RNC in blu.
6: RNC Notte di classica.

Notte di Classica. La romanza da salotto in Italia. Negli ultimi anni del Settecento, l'aria da camera che aveva regnato nelle dimore dell'aristocrazia cedette lo scettro alla romanza da salotto, genere nuovo che, con diverse connotazioni qualitative, accompagnerà la borghesia d'Europa per tutto l'Ottocento e fino ai primissimi anni del Novecento, quando la romanza da salotto cedette a sua volta il posto ad un nuovo genere musicale che si affermò subito con molta rapidità, grazie anche all'avvento dei nuovi mezzi di riproduzione e diffusione della musica. Ecco imporsi la musica di facile ascolto e consumo, quella che oggi noi chiamiamo musica leggera e canzonette. Ma la romanza da salotto non uscì di scena. Noi diciamo romanza, in inglese romance, ma di romantico c'è molto poco, quasi niente. Musica sentimentale, gradevole, eseguibile anche con mezzi vocali limitati, da dilettanti con un minimo di talento. A volte anche no. In Italia, i critici dell'epoca consideravano la romanza da salotto italiana semplice musica di intrattenimento, anche se come romanze da camera apparvero brani di molto valore con firme illustri, Rossini, Donizetti, Verdi, Catalani, Pizzetti, Respighi, con versi di D'Annunzio e di Giacomo. Ma quello che ancora oggi tiene alta la bandiera della romanza da salotto italiana è lui, Francesco Paolo Tosti, che nelle sue romanze, un po' scontate, preserva sempre eleganza e buon gusto. Francesco Paolo Tosti, Ideale. Le voci parallele sono di Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores.

0: Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale, con le voci dei tenori Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores.
1: RNC presenta

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero gaudioso. Maria va a trovare la cugina Elisabetta. Maria, dopo la partenza dell'angelo, insieme alla gioia per il bambino che le cresceva nel grembo, fu assalita dalla preoccupazione di cosa avrebbero pensato i suoi genitori e Giuseppe del fatto che era incinta. Certamente non avrebbe potuto parlare loro della visita dell'angelo, l'avrebbero presa per matta. D'altronde, se Giuseppe non avesse accettato di sposarla, sarebbe stata lapidata come adultera. La Beata Vergine decise di andare a trovare la cugina, Elisabetta, di cui l'angelo le aveva parlato. Voleva prendere tempo per chiedere all'Altissimo come si sarebbe dovuta comportare con Giuseppe. Chiese il permesso a suo padre di poter partire. Costui, vedendo Maria così lieta e decisa, acconsentì volentieri. Elisabetta era amata da tutti. Gioacchino fu felice che sua figlia potesse andare ad aiutarla. La cugina era avanti negli anni e un sostegno durante la gravidanza le avrebbe certamente giovato. Tra parenti si faceva sempre di tutto per soccorrersi a vicenda. Era giunta anche la voce che Zaccaria avesse contratto una misteriosa malattia e che non fosse più in grado di parlare. Maria si mise in viaggio con una carovana che sarebbe passata dal paese dove abitavano Zaccaria ed Elisabetta. Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Era felice d'avere qualcuno con cui condividere la sua gioia e il suo segreto, senza paura di essere fraintesa. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Beato Giovanni, che hai conosciuto la gioia dell'incontro con Gesù quando ancora eri nel seno di tua madre. Anche Elisabetta fu invasa da una gioia indicibile. Di colpo dimenticò la fatica che stava facendo nel portare avanti una gravidanza alla sua età. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». Al sentire queste parole, Maria esultò nel suo cuore. Le parole dell'angelo si stavano avverando e riempivano il suo cuore di letizia e stupore. Non aveva neanche dovuto parlare a Elisabetta, perché lo Spirito Santo le aveva rivelato ogni cosa. Maria ed Elisabetta rimarranno per tutta la storia della Chiesa il prototipo dell'unità tra coloro che accolgono il Signore nella loro vita. Dio stesso le ha chiamate e le ha poste una accanto all'altra per sostenersi nella vocazione. Esse si aiutano a vicenda attraverso la reciproca carità. Ogni amicizia vera ha la sua scaturigine profonda nella visita che Maria fece a Elisabetta e nei giorni pieni di letizia che esse passarono assieme, pregando e lavorando all'unisono. Zaccaria assisteva, muto, alla gioia discreta di entrambe. Era spettatore degli inizi stupendi della nuova alleanza. Maria ruppe il suo lungo silenzio e disse ciò che meditava ogni giorno nel suo cuore. Le sue parole rassomigliano ad una sorgente cristallina che zampilla per la prima volta nel mondo. Fiumi d'acqua viva sgorgano dal suo seno. Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Finalmente Maria poteva manifestare apertamente la gioia di cui era ricolma. La presenza di Dio la riempiva di letizia. Ogni fibra del suo essere era come se dicesse: «Gustate e vedete com'è buono il Signore. In Lui non c'è amarezza e tedio, ma Letizia e Gaudio. Comunicando la sua gioia a Elisabetta, Maria cresceva di gioia in gioia. Le tornavano alla mente le parole di Isaia: «Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia». La Vergine corre per condividere il suo dono con la cugina. Non desidera trattenere nulla per sé. Arde dal desiderio di donare tutto ciò che ha ricevuto. Maria era abitata da un misterioso paradosso. Era completamente umile. Non conosceva i moti d'orgoglio presenti nel cuore d'ogni uomo e al contempo era pienamente consapevole d'avere un posto unico in tutto il disegno della creazione. Il Padre stesso s'era stupito dell'umiltà di Maria e l'aveva scelta perché diventasse la madre di Dio. Il Padre celeste non si era stupito della sua sapienza o del suo coraggio, ma della sua umiltà. Solo una creatura completamente umile avrebbe potuto diventare la madre di suo figlio, senza rischiare di cadere nel peccato dell'orgoglio che aveva fatto decadere Adamo ed Eva dalla loro beatitudine. Il mondo ci suggerisce che le vere virtù sono la furbizia, la capacità di farsi valere e il dominio sugli altri. L'umiltà è considerata la consolazione dei pusillanimi. Al contrario, l'umiltà vera è audace e coraggiosa. È consapevolezza che Dio può fare grandi cose in ciascuno di noi, come le ha fatte in Maria. La madre di Gesù arriva addirittura a dire con voce ispirata: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Lo sguardo di Maria è pieno di speranza, perché la misericordia di Dio si stende su tutti quelli che lo temono. Non c'è peccato che non possa essere perdonato dall'infinita misericordia dell'Altissimo. Non c'è abisso in cui possiamo cadere dove Dio non abbia la forza di raggiungerci per tirarci fuori. Dobbiamo solo avere il coraggio d'ammettere che non abbiamo la forza di rialzarci da soli. Anche questa è umiltà. Accettare con realismo la condizione in cui ci troviamo. Allora potremo sperimentare che Dio può fare cose grandi anche attraverso di noi, che siamo come il fiore del campo, che al mattino fiorisce e alla sera è falciato e dissecca. Chi era Maria se non una giovane, semplice, povera ragazza di Israele? Eppure Dio ha scelto il suo grembo per abitare nel mondo. Nel secondo mistero gaudioso meditiamo la carità di Maria che va ad aiutare la cugina Elisabetta. Chiediamo di entrare anche noi in questa fiamma di carità che si china sui bisogni degli uomini. Meditiamo la bellezza dell'amicizia che nasce tra coloro che riconoscono la presenza di Dio in mezzo a loro. Meditiamo le parole del Magnifico. Vediamo sorgere attraverso gli occhi profetici di Maria la giustizia e la misericordia di Dio. Rendiamo grazie a Dio perché fa grandi cose attraverso gli umili e i piccoli.

Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Amilcare Ponchielli, Adele. Valzer per banda, opera 161. Banda civica musicale di Soncino. Direttore Luca Valenti. Tromba Gabriele Cassone.

Di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Adele, Walzer per banda, opera 161, banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone. RNC, Notte di Classica. Niccolò Paganini. Variazioni su Nel cor più non mi sento, dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino. Pier Domenico Sommati, secondo violino. Riccardo Agosti, violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato variazioni su Nel cor più non mi sento dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino, Pier Domenico Sommatti, secondo violino, Riccardo Agosti, violoncello. RNC, Notte di Classica. Luigi Boccherini, trio numero 1 in La maggiore, opera 47, G107. Allegro moderato, tempo di menuetto. Trio Europa Galante. Fabio Biondi, violino. Angelo Bartoletti, viola. Maurizio Naddeo, violoncello.

alziamo in piedi per iniziare la celebrazione eucaristica. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Filippo.

Gesù ci svela che il Padre è l'origine di tutto e la casa in cui vivere nell'amore. L'unica via per giungere al Padre è Gesù stesso. Oggi ricorrono la giornata di sensibilizzazione per il sostegno della Chiesa Cattolica e la 30ª giornata dei bambini vittime della violenza e dello sfruttamento. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 555 del libretto rosso.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Questo giorno di domenica in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere, risorgere alla vita nuova dei figli amati da Dio. Per vivere meno indegnamente questa Eucaristia, riconosciamo di essere dei poveri peccatori, bisognosi della grazia, della misericordia e del perdono di Dio. Tu sei la nostra pace, Signore pietà. Tu sei la nostra Pasqua, Cristo pietà. Tu sei la nostra vita, Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
1: Gloria, gloria, in excelsis Deo.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché coloro che ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto, portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di origine greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.

fare a te. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.

reate. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costituiti anche voi come edificio spirituali, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre a una luce meravigliosa. Parola di Dio. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
1: Alleluia, alleluia.
2: Alleluia, Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse l'apostolo Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli rispose Gesù: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse l'apostolo Filippo: Signore, mostraci il Padre, e questo ci basta. Gesù gli rispose: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre, il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, la liturgia usa spessissimo questa formula, in quel tempo, per introdurre un brano, appunto un racconto di Gesù o un discorso di Gesù come in questo caso. Ma qual è quel tempo in questo caso? Siamo nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 14. Siamo al Giovedì Santo. Siamo nel contesto, per intenderci, dell'ultima cena. Gesù ha appena trasformato il suo corpo, il suo sangue, in pane, in vino. Giuda ha appena annunciato il suo tradimento, si è capito che Pietro, ve lo ricordate, Signore, io non ti tradirò mai, prima che il gallo canti. E siamo quindi in un contesto di carico di incertezza, di mistero, di paura. E in quel tempo, in quel momento, in quella serata così densa, Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. È un contrasto particolare su cui torno tra un momento. Dopo aver detto questo, non sia turbato il vostro cuore, Gesù fa questo discorso molto articolato che ho cercato di esprimervi anche così leggendolo, come si suol dire, con sentimento. Spero che abbiate colto. Ed è un discorso molto articolato di cui sarebbe anche bello, arricchente fare quasi l'esegesi versetto per versetto, parola per parola. Certo, spicca che ci sono tre parole che ritornano con una frequenza inusitata. Nel giro di 20 righe, per tre volte in questo discorso, Gesù usa il verbo vedere. Per cinque volte usa il verbo credere. Per sei volte usa il verbo conoscere. Allora, al di là di tante altre riflessioni molto più accurate che si potrebbero fare, forse vale la pena soffermarsi un momento su questo fatto. Nel testamento che Gesù lascia ai suoi discepoli, perché niente meno che questo è questo discorso, il testamento spirituale, il lascito definitivo, Gesù sa benissimo che quella è l'ultima cena che lui farà da vivo con i suoi discepoli. Ecco, lì Gesù richiama i suoi discepoli a conoscere Dio. Conoscere Dio. E naturalmente questa esortazione a conoscere ha attraversato i secoli e giunge fino a noi. E noi siamo invitati, vorrei dire, siamo sfidati a conoscere Dio. Siamo probabilmente abbastanza del giro della Chiesa, non vi dico granché di nuovo se ricordo a me e a voi la bellezza, la grandezza e l'importanza della parola di Dio, della Bibbia. Conoscere Dio, poche chance. Noi siamo sfidati e come discepoli di Gesù del XXI secolo non possiamo essere ignoranti di Bibbia, ignoranti di Vangelo. lo dirà un grande santo, l'aveva già detto un grande santo, San Girolamo, quello che ha proprio tradotto il Vangelo in latino, dalla lingua greca che nessuno capiva, l'ha tradotta in latino, che nel IV secolo era la lingua universale, un po' come l'inglese nostro, e lui diceva: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Se io non conosco il Vangelo, se non so cosa ci sta scritto, sto ignorando Gesù. Conoscere la parola di Dio, conoscere attraverso i sacramenti. Ho visto un gran trambusto, se ho capito bene, mi ha spiegato che di qui, no, tra un'ora ci sono le prime comunioni e poi ci sono le cresime, eccetera. Ecco, allora, al netto, o meglio, fatta la tara di tutto il folklore, fatta la tara di tutto il folklore che sta dietro alla messa di prima comunione, e arrivando al succo, questo Dio lo conosciamo ascoltando la sua parola e celebrando l'Eucaristia. Non mi stancherò di ripetere, adesso qui siamo anche in radio, quindi non mi stancherò di ripetere che chi ci racconta la panzana: io sono cristiano anche se non vado a messa tutte le domeniche, ci sta raccontando per l'appunto una panzana. Ci sta raccontando per l'appunto una panzana. Non posso conoscere il Signore se non passando attraverso l'ascolto della sua parola e la vita dei sacramenti. Conoscere, credere. Ti voglio così bene, Signore, che mi fido di te. Ti voglio così bene, Signore, che mi fido di te. E altra suggestione da prima comunione, sono abbastanza convinto che le catechiste l'avranno insegnato ai bambini, ce l'hanno insegnato a noi quando ci hanno fatto a noi catechismo, quando si riceve l'Eucaristia, il sacerdote dice il corpo di Cristo e il fedele risponde Amen. Che vuol dire? Che non vuol dire così sia. Che non vuol dire, la parola Amen non vuol dire così sia, ma così è. Quella roba lì bianca che chiama la particola è il corpo di Cristo. No, speriamo che sia il corpo di Cristo. E la parola Amen dice proprio sta roba qua. Dice fiducia. Signore, tu ti regali a me nell'Eucaristia e io mi fido di te. Amen. E io credo in te. Amen. Conoscere, credere, vedere. Sempre parlando di catechismo, la generazione precedente la mia ha imparato a memoria, vediamo un po' se... chi ci ha creato? Ci ha creato il Dio. Perché il Dio ci ha creato? Vedi, a conoscerlo, amarlo, seguirlo in questa vita e goderlo nella vita futura. E godere Dio lo rappresentavano attraverso il verbo vedere Dio. E perché nella cultura del tempo del Nuovo Testamento vedere voleva già dire possedere. Che cosa faremo in paradiso? Vedremo Dio. Ma che noia, sempre lo stesso panorama. No, sarebbe una bella noia. No, vedere vuol dire fare proprio. Vedere nella Bibbia, in questo contesto, vuol dire appartenersi l'un l'altro. Niente meno che questo mi promette il Signore. Conoscere, credere e vederlo, il paradiso, stare per sempre con Lui. Allora sì, se ci sono queste cose, Gesù può permettersi di dire: non sia turbato il vostro cuore. Avete sentito il Vangelo, no? In quel tempo, giovedì santo, ultima cena, mentre Giuda sta tradendo, mentre Pietro tradirà, mentre tutti gli altri apostoli se ne andranno, Gesù dice loro: non sia turbato il vostro cuore, non abbiate paura. Credo di averla già detta qui, ma la ripeto: qualcuno a un certo punto ha fatto il conto di quante volte nella Bibbia c'è l'espressione non temere, non avere paura, non sia turbato il tuo cuore. Hanno fatto il conto ed è venuto fuori il numero 366. Che se la dico così, 366 è il numero dei giorni dell'anno bisestile. Dei giorni dell'anno bisestile. Noi lo sappiamo perché facciamo l'anno bisestile, ma al tempo di Gesù non lo sapevano. È pura coincidenza, una pura coincidenza. Però sarà pure una pura coincidenza, ma io che di questo Signore faccio di tutto per conoscerlo, credergli e vederlo, ogni giorno che Dio manda in terra, quando apro gli occhi, posso dire, posso sentirmi dire: non avere paura, non avere paura, abbi fede in me. Non avere paura, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E poi, e concludo la seconda suggestione, questa dell'Apostolo Filippo. L'Apostolo Filippo ci fa la figuraccia dello scolaro asino, no? Caro, ma Filippo, da tanto tempo sono con voi, ancora non l'hai capito, chi vede me vede il Padre, ti rispondo. Ma la domanda che gli fa, pur essendo la domanda di uno asino che non aveva capito, è una domanda bella. Gli disse l'Apostolo Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Sì, se noi conosciamo Dio Padre, crediamo in Dio Padre, questo ci basta. Santa Teresa d'Avila, in una delle più formidabili preghiere, scriverà: niente ti turbi, niente ti rattristi, chi tiene Dio non gli manca nulla. Niente ti turbi, niente ti rattristi, solo Dio basta. Fratelli e sorelle, se siamo dalla parte di Dio, se giochiamo nella sua squadra, se lo conosciamo, se ci fidiamo di lui, ebbene, ci potranno passare sopra con i carri armati, ce ne succederanno di ogni colore. Ma se abbiamo fede in Lui, un giorno lo incontreremo e sarà paradiso.

0: diciamola allora questa fede nel Signore Gesù. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Di questo Signore possiamo fidarci. Ecco perché osiamo presentargli le preghiere che stanno a cuore a ciascuno di noi, a questa nostra comunità, alla Chiesa e al mondo intero. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Per tutta la Chiesa radunata attorno al tuo altare, aiutala a testimoniare con gioia la bellezza di credere in te, Cristo risorto, via, verità e vita che conduce al Padre. Preghiamo. Signore, continuiamo con speranza a implorare la pace. I governanti delle nazioni non seguano le strade dell'orgoglio, della supremazia, della divisione, della guerra, ma si incamminino con decisione sulla via della condivisione, dell'unità e della pace. Preghiamo. Per i bambini che ricevono la prima comunione e per le loro famiglie, perché questo giorno rappresenti l'inizio di un'amicizia sincera e aperta con Gesù. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, donaci di custodire ogni vita, dei piccoli e degli anziani, dei malati e dei sofferenti, di chi patisce solitudine e persecuzione, e di impegnarci con gesti di attenzione e di carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Lardon Biagio, De Felice Filaretta, vedova Salomone, Magariello Antonio e Vanoni Dina, vedova Alessi, accoglili tra le tue braccia misericordiose e dona consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che in Cristo, via, verità e vita, riveli a noi il tuo volto, fa che aderendo a Lui pietra viva veniamo edificati come tempio della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Yeah.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione meravigliosa a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, è il nostro dovere ed è fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, è risorto. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita per questo mistero. Nella pienezza della gioia pasquale l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
1: Santo, santo, santo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Santo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il ricordo vivo della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e convocata qui, oggi, domenica, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta questa tua Chiesa nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Roberto, il Vescovo Ausiliare Alessandro, i preti e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. E di tutti noi abbi misericordia. Donaci di condividere la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola di Gesù, nostro Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Dio, che la libertà del mondo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Io sono santo.

l'unica fede, noi crediamo a questa santa cena.

di sempre, ma l'amore di Cristo ci trasforma.

piacendo per

0: Preghiamo. O Signore, assisti con bontà il tuo popolo, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Allora, siamo entrati nel mese di maggio, che è il mese mariano per eccellenza, ecco. Ci sono tante cose belle in programma. Vedo che sono periodicamente trasmesse attraverso il canale WhatsApp delle parrocchie. Lo seguite il canale WhatsApp delle parrocchie? Mi raccomando, certe volte si seguono tante sciocchezzuole, invece questo è il posto giusto dove trovare un po' le informazioni, anche perché così vi risparmiate tanti degli avvisi che vengono detti alla domenica a messa. Infatti ve ne dico uno solo, a partire da giovedì ci sono i rosari nella parrocchia di Maria Regina Monti e negli altri giorni nelle altre parrocchie. Mercoledì 6 maggio dalle 9.30 alle 16, giornata di spiritualità per gli anziani qui in parrocchia Regina Monti. Chi volesse fermarsi anche al pranzo dovrà iscriversi in ufficio parrocchiale. Mercoledì, poi giovedì c'è il rosario, e come tutti i giovedì del mese di maggio, e mercoledì 13 maggio avremo poi ancora occasione di parlarne, celebrazione comunitaria dell'unzione degli infermi presso la parrocchia della Fiducia e la parrocchia Regina Monti. Ma soprattutto sabato e domenica prossima celebriamo la festa parrocchiale nella nostra parrocchia di Regina Monti. Allora, chi non si è ancora fatto, si iscrive a sto canale di WhatsApp e trova tutte le informazioni. Chi lo ha fatto lo segue, ci sono volantini appesi dappertutto. Buona festa, buona festa parrocchiale. Sentite, prego.
1: Sì, buongiorno. Allora, io porto un annuncio a tutti voi. La comunità parrocchiale desidera prendersi cura di tutte le persone, in particolare di quelle più fragili, che per motivi di salute o di età non possono partecipare alla celebrazione eucaristica. I ministri straordinari della comunione sono disponibili a fare questo servizio, cioè a portare la comunione a casa di coloro che per qualunque motivo non possono recarsi in chiesa. Se qualcuno di voi fosse interessato, per un suo familiare o un conoscente, lo può segnalare ai ministri che troverete all'uscita. Ci saremo io, che sono Anna Maria, e ci sarà Maria Grazia. Noi annoteremo i nominativi insieme all'indirizzo e così potremo organizzarci a portare a casa la comunione. Questo servizio è prezioso per la comunità, permette di connettere chi soffre con la celebrazione eucaristica, portando conforto e vicinanza. Grazie.
0: Perché non vale la faccenda, non vado a messa la domenica perché la guardo alla televisione. Troppo poco la guardo alla televisione. Allora, poi uno può anche non poter venire a messa la domenica perché non sta bene, anzi, se non state bene, non venite, perché vi ammalate ancora di più. Non venite, ma fate riferimento ai ministri dell'Eucaristia. Questo avviso che è stato dato. In ospedale ogni tanto mi capita di scoprire queste cose. Io da quando non sto più bene non vado più a messa la domenica. Benissimo, ma la guardo alla televisione abbastanza bene, e la comunione non posso farla, molto male. Si informi col suo parroco. Questo avviso qui va in questa direzione. Sono riuscito a spiegarmi quanto è prezioso questo? Ok. Fratelli e sorelle, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace. Buona domenica.

dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona domenica.

0: di Samuel Barba. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14. Gil Shalom, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.

Intanto saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges di Marco Vannini, continua l'illustrazione della figura di uno dei padri della Chiesa, quale fu Ireneo, vescovo di Lione, morto nel 202, e di quello che dice di Maria nella sua scritta Adversus Hereses. Ecco, dice appunto che nel contesto, dobbiamo fare questa osservazione, secondo la lezione di Giorgio del Salesiano Giorgio Sol, che è autore di Una storia dei dogmi, nel contesto della valorizzazione soteriologica di Maria,

e dell'arricchimento della sua figura morale, Ireneo, vescovo di Lione, ha pure posto il fondamento per la visione della Madre di Dio quale mediatrice. L'articolazione di questa funzione, tra l'altro mediante i titoli onorifici molto espressivi di Advocata Eve di Causa Salutis, poté far apparire Maria come socia Christi nell'opera di salvezza. Qui iniziò, secondo il Zöll, il cammino verso il titolo di Corredemptrix. Entrambi i titoli usati da Ireneo, insieme a quelli di Vergine e Madre di Dio, divennero il nucleo delle successive invocazioni liturgiche ed extraliturgiche e delle cosiddette litanie. Certamente non furono tirate subito tutte le conseguenze possibili dalla mariologia di Ireneo, secondo il Zöll, ma non c'è dubbio che il grande padre della Chiesa, con simili enunciati e prospettive, sia diventato, più di altri successivi testimoni della tradizione, il padre della dottrina mariana cattolica. Ecco, a suo merito va inoltre riconosciuto il fatto di non aver subito l'influsso degli apocrifi ed avere costantemente basato le sue spiegazioni sui testi biblici, ricavandole in particolare dal libro della Genesi e dalle spiegazioni soteriologiche di Paolo. Il termine deipara o genitrice di Dio non compare ancora in Ireneo. Tuttavia egli ha professato apertamente entrambe le componenti del concetto, soprattutto citando Isaia 7,14, ecco, respingendo la cristologia dualistica degli gnostici e richiamandosi invece chiaramente alla preesistenza di Cristo. Ireneo, secondo il Zöll, si presenta come sostenitore della cristologia discendente con le sue promesse teologiche, preesistenza e divinità di Cristo, e così poté egli apertamente professare la nascita virginale e il metodo e il significato storico salvifico della figura di Maria. Secondo il Zöll, metodologicamente occorre rilevare che questo padre della Chiesa lavora già con postulati teologici e con motivi di convenienza. Espressioni linguistiche a tale scopo furono edei o epen in greco, o portet oppure dequit in latino. Ad esse seguì più tardi, con riferimento al primo artecipe divino, il potuit, dequit, fecit. In seguito, secondo il Zöll, le testimonianze per tali deduzioni, a mo' di postulato, diventarono legione e non sempre hanno contribuito a rendere particolarmente credibile la mariologia cattolica. Bisogna tuttavia osservare al riguardo che, in particolare nei padri della Chiesa, operava non soltanto una fantasia poetica a favore dell'assioma De Maria Nunquam Satis, proclamato poi da San Bernardo a Chiaravalle, ma il tentativo di mostrare, facendo del patrimonio di fede riconosciuto, che proprio così e non diversamente Dio ha portato a compimento, nel migliore dei modi e nella maniera più adatta, il suo piano di salvezza, e che esisteva un nesso logico tra le premesse storico-salvifiche e il modo della loro realizzazione. Ireneo lo esemplificò appunto mediante le sue spiegazioni sulla dottrina della ricapitolazione e il parallelo Eva Maria, per di più con chiaro riferimento a Romani 5,19. Come per la disobbedienza di un solo uomo, plasmato da terra vergine, i molti furono costituiti peccatori e perdettero la vita, così occorreva anche che mediante l'obbedienza di un solo uomo, primo di un'altra serie, nato da una vergine, i molti fossero giustificati e ottenessero la salvezza, detto in Adversus Hereses. Oppure, con riferimento alla generazione senza concorso di padre, Gesù, inoltre egli non avrebbe potuto essere re se non fosse stato proprio il figlio di Giuseppe. E con riferimento a Galati 4,4, dove si dice Cristo è nato da donna, il nemico non sarebbe stato perfettamente vinto se il suo vincitore non fosse stato un uomo nato da una donna. Dice il Zöll che l'avvio per l'inserimento di Maria nel simbolo, riscontrato già in Ignazio, sia ulteriormente chiarito in Ireneo. A dire il vero, si trattò inizialmente di forme mutevoli e di un qualcosa non vincolante per tutta la Chiesa, ma l'aggancio della figura di Maria con il comune patrimonio di fede della Chiesa, in forma di una regola fidei, e pregnante e familiare a tutti i battezzati, assicurò alla Vergine e un posto ineliminabile sia nella liturgia che nella coscienza religiosa dei singoli credenti. Il passo più significativo si trova proprio all'inizio della sua opera principale, Adversus Hereses. La Chiesa, che si estende in tutto il mondo fino agli estremi confini della terra, ha ricevuto dagli apostoli e dai loro discepoli la fede in un solo Dio, il Padre Onnipotente, il creatore del cielo e della terra e del mare, e di tutto ciò che in esse è contenuto, la fede nell'unico Gesù Cristo, il Figlio di Dio,
che ha preso carne per la nostra salvezza, e nello Spirito Santo, il quale per mezzo dei profeti ha annunciato i piani di salvezza di Dio. La sua venuta e la sua nascita dalla Vergine, la sua passione e la sua risurrezione dai morti, e l'ascesa al cielo col corpo del nostro amato Signore Gesù Cristo, e il suo ritorno nella gloria del Padre per ricapitolare insieme tutte le cose e far risorgere la carne di tutta l'umanità e per compiere su tutti il giusto giudizio. Riassumendo quindi il periodo dalle origini al 200 dopo Cristo, si può dire, e precisa il Giorgio Zöll, primo, che l'immagine biblica di Maria fu arricchita agli apocrifi soltanto in modo marginale e non molto credibile. Fu tuttavia pienamente confermata dai primi testimoni della tradizione ecclesiastica e approfondita mediante la valorizzazione soteriologica di Maria, come abbiamo visto nei padri della Chiesa che ho appena citato. Secondo luogo, la virginità perpetua di Maria in questo periodo non fu ancora tema di disquisizioni. Il suo concepimento virginale attivo fu considerato dalla Chiesa come indiscutibile patrimonio dottrinale e fu posto al servizio della difesa della divinità del Redentore. Questo riconoscimento è unanime da Matteo e Luca fino alla fine del secondo secolo. E canzonatori pagani e negatori giudei non potevano cambiare nulla di questa realtà. In terzo luogo, attraverso il parallelo di Eva Maria e la dottrina della ricapitolazione, la figura di Maria fu ancorata nella coscienza dei credenti con il suo significato storico-salvifico. In quarto luogo, questa visione e il primo uso dei titoli onorifici per Maria prepararono parimenti la fede nella sua attività mediatrice e le posteriori invocazioni di preghiera alla Vergine. In quinto luogo, mediante la connessione della nascita virginale con quella dei cristiani e operata attraverso la fede e il battesimo, fu introdotto particolarmente tramite Ireneo il confronto e rispettivamente la quasi identità della Madre di Dio con la Madre Chiesa. Infine, il rigetto di concezioni eretiche riguardo a Cristo mediante il ricorso a testi mariologici consolidò nel popolo cristiano la convinzione che nelle controversie dogmatiche madre e figlio erano ugualmente coinvolti e agivano l'uno per l'altra. L'ancoramento di Maria nel simbolo battesimale servì inoltre a chiarire il nesso della Madre del Signore con le verità cristiane fondamentali. Ecco, e infine, dice il Zöll, l'esenzione dal peccato originale, ecco, e l'assunzione al cielo della Santa Vergine non risultarono ancora oggetto di discussioni teologiche nei primi due secoli. Ora, giunti a questo punto, precisiamo che Ireneo muore nel 202 d.C. Prima della proclamazione del primo dogma di Efeso del 431 dovettero trascorrere altri due secoli. Allora seguiamo la lezione del mariologo Don Stefano De Fiores sul percorso che venne fatto fino alla proclamazione di Maria Madre di Dio appunto ad Efeso nel 431 d.C. Ecco, dice appunto De Fiores questo. Ecco, vediamo un poco Maria Theotokos, cioè Madre di Dio, nei padri della Chiesa. Dice appunto De Fiores che il termine Theotokos è ignorato, Madre di Dio, è ignorato al Nuovo Testamento, ma il contenuto è implicito nel titolo di Madre di Gesù. Ecco come appare in vari passi dei Vangeli, che compete a Maria e nel riconoscimento di Gesù come figlio di Dio e Dio stesso. Equivalenti al termine sono le espressioni evangeliche la madre del mio Signore in Luca 1,43 e la profetizzata Vergine Madre dell'Emanuele, che significa Dio con noi, in Matteo 1,23. Secondo De Fiores, il primo uso di Theotokos è attribuito a Maria risale al III secolo in ambiente egiziano ed è dovuto alla prima preghiera mariana che è conosciuta, il Sub Tuum Presidium Confugimus, ci rifugiamo sotto la sua protezione. Vedremo a tempo debito, trattando del culto di Maria e lo splendore di questa prima preghiera. Ecco, è dovuto appunto a questa prima preghiera e ad Origene. Nelle opere di Origene, che è un grande padre della Chiesa, si trovano cinque volte il termine Theotokos, ma
Quattro di questi passi sono ritenuti dubbi. Resta testimonianza dello storico Socrate, morto dopo il 450. Anche Origene, nel primo libro dei commentari sulle lettere ai Romani, esponendo per quale motivo è detta madre di Dio, affrontò la questione in lungo e in largo. Che Maria sia la madre di Cristo uomo, Dio, è insegnato chiaramente ai padri del secondo secolo, abbiamo visto Ignazio, Giustino e Ireneo. Poi il termine Teotocos, madre di Dio, guadagna terreno, cominciando dall'Egitto e prosegue in breve tempo in tutta la zona mediterranea, la Palestina, la Siria, la Mesopotamia, l'Arabia e l'Asia Minore. Esistono almeno 70 testi anteriori al Concilio di Efeso in cui ritorna tale termine, afferma il De Fiores. Naturalmente, i padri del III e del IV secolo non si contentano di asserire che Maria è Teotocos, madre di Dio, ma ne offrono un approfondimento teologico che solo in parte entrerà nel concilio efesino. Di fronte alle tendenze gnostiche, docetistiche, che negavano che Dio, che Cristo è un vero uomo, e manichee, che vanificavano la materia e il corpo, più ancora dinanzi all'allergia della cultura platonica dominante ad accettare un Dio che diventa uomo nel seno di una donna, i padri sottolineano la realtà dell'incarnazione enumerando le funzioni biologiche svolte a Maria verso il figlio, salva però la sua verginità. Ecco, detto appunto da Ambrogio nel De Incarnationibus Dominici Sacramento, il seno della Vergine si gonfia e tuttavia la barriera del pudore rimane. Si riempie l'utero della madre, succhia le mammelle colui che sorregge gli astri. Infatti, secondo la condizione del corpo, Cristo fu nell'utero, nacque, venne allattato, fu collocato nel presepio. Ma sopra la condizione la Vergine concepì, la Vergine generò, perché tu credessi che era Dio colui che rinnovava la natura ed era uomo colui che secondo natura nasceva dall'uomo. Il cooperare di Maria al costituirsi di Cristo, negata da doceti che facevano di lei un semplice canale, è assicurata dall'asserzione che il Salvatore fu fatto da donna, non per mezzo di donna, e che la madre è stata l'officina in cui egli si fece uomo in mezzo a noi, non in semplice apparenza ma in realtà, assumendo un corpo da immolare il nostro il favore, come è detto appunto in Epifanio. Ecco, e qui va detto, dice la nota del De Fiores, che la designazione del grembo di Maria come officina, ergasterion, dell'incarnazione si trova anche in Basilio, nell'omelia sulla santa generazione di Cristo. Ora, in sintonia con tutta la cultura mediterranea, i padri esaltano Maria in quanto madre di Gesù, ciò che costituisce per Maria un onore insigne, una così grande gloria, una cospicua grandezza, una eccelsa gloria. Questa prerogativa di Maria non è vista in se stessa, ma nel suo ruolo di fondamento di tutta l'economia salvifica, al punto che senza di lei il cristianesimo verrebbe ridotto al nulla. Infatti, come per Omero il mondo è sospeso alla catena d'oro di Giove, così il susseguirsi delle verità religiose e morali del cristianesimo dipendono dalla nascita di Cristo dal Maria. Ecco, senza di lei Cristo non sarebbe vero uomo Dio, quindi neppure mediatore di salvezza. Gregorio Nazianzeno, anticipando Efeso e Calcedonia, sa vale il titolo di Teotocos come di un criterio d'ortodossia in campo cristologico e stabilisce: se qualcuno non crede che Santa Maria è madre di Dio, si separa dalla divinità. Infine, sulla scia dei Vangeli, i padri tendono a relativizzare la maternità biologica di Maria per quanto fondamentale in rapporto all'atteggiamento di fede in Cristo. Crisostomo si dice che il parto di Maria non le sarebbe giovato a nulla se non fosse stata virtuosa e fedele alla volontà del padre. Agostino ribadisce il primato della maternità secondo lo spirito in rapporto alla maternità secondo la carne e dice: Santa Maria fece la volontà del padre e la fece interamente, e perciò vale di più per Maria essere stata discepola di Cristo anziché madre di Cristo. Ecco, vediamo ora la Teotocos, la madre di Dio, nel concilio di Efeso, che si volse appunto in questa città dell'attuale Turchia nel 431 d.C. E dice il De Fiores che la storia del concilio di Efeso, ecco, oggi oggetto di studio e di revisione critica, perché la figura di Nestorio fu inizialmente massacrata dai suoi oppositori, non sfocia
tutta la, non sfocia tutta la ricchezza delle riflessioni teologiche dei padri circa la madre del Verbo incarnato. Tuttavia, il riconoscimento di Maria Theotokos mette al sicuro la retta fede circa il mistero dell'incarnazione e rappresenta un'importante tappa storica per lo sviluppo del discorso mariano, mariologico e del culto mariano. Ecco, all'origine del concilio troviamo una disputa cristologica sullo scambio degli attributi, la communicatio idiomatum, tra le due nature di Cristo, e conseguente un'aspra controversia dottrinale incentrata sulla questione della legittimità di chiamare la Santa Vergine Theotokos, cioè dei parogenitrici di Dio. Dopo il 428, quando Nestorio di Antioca divenne patriarca di Costantinopoli, il termine Theotokos diviene uno scandalo ecumenico, secondo l'espressione del patriarca Cirillo di Alessandria, poiché coinvolge varie chiese e in particolare quella antiochena e alessandrina, rappresentate allora da Cirillo, da Nestorio e da Cirillo. Il problema era questo. Nestorio insiste sulla realtà umana di Cristo e propende a considerare l'unione di essa con la natura divina per modo di inabitazione o unione morale, cioè di tipo estrinseco o di giusta posizione. Conseguentemente gli riesce difficile lo scambio degli attributi dell'umanità e della divinità ed avanza perciò espresse riserve circa il termine di Theotokos, di madre di Dio. Nella lettera inviata a Papa Celestino nel 429, Nestorio spiega la sua difficoltà ad accettare che Maria sia madre del Dio Logos. Ed ecco quello che scrive Nestorio. Addirittura hanno osato equiparare la Vergine e madre di Dio in un certo senso a Dio, quasi fosse divina. Infatti non hanno timore di designarla come genitrice di Dio, Theotokos. Ma se qualcuno usa questa espressione genitrice di Dio a causa dell'umanità nata e collegata con il Dio Logos, ma non a causa della parte oriente, allora noi diciamo che questa parola non si addice. No, per colei che ha generato, perché una vera madre deve essere della stessa sostanza come il generato a lei. Tuttavia, la parola può essere tollerata se si tiene presente che questa espressione viene usata solo a causa del tempio nato a lei e inseparabile al Dio Logos, ma non perché lei stessa sia la madre del Dio Logos. All'inizio, Nestorio nega a Maria il titolo di Theotokos o al massimo lo tollera. Poi, nel processo evolutivo del suo pensiero e della sua prassi pastorale, giunge ad accettarlo, ma sempre unito al titolo di Anthropotokos, di genitrice dell'uomo, rischiando così di compromettere l'unità della persona di Cristo. Nel tardivo Liber Heraclidis, Nestorio ritorna alla sua prima reticenza sul titolo di Theotokos e indurisce la sua posizione. Anche Maria, dunque, per natura non è soltanto madre dell'uomo, madre di Dio lo è soltanto per manifestazione. Cirillo tiene più di ogni cosa all'unico Cristo, verbo di Dio incarnato, come trasmesso dalla scrittura, in cui la natura umana e quella divina sono intrinsecamente unite, per cui sono legittimi lo scambio degli attributi e l'uso dei padri di chiamare Maria Theotokos, madre di Dio. Di fronte alle reticenze di Nestorio, Cirillo reagisce scrivendo lettere di cui tre a Nestorio, inviando a Roma il diacono Posidonio con un fuorilegio della dottrina di Nestorio e convocando nel 400 un sinodo d'Alessandria in cui condanna la dottrina del patriarca di Costantinopoli, Nestorio. Altrettanto era avvenuto nel sinodo romano, nello stesso anno, per opera di Papa Celestino, che con lettera del 10 agosto 430 affida a Cirillo la missione di eseguire la sentenza contro Nestorio, il quale entro 10 giorni deve condannare le sue false predicazioni sotto pena di deposizione dalla sede di Costantinopoli. Nestorio, da parte sua, scrive prima al Papa e non riceve risposta, se non nell'agosto del 430. Quindi si rivolge all'imperatore perché convochi un concilio ecumenico che dirima la controversia. L'imperatore d'Oriente, Teodoro II, d'accordo con il suo collega d'Occidente, Valentino III, convoca il concilio d'Efeso per la Pentecoste del 431. Ecco, nella prossima trasmissione vedremo lo svolgimento del concilio.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto terzo. Gerusalem, Gerusalem. Oh belle a questa misera. Giselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, dall'atto terzo, abbiamo ascoltato Gerusalem, Gerusalem e O belle a questa misera. Giselda, Angela Meade, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.
1: RNC presenta.
2: La strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: E siamo giunti alla prima domenica di maggio, il mese di Maria. Chiediamo a lei allora di aiutarci, di essere aiutati dalla sua preghiera ad accogliere la parola di suo figlio, così come anche l'hanno accolta i santi Filippo e Giacomo, dei quali celebriamo proprio la festa. Siamo circondati allora dalla corona dei santi, la regina di tutti i santi, i santi apostoli, e con questa corona accogliamo la grande promessa di Gesù e la grande esortazione che ci rivolge a non avere paura. È forse il Vangelo nel Vangelo di questa domenica. Non avere paura, noi siamo tante volte preda del timore. Il Signore è venuto perché la fede caccia la paura. In questo Vangelo ascolteremo come il nostro destino è stare con Gesù, il nostro destino è sedere in quel posto che il Signore con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione ha preparato per ciascuno di noi. Nella Gerusalemme celeste c'è un posto dove è scritto il nostro nome, quel nome che il Signore conosce dall'eternità. La buona notizia con cui noi siamo rassicurati è proprio questa: è un amore fedele, quello del Signore, che non vuole lasciarci mai da soli. Coraggio allora, ascoltiamo questa parola che porta a noi la certezza dell'amore e della compagnia di Dio.
4: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».
3: Il Vangelo di questa domenica è nel contesto dei cosiddetti discorsi da Dio. Sono le parole che Gesù pronuncia nel corso dell'ultima cena e sono le parole importanti raccolte da Giovanni in questo contesto. Sono un po' le consegne, è il testamento di Gesù. Gesù sta preparando i suoi alla partenza, a quello che di lì a poche ore, pochissime ore, sarebbe accaduto. Durante la cena, e sono i versetti immediatamente precedenti a quelli che ascoltiamo questa domenica, il Signore annuncia il tradimento di Giuda e anche smentisce in qualche modo Pietro, che professa la sua fedeltà a Gesù, cioè se anche tutti, no, dovessero abbandonarti, io non lo farò, io darei la mia vita per te. Certo che quello che Gesù ha detto e quello che era accaduto deve avere rattristato i suoi discepoli. La notizia di una prossima dipartita deve averli resi particolarmente tristi, turbati, ed ecco perché il Signore ha la necessità di rafforzarli, di consolarli, di rafforzare la loro fede. Non sia turbato il vostro cuore, ecco perché il Signore ha questa attenzione nei loro confronti di dire: non vi spaventate, non turbatevi. Cioè loro furono presi da un profondo turbamento. Non dovete avere paura, non dovete avere timore, è sempre importante. I Vangeli sono costellati, tutti i Vangeli poi della risurrezione in qua, ma tutto il Vangelo è costellato da inviti del Signore a non avere paura, perché la paura è il vero mostro che attanaglia la vita di ciascuno di noi. Paura di rimanere soli, paura della malattia, paura dei tradimenti, paura della morte. La nostra vita è una costellazione di paura che non sono altro che dei frammenti della grande paura, che è la paura della morte, dell'estrema solitudine, dell'estremo momento che non possiamo dominare. Quindi la paura fa parte della nostra vita, e proprio per questo il Signore in circostanze, in luoghi, ad interlocutori differenti continua a dire: non abbiate paura, non aver paura, non abbiate timore, come dice qui. Del resto ricorderete questo "non abbiate paura" come ha risuonato nella messa d'inizio pontificato di San Giovanni Paolo II, e resta dopo tanti anni la cifra di San Giovanni Paolo II, cioè resta la cosa forse più importante, viene da dire, che resta di questo pontificato così ricco, perché abbiamo bisogno sempre di venire rassicurati nel non avere paura. Non abbiate paura, perché non dovete avere paura? Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Perché? Perché nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, nessuno di voi ha dimenticato, ci sono i vostri nomi, ognuno di voi ha un posto, e la missione di Gesù consiste proprio in questo, nell'andare e preparare un posto. Io vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Ma che cosa sta dicendo Gesù? Sta preparando i suoi, con queste parole, ad intendere la propria missione, quello che poi storicamente sarebbe accaduto di lì a poco. Gesù che va a preparare un posto, morte, discesa agli inferi e la risurrezione, cioè che dagli inferi Gesù sale glorioso alla destra del Padre. Quello che ogni domenica noi recitiamo nel Credo, siede alla destra del Padre, che è il modo povero che noi abbiamo di dire che Gesù ha ripreso le proprie prerogative divine, è il Kyrios, è il Signore, Dio come il Padre, ed è glorificato, e lì questo sedere alla destra del Padre, lo stesso potere del Padre, è lì e da lì ci ha preparato un posto, cioè ci ha aperto il paradiso. Sedere alla destra del Padre è anche per ciascuno di noi che, battezzati, siamo incorporati a Cristo, siamo una cosa sola con Cristo, e quindi siamo già, in maniera misteriosa, ma siamo già alla destra del Padre con Gesù. Ecco, allora vi avrò preparato un posto, ma verrò e vi prenderò con me, perché anche voi siate dove sono io. Quando Gesù torna? Torna alla fine dei tempi, alla parusia, quando l'ultimo nemico, la morte, sarà definitivamente sconfitto, quando tutto sarà ricapitolato in lui e tutto lui consegnerà al Padre. Quindi certamente Gesù sta parlando della parusia, tornerò, vi prenderò con me, ma anche il momento della morte di ciascuno, quando il Signore torna e ci prende con sé, se noi glielo lasciamo fare, chiaramente, perché è la nostra libertà che deve rispondere a questa offerta di salvezza. Quindi la missione del Signore ha uno scopo, che noi stiamo con Lui, che noi siamo là dove è Lui. Il destino di ciascuno di noi è stare con Gesù. Allora, per me è sempre tanto consolante questo Vangelo. Io la morte la penso così, la intendo così, indipendentemente se è una morte improvvisa, subitanea, se è una morte attesa dopo magari lunga malattia. Comunque vada, il momento della morte è sempre un appuntamento che il Signore, nella sua sapienza insondabile, ha dato a ciascuno di noi, a nostra insaputa evidentemente, ma è un appuntamento che il Signore ci dà. Nessuno muore a caso, nessuno nasce per caso, ciascuno è chiamato all'esistenza da Dio, ma nessuno muore per caso. Anche quelle morti che ti fanno dire mamma mia, ma che morte particolare, che morte terribile anche, no? Eppure la morte è quel momento, quell'appuntamento che il Signore ci ha dato, là dove Lui torna a prenderci per portarci con sé. Davanti a questa parola, allora Tommaso chiede di conoscere la via, o meglio, giustamente dice: Signore, ma tu ci dici che dobbiamo stare con te, che ci chiami a stare con te, che dove tu andrai noi conosciamo la via, ma non sappiamo dove vai, come facciamo a conoscere la via? Noi possiamo conoscere una strada che qualcuno ci dice solo se sappiamo dove dobbiamo andare. Se devo andare da Roma a Torino, devo sapere che devo arrivare a Torino, e quindi a quel punto conosco la strada. Tommaso giustamente dice: ma noi il luogo dove tu vai non lo conosciamo, come facciamo a conoscerne allora la via? Allora Gesù dice che Lui è la via, la verità e la vita. Lui è la via perché Lui è la parola fatta carne. L'israelita sapeva che la via, il sentiero, era la legge, l'insegnamento che Dio ha dato ad Israele. Ora questo insegnamento, questa parola è diventata una persona, è Gesù, è Lui la via percorrendo la quale si giunge al Padre. La verità, perché questa parola è una parola di verità, Gesù è la verità perché porta l'amore del Padre all'uomo, ed anche la vita, perché obbedendo, ascoltando, obbedendo, accogliendo la parola che è la via e la verità, noi abbiamo la vita. Vedete, c'è un dialogo, no? L'interrogativo di Tommaso fa sì che Gesù possa dire: io sono la Torah, io sono la legge, la via, la verità e la vita. E adesso Filippo fa una domanda un po' strana: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Spunta come un fungo, sembrerebbe, questa domanda, ma dice una perplessità in seno ai suoi: non possono comprendere quello che Gesù dice, lo comprenderanno dopo la risurrezione, prima non ne hanno la capacità. Qual è il luogo dove Gesù va e del quale ci ha preparato un posto? Intuisce però Filippo che questo luogo dovrebbe essere il Padre, che è il porto di ogni desiderio, di ogni sospiro, è la comunione ultima di ogni uomo. E a questo punto una rivelazione: Gesù afferma di essere l'immagine del Padre, l'icona del Padre. Chi vede me vede il Padre, perché io sono nel Padre e il Padre è in me. Gesù è il rivelatore del Padre perché è una cosa sola con Lui. Qui c'è una rivelazione nuova, assolutamente importante, fondamentale: la piena unità di volontà e di relazione tra il Figlio e il Padre. Dunque noi abbiamo adesso accesso al Padre perché Gesù ne è la piena identità, è l'impronta della sostanza del Padre, e nello Spirito Santo noi siamo in Cristo, il quale è nel Padre e il Padre è in Lui. Ecco perché ho appena affermato: noi siamo già seduti alla destra del Padre in qualche modo, proprio perché facciamo già parte della circolazione d'amore, di vita e di realtà che è la Trinità. Ecco allora che possiamo compiere le stesse opere di Gesù e anche di più grandi. Che cosa misteriosa che dice? E qual è l'opera di Gesù? Amare e dare la vita. Allora questo Vangelo ci conduce alla nostra missione. La fede in Gesù è ciò che ci fa passare dalla paura all'amore, dal timore al servizio, così come Gesù ha amato e ha servito la nostra vita. Questa è la nostra missione nella potenza dello Spirito del Risorto.

0: Quando sarò andato, tornerò da voi, vi prenderò e vi porterò con me nel posto che io ho preparato per voi. Gianpiero Morettini, diocesi di Perugia, seminarista morto all'età di 37 anni nel 2014, il 21 agosto del 2014, aveva chiaro che la morte è un appuntamento. Questo ragazzo, questo giovane uomo, convertito dopo i 20 anni, un agricoltore, un ragazzo che aveva sempre avuto poca voglia di studiare, figlio di una famiglia semplice, onesta, unita, Mario e Caterina i genitori, Francesco il fratello, conosce l'esperienza di Dio, conosce Gesù, ecco, quando una suora entra per la benedizione pasquale nel suo negozio di frutta e verdura e lui, ecco, per la prima volta fa un incontro. Che cosa sia accaduto quel giorno non ci è dato sapere, ma certamente il Signore gli si manifestò, e da quel momento Giampiero prese molto sul serio l'incontro con Gesù e cominciò allora un cammino di conversione che lo portò in seminario. Capiamo subito però che la vita di Giampiero è la vita di un ragazzo normale. Siamo davanti ad una santità normale, cioè lui ha vissuto senza alcun segno così particolare, anche di bigottismo, no? Se vogliamo dire, una spiritualità bella, limpida, allegra e molto seria. Nel 2014, alla fine di maggio, un malore cardiaco farà sì che dovrà essere sottoposto di lì a un mese o poco più ad un intervento chirurgico. Questo intervento chirurgico porterà delle complicazioni che lo porteranno a morire dopo aver davvero attraversato un calvario di un mese, nel quale fu un evangelizzatore incredibilmente attento attraverso la propria sofferenza di tutte le persone che ebbero la sorte di curarlo, di avvicinarlo, di parlare con lui. Prima di ricoverarsi in ospedale, la sera prima, incontrando un ragazzo del gruppo parrocchiale, che gli disse: Giampi, allora quando ci rivediamo? Perché sembrava dovesse essere un intervento di routine abbastanza semplice, e Giampiero rispose, salendo in macchina: ci rivedremo nel posto giusto al momento giusto. E questo resta la frase che caratterizza Giampiero: ci ritroveremo nel posto giusto al momento giusto. Una persona davvero abbandonata alla misericordia di Dio. La sua morte, il cardinal Bassetti, profondamente commosso, che lo accompagnò con un amore di padre, mi chiese di raccogliere le testimonianze sulla vita, su ogni tempo della malattia e di tutta la vita di Giampiero, cosa che io ho fatto, e tutto si trova nel libro Con lui Dio non si era sbagliato. È un mio libro, il titolo è tratto da una frase del cardinal Bassetti, il quale disse: io avrei anche potuto dire che si è sbagliato il Signore facendolo morire, perché era davvero forse il seminarista migliore che avevo, ma Dio non sbaglia mai, con lui Dio non si è sbagliato. Ha tolto alla diocesi di Perugia un prete, ma ha regalato probabilmente alla chiesa tutta un santo. Nella mia diocesi, la diocesi di Perugia Città della Pieve, è iniziato ormai da un paio d'anni il processo, la fase diocesana del processo di canonizzazione, perché crediamo, riteniamo che siamo davanti al dono che Dio ha fatto di un ragazzo che possa dire molto sulla santità quotidiana, ordinaria. I santi della porta accanto, diceva Papa Francesco, e quindi Giampiero Morettini è un testimone serio, affidabile della via della santità che è per tutti.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Paduli, un piccolo paese in provincia di Benevento, si è finalmente avverato un sogno. Dopo ben 10 anni dalla posa della prima pietra, è finalmente nato l'oratorio parrocchiale intitolato a San Rocco e San Carlo Acutis. Un sogno a cui la comunità intera non ha mai smesso di credere nonostante le difficoltà, come racconta il parroco Don Enrico Iuliano, che è alla guida della parrocchia di Paduli da più di 20 anni.
1: È un sogno che è partito nel 2016. Grazie ai fondi 8 per 1000 e grazie alla generosità della nostra comunità siamo arrivati alla realizzazione di questo ambiente. Un ambiente che per noi è vitale, un ambiente che è vitale per la pastorale. Le stesse indicazioni della CEI ci chiedono di avere spazi adeguati ai tempi moderni per fare accoglienza e per fare in modo che le persone trovino luoghi adatti ai tempi che viviamo. Le persone, anche se noi facciamo analisi diverse, hanno bisogno di spazi condivisi, hanno bisogno di luoghi di aggregazione, hanno bisogno di

0: attuali pensata per tutti, senza barriere architettoniche e che accolga non solo attività di catechismo per i ragazzi, ma sia aperta a tutta la popolazione. A descriverla è René Bozzella, architetto e progettista della struttura insieme a sua moglie Giovanna. Due ragazzi cresciuti nel vecchio oratorio a Paduli che oggi hanno avuto la grande possibilità e il piacere di progettare il nuovo oratorio.
1: Questo progetto nasce con le scelte partecipate, coinvolgendo la comunità, capendo quali erano le esigenze effettive della pastorale per la parrocchia e le aspettative della comunità rispetto a quello che Don Enrico aveva in mente da sempre, un progetto ambizioso. Noi siamo cresciuti in ambiente Azione Cattolica, quindi Don Enrico ci ha visto crescere, ci ha visto affrontare gli studi, ci ha visto avviare la professione su questo territorio e ci ha scelto per progettare questa struttura. Una responsabilità, devo dire che il coinvolgimento emotivo è forte in questo progetto perché noi siamo parte integrante di questo progetto pastorale che Don Enrico sin dal primo giorno ha portato avanti.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione: Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto?
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il Kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego: il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa, e per far questo, in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria, mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio, e in queste forme, non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea, che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata, ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone, ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
0: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti, la soglia di una chiesa?
1: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no, inserita nel canone biblico. Ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale. Ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario, eh? Non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza, la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello spirito, anzi, in sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede. Ingenuità di fede che poi si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazione evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
0: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può appunto un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
1: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé. Anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare. E poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo, mi piace questa espressione usata nella domanda, il marketing emotivo che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata, è autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile, lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è il frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no. Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma, trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola: che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato, ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio, che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
0: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare?
1: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono. Ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce, che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no. Io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana. Perché, ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum, humani nihil, a me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano. Niente di ciò che umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti, dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
0: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe? Tormentato, che poi nelle serie streaming e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi, che sono tante volte anche molto belle.
1: Infatti, diciamo che L'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola che citavo prima era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti, così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte. Ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo e raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino: caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
0: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
1: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé, proprio su di sé, una percezione più acuta magari di un qualcosa che è bene così come di qualcosa che è male. Quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido è la differenza tra il bene e il male, e soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine la salita, diciamo così, verso l'alto è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
0: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
1: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana, in particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive, quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità, lasciano allo spettatore di dare le conclusioni. Spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio. Cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così. Lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile, mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso incontri personali, parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza, e la testimonianza è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da martius, che vuol dire testimone.
0: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi se volete ancora scrivere potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
1: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
0: Da Federico Piana ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piana ancora un grande saluto.
2: Hashtag Pop Theology.

Buona domenica a tutti e in particolare alle persone che ci seguono da casa. Siamo collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità in Nichelino per la celebrazione della Santa Messa. Iniziamo la celebrazione con il canto proposto dal coro.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Chiediamo davvero al Signore che sia con noi, che possa essere con noi tutta la vita, che ci accompagni sempre. E questo suo essere con noi passa attraverso alcuni incontri. Oggi avete uno particolare. Abbiamo con noi Noa, Lara, Raul, Giorgia, Fabio, Giulia, Daniel, Eta, Gioele, Ilenia, Francesca, Chloe, Cecilia, Miriam, Rebecca, Noemi, Martina e Daniele, che riceveranno la prima comunione. La prima comunione vuol dire che è un primo incontro molto forte che voi vivrete, e gli incontri forti di solito si vivono preparandosi, come voi avete fatto, e provando a viverli con intensità. Noi vi accompagniamo in questo incontro, ma lo potremo fare anche noi, questo incontro. Magari non sarà il primo, magari sarà il secondo, il terzo, il millesimo. Ma ci dice che la presenza di Dio è davvero significativa quando diventa un accompagnamento. Allora, con tanta fiducia ci rivolgiamo a Lui e anzitutto riconosciamo che abbiamo tanto bisogno di perdono.
1: Signore, Tu sei sempre accanto a noi e ci accompagni lungo il nostro cammino. Perdonaci per tutte le volte che ci siamo dimenticati di Te e ci siamo lasciati distrarre dai tanti nostri interessi, non mettendoti al primo posto nelle nostre giornate. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Gesù, hai aperto le Tue braccia sulla croce e continui ad accoglierci ogni giorno a braccia aperte. Ti chiediamo scusa se non abbiamo saputo ascoltare le Tue parole, se non Ti abbiamo riconosciuto nei nostri fratelli, se non siamo stati in grado di essere generosi e perdonare. Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
3: Padre buono, che tanto ci ami, perdonaci se ogni tanto perdiamo la strada e non ascoltiamo la chiamata che rivolge ognuno di noi. Ti chiediamo scusa per tutte le volte che ci siamo dimenticati di ringraziarti e per le volte che vorremmo trarre per noi i doni che ci fai, dimenticandoci di essere figli dello stesso Padre. Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto, portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali

Posero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.

0: Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
1: Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
0: Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia di noi, in te. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, e l'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi, invece, siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù

disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin d'ora lo conoscete e lo avete detto». «Signore, mostraci il Padre e ci basta. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto. Visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io dico: chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste». Parola del Signore.

funziona? Dovete dare una mano, avete voglia? Dobbiamo fare a quelli là una cosa. A tutti quelli là. Ci state? Ok. Voi ci state? Molto bene. Allora, facciamo un esercizio. Facciamo una predica un po' particolare oggi. Un esercizio in cui ognuno deve fare una cosa. Tutti quelli che sono qua dentro. Sapete quanti siamo? C'è un contatore, siamo... C'è scritto là in alto. 520 seduti, più quelli in piedi. Vorremmo fare questo esercizio per vivere insieme l'Eucaristia che stiamo già vivendo, ok? Voi fate la prima comunione, giusto? Se uno vuole usare la parola più difficile di comunione, si chiama anche Eucaristia. Non so se ve l'hanno detto. Lo sapevate? Ok, l'ho detto io. No, lo sapevate. Eucaristia è una parola che viene dal greco, significa letteralmente rendere grazie, ringraziare, ok? Allora l'esercizio è così, che noi dobbiamo fare, durerà circa un minuto questo esercizio, lo dividiamo in tre parti di 20 secondi ciascuna, ogni 20 secondi si fa una cosa diversa, ok? Ma per iniziare bisogna che tutti quanti siamo concentrati. Hanno fatto uno studio che l'essere umano si concentra di più se sta zitto. Quindi adesso noi qua facciamo scendere proprio un silenzio, solo quelli che sono nati dal 2024 in avanti possono fare quello che vogliono, tutti gli altri dobbiamo fare l'esercizio. Ok, pronti? Al mio tre dobbiamo far scendere il silenzio, poi vi dico cos'è. Dobbiamo aiutarli, siete pronti? 1, 2, 3. Nella prima parte di questo minuto, i primi 20 secondi, ognuno di noi pensa alla cosa più bella che ha vissuto nell'ultima settimana. Non deve dirla, deve solo pensarla, la cosa più bella di questa settimana.

Ce l'avete memorizzata questa. La seconda cosa, per i prossimi 20 secondi, tutti noi pensiamo almeno ad una persona, ma vale anche allargare un po', le persone a cui voglio più bene.

tutti i 20 secondi ognuno di noi qui dentro pensa in questo momento a qual è il suo desiderio più grande. Questo è difficile.

ultimi 5 secondi. Abbiamo provato a fare questo velocissimo esercizio, il silenzio lo possiamo continuare a mantenere così che è perfetto. E abbiamo pensato alla cosa più bella di questa settimana, per cui noi vorremmo ringraziare. Eucaristia significa rendere grazie, ringraziare. Noi siamo qua, tutti quanti, tutti noi, perché ringraziamo per qualcosa. Anche se uno avesse avuto la settimana più difficile della sua vita, prova una cosa per cui vuoi ringraziare. E questo è un primo pezzo. Simbolicamente, tutte queste cose, queste 600 cose, una a testa, per cui ringraziamo, simbolicamente le mettiamo qua su questo altare, perché dopo succederanno cose qua sopra. Ci siete? L'avete messa lì sopra, simbolicamente? Ok. Poi abbiamo pensato alle persone importanti della nostra vita, perché tutti noi abbiamo delle relazioni, tutti noi vogliamo avere dei legami, giusto? E la terza cosa me la sono dimenticata, cos'era? La memoria umana ha un desiderio, ci hanno aiutato, sono sul pezzo tutti. Un desiderio grande, ringraziare, avere legami e desideri. Sapete che cos'è questa? È la definizione di Dio. Se uno legge il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, c'è Gesù che sta parlando. Sapete quando è che fa quel discorso che ci ha letto Sandro? Lo fa in una sera molto particolare, che si chiama la sera dell'ultima cena. Sapete perché si chiama ultima cena? Non è il parco. Perché è l'ultima cena, esatto, la risposta è esattissima. È l'ultima cena della sua vita con i suoi discepoli e tu nell'ultima cena in cui ti trovi con i tuoi amici probabilmente dici tutte le cose importanti che ti vengono in mente perché sai che poi non ci sarà un'altra occasione uguale. E Gesù fa così, gli dice le cose importanti e a un certo punto dice questa espressione: io vado a prepararvi un posto. Letteralmente sapete cosa c'è scritto? Vado a prepararvi una dimora. Tu sai cos'è una dimora? Qualcuno di voi lo sa? Una dimora. Una casa, dai, lo sanno tutti. È una casa. Vado a prepararvi una casa. Quando sarà pronta, tornerò e vi prenderò con me. Siccome Dio è uno che ci tiene ai legami, dice, noi siamo diventati amici, io voglio che voi siate dove sono io. Vi preparo il posto io, non vi preoccupate. Questo è il grande desiderio di Dio. Poi c'è un secondo desiderio che descrive in tutto il Vangelo. Sapete qual è il più grande desiderio di Dio? Questa è difficilissima, però non è neanche troppo difficile. Quale può essere il desiderio di uno che di mestiere fa Dio e ha creato l'umanità? Cosa diresti? Puoi spararlo, tanto non si sente. Qual può essere il desiderio di Dio? Rendere tutti felici. A lui diamo anche la cresima, è preparatissimo. Bravi, non lo sapevamo, no? Il desiderio di Dio è che tutti siano felici. E allora si adopera perché questa cosa si realizzi. Ci sono là i suoi discepoli quella sera che non è che capiscono tutto perché il discorso è un po' difficile e a un certo punto gli dicono ma dici dove vai che vogliamo venire anche con te, però non capiamo niente. E lui dà una definizione ancora più complicata. Dice io sono la via, la verità e la vita. Dice, se tu vuoi che tutti siano felici, come lo voglio io, allora sappi che io sono la strada, la via. Se vuoi devi metterti in cammino, sapete che c'è? Fate la prima comunione, giusto? Da quel momento in avanti non potete più stare fermi. I cristiani, letteralmente, sono quelli che si muovono. Bisogna muoversi. Perché il desiderio di Dio qual è? Ridillo. Rendere tutti felici. Ma ce la fa da solo Dio a rendere tutti felici? No, è Dio, non è mica. Non ce la fa Dio da solo a rendere tutti felici. E allora com'è che fa? Come può fare? Cosa diresti? Aspettaci, vai. Sì, tu. Lo aiutiamo, siete d'accordo? Potremmo dare una mano a Dio a rendere tutti felici? Forse è per questo che noi esseri umani facciamo la prima comunione, poi spoiler, c'è anche la seconda, potete tornare, si può tornare quando volete. Si possono fare più volte le comunioni, perché noi abbiamo bisogno di collaborare con Dio per rendere tutti felici. Però è facile o difficile rendere tutti felici? È difficile. Ed è per... siamo tantissimi, cioè tutti felici, è un lavorone, non si finisce mai, no? Allora abbiamo bisogno della sua forza, abbiamo bisogno, per questo che facciamo la comunione, perché noi da soli non ce la facciamo, ma se tu prendi la sua forza, allora piano piano diventi capace di adoperarti, di impegnarti per la felicità degli altri. Sapete cosa ha fatto Gesù Cristo in tutta la sua vita? La risposta è nell'ultima frase pronunciata.
Sapete cosa ha fatto Gesù nella sua vita? Ha aiutato tutti. Ha reso tutti felici, tutti quelli che incontrava. Cioè, ha speso tutte le sue giornate, dal mattino alla sera, e anche di notte addirittura, perché gli altri fossero felici. Questo è il lavoro di Gesù Cristo. Se tu fai la comunione, Gesù Cristo entra in te e diventa il tuo mestiere, fare in modo che gli altri siano felici. Tutti noi adulti abbiamo abbastanza chiaro, ma penso anche voi, che nel mondo non sono tutti felici. Anche a Nichelino non è che siamo tutti felici, ci sono delle persone che possono essere tristi, che possono essere in difficoltà, ci sono persone che vivono in posti dove c'è la guerra, ci sono persone che vivono in luoghi dove è complicato. Adoperarsi per la felicità è un gran lavoro. Gesù Cristo ha dato tutto, ha dato la vita per quella cosa lì. Noi mettiamo là i nostri desideri su questo altare e tra qualche minuto chiederemo allo Spirito Santo che scenda su un po' di pane e un po' di vino che metteremo lì, che si trasformeranno nella sua presenza. Ma simbolicamente anche i nostri desideri che abbiamo messo lì sopra, le cose che vorremmo che si realizzassero, e anche addirittura le persone importanti della nostra vita, tutto si trasforma, tutto si riempie della presenza di Dio. E da lì in avanti il Signore, attraverso di noi, rende felici gli altri. Se avete voglia di collaborare a questa roba qua, a rendere gli altri felici, benvenuti, siete nel posto giusto. Ci state? Ci prendiamo 20 secondi di silenzio e poi continuiamo la nostra messa.

0: ci alziamo in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Signore, guarda e sostieni il nostro Papa Leone XIV e tutti i nostri sacerdoti. Rivestili delle virtù degli apostoli per la crescita del tuo popolo santo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Per noi bambini che partecipiamo per la prima volta alla mensa eucaristica, aiutaci, Signore, a vivere questo giorno molto importante nella gioia e nella semplicità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
4: Caro Gesù, troppo contrario nel nostro cuore e sarà un'esperienza bellissima. Aiutaci affinché con le nostre famiglie possiamo rivivere la gioia di questo incontro con te ogni domenica della nostra vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
5: Per voi genitori, perché questa esperienza di riscoperta della fede vi aiuta a rendere la vostra vita più corrente al Vangelo e vi faccia continuare assieme ai vostri figli nel cammino di maturazione e di crescita che vi renderà autentici cristiani per tutta la vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
5: Per questi bambini che si sono preparati bene per partecipare alla tua mensa, Gesù, aiutali a renderli sempre più consapevoli del grande amore con cui tu circondi la loro vita. Sappiano vivere ogni giorno in modo più profondo e più vero l'amicizia con te e con gli altri. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
6: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Armentaro Giacomo, Castelluccio Giuseppina Ignovine, Amoruso Abramo, Palmiero Pasquale. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, queste preghiere che abbiamo presentato, tutte quelle che portiamo nel cuore, te le offriamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla

proviamo a vivere e accompagnare i ragazzi in questo momento, così con raccoglimento. Per voi farete la comunione, quando tornerete lì a posto è il momento in cui dire cose importanti al Signore, ok? Vi concentrate, daremo la comunione prima loro e poi chi vuole si potrà avvicinare dopo.

Siamo seduti un attimo. Facciamo come prima. Un minuto, diviso in tre parti, ognuno se le gestisce come vuole. È il momento in cui si ringrazia davvero, non solo per la cosa più bella di questa settimana, ma per la cosa più bella della vita, dove affidiamo non solo una o due persone, ma tutte le persone della nostra vita, dove chiediamo al Signore che si prenda cura dei nostri desideri, non solo quelli che ti vengono in mente così in un attimo, ma dei desideri più profondi. Può anche darsi che ci sia qualche desiderio che Lui già conosce e che noi non ancora. È la grande avventura di farsi accompagnare dal Signore. 60 secondi così, ognuno sta lì con il suo Dio.

0: preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Alcune notizie al volo sulla vita delle nostre comunità. È iniziato il mese di maggio, un mese normalmente dedicato a Maria. Ci sono diverse possibilità per chi volesse pregare insieme ad altri il rosario. In fondo alla chiesa trovate le informazioni, sono anche sul sito. Nella chiesa di San Vincenzo, il martedì e giovedì, questa settimana, alle ore 17, per chi volesse, ma ci sono anche possibilità a Madonna della Fiducia, a Sant'Edoardo e a Regina Mundi. Maggio è anche il mese in cui ci sono parecchie feste parrocchiali delle nostre parrocchie. Il prossimo weekend iniziamo con la festa di Regina Mundi. Ci sono diversi appuntamenti, anche questi trovate le informazioni appese fuori. In modo particolare avremo al Teatro Superga sabato 9 alla sera e domenica 10 al pomeriggio alle 16:30 uno spettacolo, un musical sulla storia del Re Leone, che viene presentato da una compagnia che è nata nelle parrocchie di Grugliasco. Tra l'altro sono le parrocchie da cui viene Gianluca, il seminarista che è con noi. Un'esperienza molto bella, perché è un bello spettacolo davvero fatto molto bene nei minimi particolari, quindi una bella serata, un bel pomeriggio, ma è anche un'esperienza comunitaria di come adulti e giovani insieme riescono a fare delle cose molto belle che sono nate nelle nostre parrocchie. E poi ci sono altri appuntamenti per la festa della Regina Mundi che potete trovare appese fuori. Mercoledì 6 c'è anche una giornata di spiritualità per gli anziani, sarà presso la parrocchia Regina Mundi. Chi volesse partecipare può iscriversi. Notizia tecnica di domenica prossima: siccome ci sarà la tutta dritta da Torino a Stupinigi, è sospesa la messa normale della domenica a Stupinigi perché la chiesa è non raggiungibile. Mercoledì 13 maggio ci sarà una doppia celebrazione comunitaria dell'unzione degli infermi. Questo sacramento, per chi vive l'esperienza della malattia, sarà sia a Regina Mundi che a Madonna della Fiducia alle ore 16. Se qualcuno volesse accompagnare una persona che è in difficoltà o lo volesse ricevere, può segnalare il nome negli uffici parrocchiali. Infine è uscito il nuovo numero di Nichelino Comunità. Chi normalmente lo porta nelle case può ritirarlo in sacrestia. Ringraziamo chi ha preparato questa celebrazione, ringraziamo il coro, ringraziamo le vostre catechiste che vi hanno accompagnati, ringraziamo voi che ci siete e che continuate a portare felicità nel mondo, ringraziamo tutti noi, soprattutto ringraziamo il Signore che si prende cura di ognuno di noi. Chiediamo la sua benedizione. Il Signore sia con voi, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: E in Cristo risorto andiamo in pace.
2: Veniamo.

augurando ancora a tutti una buona domenica, in particolare alle persone sole, agli anziani e agli ammalati, ridiamo la linea allo studio.

0: Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il terzo movimento Rondò dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani pianoforte, Guido Rimonda violino e direttore della Camerata Ducale.
1: RNC presenta
2: Buongiorno, Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
3: Buongiorno prof.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Buongiorno prof.
4: Oggi pensavo di parlarvi della mia infanzia e dei tantissimi libri di avventura che ho letto. E mi piacevano tantissimo, però spero che li abbiate letti anche voi, i libri di colui che è secondo me il più grande visionario di tutti i tempi, Jules Verne, Giulio Verne. Matilda, già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
6: Ma in primis indubbiamente Giro il mondo in 80 giorni, penso che okay. Tutti.
4: Vai. 20.000 leghe.
6: 20.000 leghe sotto i mari pure. No, sicuramente anche letti altro, adesso mi viene in mente, però sì, almeno 3-4. Viaggio al centro della Terra, certo.
4: Viaggio al centro della Terra, questi tre nominati
6: sono,
4: già sono
6: con la Trinità.
4: Già sono quelli formidabili, per cui vorrei dedicare non tanto adesso alla letteratura francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
7: Cioè, perché per me il viaggio è una sorta di crescita, perché cioè almeno come la vedo io, cioè io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
4: Quindi come una crescita interiore, di non solo vedere da turista, ma
7: apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari.
4: Apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie. Bellissimo. Matilde?
8: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
4: Vorrei chiedere non a lei ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento quasi, alienazione, è così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
9: Io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada.
4: Ok.
9: Ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
4: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
9: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
4: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
2: Buongiorno prof.
10: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuove persone e tramite nuove esperienze.
11: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo, e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio, perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
12: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
13: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
14: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
2: Buongiorno prof.
4: Allora Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa, però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri sia voi stessi, sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso. Guido, vuoi intervenire subito?
14: Sì, l'ho visto da più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa.
4: Attenzione.
14: Quando stavo in Repubblica Dominicana, sono stato in Repubblica Dominicana per un mese. Ok, adesso è molto bello il mare, molto bello il cibo, molto bella l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto. Ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
4: Quasi era meglio una bella lezione di storia o di filosofia, diciamo.
14: Assolutamente.
4: È vero o no? Ma lo pensavo pure io. Infatti, quando sono stato un mese negli Stati Uniti mi facevo le autolezioni allo specchio perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fare... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
8: Tutto scemo.
4: Ah, non so se si possono dire queste cose, però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese... Ma tre, a vita, chi è che di voi trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio? Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
8: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, mi è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
4: Hai detto stare, viaggiare, perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante. Però vorrei proporvi al contrario lo stimolo, se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia, così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente? O è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
1: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente, si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè...
4: È vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo? O proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri, come hai detto, non ti capita di aver bisogno di...
9: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione e con la mente, però dopo un po', almeno io sento che ho comunque bisogno di...
4: Un'esigenza fisica,
9: cambiare,
4: di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
14: Io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione, per il puro gusto di viaggiare.
4: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui di un autore che studiate anche in letteratura inglese, adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per L'Isola del Tesoro o per dottor... vai Matilda,
8: lo strano caso del dottor Jekyll e Mr.
4: Hyde. Esatto, io viaggio non per andare da qualche parte ma per andare, viaggio per viaggiare. Io mi ritrovo un po', cioè a me piacerebbe proprio viaggiare per il puro gusto di viaggiare, un po' come quando si gioca per il puro gusto di giocare senza avere per forza uno scopo. Questa vi convince? Magari dopo la maturità vorreste fare un viaggio così? Matteo.
3: Beh, prof, non mi è mai capitato di fare un viaggio proprio fuori dalla mia nazione in questo modo, ma ogni tanto anche con qualche amico mi piace lasciarmi andare, più o meno, come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti, e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno come è fatta la città.
4: Corretto, perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi quali sensazioni vi ha dato il viaggio, cosa vi comunica? Perché poi vi voglio chiedere alcune altre cose. Vai Matilde.
8: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita, per okay. anche scoprire città con le sue.
4: Quindi abilità. Avete un forte senso di distacco, e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
5: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
4: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco, ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
5: Perché no? Sì.
4: Ludovica?
15: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
4: O seguendo l'avventura del libro, quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge, come lo potresti dire? Giuseppe?
16: Potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
4: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson: non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai Guido.
14: Io lessi veramente tanti libri, e quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche Il giro del mondo in 80 giorni, perché cercando di immedesimarmi il più possibile in quelle situazioni mi sentivo preso, come se esportato in quella situazione, in quel posto.
4: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
3: Sì, prof, anche io leggendo, non amo molto leggere i libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso, ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anche è un viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
4: Lungo e molto difficile come la vita, quindi siete andati persino oltre, ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri, il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può, secondo voi, avere paura di viaggiare?
16: Secondo me si può avere paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia per ritornare a Itaca, la sua terra natale, però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi attraverso molti ostacoli lui li supera, e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
4: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, io intendevo proprio, secondo alcuni studi ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare, a tal punto che alla sola idea stanno male, quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie. Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo? Matteo.
3: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
4: quasi un po' imprigionati.
3: Sì, esatto, imprigionati.
4: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
2: Buongiorno, prof. Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva, sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti: la vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà. Buongiorno, prof.
4: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò devi in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere, ed è di un poeta che probabilmente conoscete, ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Secondo me forse in assoluto è un po' pessimistica. Io viaggerei sempre comunque. Lui dice: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto, perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però...
8: Però in realtà in parte ho tra virgolette mentito, perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita appunto comunque mette agitazione, perché non hai una scaletta, non hai un'organizzazione,
4: non si può avere sempre il controllo. Esatto. E quindi è una forma di viaggio senza poter avere un confronto, senza poter avere un controllo, scusate. E come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo, quindi dovendo includere imprevedibilità? Quale termine possiamo usare? Peregrinazione. Pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione, la vita come peregrinazione. Una è quella, l'avete citato anche prima, Matteo, hai letto da piccolo che ti aveva anche molto colpito.
3: Odissea.
4: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Beh, vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare, ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo, che o uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai, vai, Giuseppe.
16: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la ciurma di Ulisse.
4: Questo è esatto, questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston, ed è un quadro di Arnold Böcklin. L'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto, e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
16: Perché lo ha ingannato
4: in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
6: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè fra l'altro. Un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno, quindi diciamo che va bene la componente dell'inganno, ma anche la componente fisica, cioè l'ha abbastanza debilitato.
4: Un po' come nella guerra di Troia, cioè, va bene... lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti al cavallo e hanno dato E poi vi citavo il viaggio di Abramo, che invece si fida completamente di Dio, però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco?
17: Iubris,
4: di tracotanza, per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio... un po' come anche gli sport o pseudotali che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
14: Assolutamente.
4: Quindi anche il viaggio di Ulisse, che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole.
14: Vale a livello sportivo, a parer mio.
4: E quindi questo vale un viaggio. Voi fareste un viaggio così?
14: Beh, se non c'è rischio, non c'è gusto.
4: Se non c'è rischio, non c'è gusto? Non ti vedo convinta, Matilde.
8: Ripeto, io ho bisogno di un'organizzazione, una cosa tranquilla, e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
4: Allora, capovolgiamola così la domanda. C'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
18: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
4: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere, voi dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde, che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo probabilmente, esatto, quindi tu avresti parlato con Dio e cioè, no, prima mi spieghi tappa per tappa, compresa la prigionia in Egitto, e poi forse. Più il folle volo, Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo?
7: Io Ulisse, perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
4: Ti piacerebbe?
7: Sì.
4: Superare le colonne d'Ercole?
7: Sì.
4: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere. Che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
15: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone la vita. Quindi...
4: Ok, gli avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
6: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore. Invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
4: Attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo tatuare. Certo.
6: Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio o l'errore. Invece di Abramo si ricorda il sacrificio o addirittura l'errore e non il viaggio.
4: Potentissima questa frase, eh? Mazza che... La prossima volta vi metto voi nelle citazioni. Io ve le volevo leggere un'ultima, ma adesso non so se... sfigura dopo questa massima di Mattia. Allora io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
6: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
4: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo, perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.
2: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
17: Buongiorno, prof.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Anche oggi Aldo è qui pronto per presentare le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Voglio mettersi in contatto con tante ascoltatrici e ascoltatori per riproporre canzoni e musiche del tempo passato. Il cordiale saluto e il benvenuto anche oggi. Abbiamo anche delle richieste nel corso della trasmissione. Benvenuti qui da Radio RN5 in compagnia di Aldo. Un cordiale saluto. Ci troviamo tutti i giorni sulle nostre frequenze e molte sono le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano ancora le canzoni e la musica, anche le orchestre. Come la prima orchestra del programma di oggi sono i Bones Band, un brano da un famoso film, Mondo Cane, More. E più è il brano che vogliamo ascoltare per aprire la trasmissione di oggi. Benvenuti anche oggi, buon ascolto e buon ascolto anche delle nostre canzoni e delle richieste per questa nostra trasmissione.

penso l'esecuzione molto originale di questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Bones Men sono i Bones Men che hanno aperto il programma di oggi dal film Mondo Cane, un famosissimo brano come More. In italiano potrebbe essere più di così, si potrebbe fare in un'altra maniera, perché molte sono le interpretazioni che possono dare i vari complessi nell'esecuzione dei loro brani. Prima di venire alle richieste, però, voglio mettere in onda una canzone struggente interpretata da Massimo Ranieri. La canzone è di Bigazzi, Polito e Savio. 20 anni. 20 anni per coloro che li hanno, 20 anni per coloro che li pensano, 20 anni per questa canzone.

20 anni, e la canzone che abbiamo ascoltato è una canzone molto intensa interpretata da Massimo Ranieri. Bigazzi, Polito e Savio hanno composto questa canzone. E prima di venire alle richieste vogliamo ascoltare una incisione che risale al 1958. Palomba e D'Alfieri hanno composto I Love You, Napolitano. Franco Muioli con la sua orchestra canta Franca Raimondi, 1958.

1958 per questa incisione I Love You Napolitano. Abbiamo ascoltato questo brano dalla voce di Franca Raimondi, una voce che viene da lontano, dal 1958. Palomba e Alfieri hanno composto il brano che è appena andato in onda. Non solamente la signora Michela, ma anche altre ascoltatrici richiedono delle canzoni del repertorio napoletano. Insistendo sia la signora Michela come il sottoscritto, siamo riusciti a trovare la canzone che la gentile ascoltatrice ha richiesto, Come t'aspettavo. La richiesta era esplicita, cantante Mario Abbate, e dai, abbiamo anche questa canzone.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Mario Abbate e abbiamo ascoltato T'aspettavo su richiesta di una gentile ascoltatrice, della quale abbiamo detto il nome nel corso del programma, e lei stessa aveva sentito nel nostro programma una canzone e l'ha richiesta per la giornata di oggi, come le altre due e tre canzoni che ha richiesto. La ringrazio per il suo scritto e la ringrazio anche per aver richiesto una incisione del 1971. Donaggio Pallavicini hanno composto una canzone dal titolo L'ultimo romantico, Pino Donaggio con orchestra Angelo Giacomazzi. Vede che anche la nostra trasmissione dà degli spunti per riascoltare certe canzoni, come questa con la voce di Pino Donaggio a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo.

ho fatto ripartire il disco apposta perché la gentile ascoltatrice penso che voleva ascoltare questa canzone in forma integrale. Fu questa canzone interpretata da Pino Donaggio, eravamo nel 1971. Donaggio e Pallavicini hanno composto questa canzone. Pino Donaggio in voce e orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Io ho rimesso in onda volentieri questa canzone perché è uno splendido omaggio al romanticismo e anche a tutte quante sono le canzoni che cerchiamo di mettere in onda noi nel corso del nostro programma. Certo, noi che siamo delle radio e cerchiamo di mettere insieme tanti dischi, ne ho messi insieme molti anche con l'aiuto di ascoltatrici e di ascoltatori, ma non solo per questo, ma abbiamo cercato di mettere in onda tante canzoni e quando ci sono delle richieste cerco di soddisfarle. Non sempre potrebbe essere possibile con la voce oppure con la canzone, ma fino ad ora ne abbiamo soddisfatte parecchie ascoltatrici e ascoltatori con le canzoni. Non è della voce che ha richiesto l'ascoltatrice, però siamo addirittura a un festival di un giugno della canzone napoletana del 1961, prima classificata con la voce di Milva. De Crescenzo, Forlani e Forte hanno composto questa canzone che ascoltiamo dalla voce di Milva e dall'orchestra Angelini. Abbiamo trovato questa canzone dal titolo Credere.

Forse per noi era un po' più difficile collezionare canzoni di questa fattura. Comunque ne abbiamo messe in onda parecchie nel corso di tanti anni e noi non vogliamo dimenticarci assolutamente della canzone napoletana. E ringrazio la gentile ascoltatrice, anche se non abbiamo messo la voce di Nunzio Gallo, tra le tante canzoni che abbiamo anche da questo cantante non abbiamo trovato nel nostro archivio Credere da Nunzio Gallo. Abbiamo trovato una canzone del 1961 ancora di Pisano e Migliacci, Silvana se va, con coro e complessi diretti da Angelo Giacomazzi. Pisano e Migliacci hanno composto una canzone cia cia cia, e cia cia cia si usa poco, si usava allora, la luna di lana, ripeto, luna di lana, cia cia cia con Silvana se va.

Abbiamo rivissuto quello che potrebbe essere stato il cia-cia-cia di tanti anni fa, come questa incisione che risaliva al 1961, e tra le tante canzoni inneggianti alla luna abbiamo trovato anche questa, il titolo molto originale, Luna di Lana, un cia-cia-cia di Pisano e Migliacci, Silvana se va, coro e complessi diretti dal maestro Angelo Giacomazzi. Un diario per proseguire la nostra trasmissione, vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni. L'Equipe 84 in diario, Vandelli, Ricchi, Padambembo hanno composto la canzone che stiamo per mettere in onda.

un diario di una giornata dell'Equipe 84. Vandelli, Ricchi e Baldan Bembo hanno composto questa canzone. Mal di Migliacci, Giacotto del Monaco e Gib, Pensiero d'amore.

incisione un po' più da discoteca, questa che abbiamo messo in onda con la voce di Mal, Pensiero d'amore. Migliacci, Giacotto del Monaco e Gib hanno composto questa canzone. Molte volte l'abbiamo messa in onda in versione più romantica, in versione più soft, questa volta un po' meno, un po' più movimentata. Voglio ascoltare adesso un brano. Abbiamo incominciato con i Bones Men, Se tu non fossi bella come sei, dai Bones Men, per terminare il programma di oggi.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche la trasmissione di oggi ha avuto un termine. Ringraziamo la signora Michela e le altre ascoltatrici e ascoltatori che si interessano per questo programma, che cerchiamo anche noi di soddisfare alle richieste che riceviamo. Aldo da Radio RNC vuole porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordialissimo saluto e a risentirci domani, perché questo è un programma che va in onda tutti i giorni.
5: Balcone. RNC presenta
3: La strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
6: E siamo giunti alla prima domenica di maggio, il mese di Maria. Chiediamo a lei allora di aiutarci, di essere aiutati dalla sua preghiera ad accogliere la parola di suo figlio, così come anche l'hanno accolta i santi Filippo e Giacomo, dei quali celebriamo proprio la festa. Siamo circondati allora dalla corona dei santi, la regina di tutti i santi, i santi apostoli, e con questa corona accogliamo la grande promessa di Gesù e la grande esortazione che ci rivolge a non avere paura. È forse il Vangelo nel Vangelo di questa domenica. Non avere paura, noi siamo tante volte preda del timore. Il Signore è venuto perché la fede caccia la paura. In questo Vangelo ascolteremo come il nostro destino è stare con Gesù, il nostro destino è sedere in quel posto che il Signore con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione ha preparato per ciascuno di noi. Nella Gerusalemme celeste c'è un posto dove è scritto il nostro nome, quel nome che il Signore conosce dall'eternità. La buona notizia con cui noi siamo rassicurati è proprio questa: è un amore fedele, quello del Signore, che non vuole lasciarci mai da soli. Coraggio allora, ascoltiamo questa parola che porta a noi la certezza dell'amore e della compagnia di Dio.
7: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».
6: Il Vangelo di questa domenica è nel contesto dei cosiddetti discorsi da Dio. Sono le parole che Gesù pronuncia nel corso dell'ultima cena e sono le parole importanti raccolte da Giovanni in questo contesto. Sono un po' le consegne, è il testamento di Gesù. Gesù sta preparando i suoi alla partenza, a quello che di lì a poche ore, pochissime ore, sarebbe accaduto. Durante la cena, e sono i versetti immediatamente precedenti a quelli che ascoltiamo questa domenica, il Signore annuncia il tradimento di Giuda e anche smentisce in qualche modo Pietro, che professa la sua fedeltà a Gesù, cioè se anche tutti no, dovessero abbandonarti, io non lo farò, io darei la mia vita per te. Certo che quello che Gesù ha detto e quello che era accaduto deve avere rattristato i suoi discepoli. La notizia di una prossima dipartita deve averli resi particolarmente tristi, turbati, ed ecco perché il Signore ha la necessità di rafforzarli, di consolarli, di rafforzare la loro fede. Non sia turbato il vostro cuore, ecco perché il Signore ha questa attenzione nei loro confronti di dire: non vi spaventate, non turbatevi. Cioè loro furono presi da un profondo turbamento. Non dovete avere paura, non dovete avere timore, è sempre importante. I Vangeli sono costellati, tutti i Vangeli poi della risurrezione in qua, ma tutto il Vangelo è costellato da inviti del Signore a non avere paura, perché la paura è il vero mostro che attanaglia la vita di ciascuno di noi. Paura di rimanere soli, paura della malattia, paura dei tradimenti, paura della morte. La nostra vita è una costellazione di paura che non sono altro che dei frammenti della grande paura, che è la paura della morte, dell'estrema solitudine, dell'estremo momento che non possiamo dominare. Quindi la paura fa parte della nostra vita e proprio per questo il Signore in circostanze, in luoghi, ad interlocutori differenti continua a dire: non abbiate paura, non aver paura, non abbiate timore, come dice qui. Del resto ricorderete questo "non abbiate paura" come ha risuonato nella messa d'inizio pontificato di San Giovanni Paolo II e resta dopo tanti anni la cifra di San Giovanni Paolo II, cioè resta la cosa forse più importante, viene da dire, che resta di questo pontificato così ricco, perché abbiamo bisogno sempre di venire rassicurati nel non avere paura. Non abbiate paura, perché non dovete avere paura? Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Perché? Perché nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, nessuno di voi ha dimenticato, ci sono i vostri nomi, ognuno di voi ha un posto, e la missione di Gesù consiste proprio in questo, nell'andare e preparare un posto. Io vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Ma che cosa sta dicendo Gesù? Sta preparando i suoi con queste parole ad intendere la propria missione, quello che poi storicamente sarebbe accaduto di lì a poco. Gesù che va a preparare un posto, morte, discesa agli inferi e la risurrezione, cioè che dagli inferi Gesù sale glorioso alla destra del Padre. Quello che ogni domenica noi recitiamo nel Credo, siede alla destra del Padre, che è il modo povero che noi abbiamo di dire che Gesù ha ripreso le proprie prerogative divine, è il Kyrios, è il Signore, Dio come il Padre, ed è glorificato, e lì questo sedere alla destra del Padre, lo stesso potere del Padre, è lì e da lì ci ha preparato un posto, cioè ci ha aperto il paradiso. Sedere alla destra del Padre è anche per ciascuno di noi che battezzati siamo incorporati a Cristo, siamo una cosa sola con Cristo e quindi siamo già in maniera misteriosa, ma siamo già alla destra del Padre con Gesù. Ecco, allora vi avrò preparato un posto, ma verrò e vi prenderò con me, perché anche voi siate dove sono io. Quando Gesù torna? Torna alla fine dei tempi, alla parusia, quando l'ultimo nemico, la morte, sarà definitivamente sconfitto, quando tutto sarà ricapitolato in lui e tutto lui consegnerà al Padre. Quindi certamente Gesù sta parlando della parusia, tornerò, vi prenderò con me, ma anche il momento della morte di ciascuno, quando il Signore torna e ci prende con sé, se noi glielo lasciamo fare, chiaramente, perché è la nostra libertà che deve rispondere a questa offerta di salvezza. Quindi la missione del Signore ha uno scopo, che noi stiamo con Lui, che noi siamo là dove è Lui. Il destino di ciascuno di noi è stare con Gesù. Allora, per me è sempre tanto consolante questo Vangelo. Io la morte la penso così, la intendo così, indipendentemente se è una morte improvvisa, subitanea, se è una morte attesa dopo magari lunga malattia. Comunque vada, il momento della morte è sempre un appuntamento che il Signore, nella sua sapienza insondabile, ha dato a ciascuno di noi, a nostra insaputa evidentemente, ma è un appuntamento che il Signore ci dà. Nessuno muore a caso, nessuno nasce per caso, ciascuno è chiamato all'esistenza da Dio, ma nessuno muore per caso, anche quelle morti che ti fanno dire mamma mia, mamma che morte particolare, che morte terribile anche, no? Eppure la morte è quel momento, quell'appuntamento che il Signore ci ha dato, là dove Lui torna a prenderci per portarci con sé. Davanti a questa parola, allora Tommaso chiede di conoscere la via, o meglio, giustamente dice: Signore, ma tu ci dici che dobbiamo stare con te, che ci chiami a stare con te, che dove tu andrai noi conosciamo la via, ma non sappiamo dove vai, come facciamo a conoscere la via? Noi possiamo conoscere una strada che qualcuno ci dice solo se sappiamo dove dobbiamo andare. Se devo andare da Roma a Torino, devo sapere che devo arrivare a Torino e quindi a quel punto conosco la strada. Tommaso giustamente dice: ma noi il luogo dove tu vai non lo conosciamo, come facciamo a conoscerne allora la via? Allora Gesù dice che lui è la via, la verità e la vita. Lui è la via perché lui è la parola fatta carne. L'israelita sapeva che la via, il sentiero, era la legge, l'insegnamento che Dio ha dato ad Israele. Ora questo insegnamento, questa parola è diventata una persona, è Gesù, è lui la via percorrendo la quale si giunge al Padre. La verità, perché questa parola è una parola di verità, Gesù è la verità perché porta l'amore del Padre all'uomo, ed anche la vita, perché obbedendo, ascoltando, obbedendo, accogliendo la parola che è la via e la verità, noi abbiamo la vita. Vedete, c'è un dialogo, no? L'interrogativo di Tommaso fa sì che Gesù possa dire: io sono la Torah, io sono la legge, la via, la verità e la vita. E adesso Filippo fa una domanda un po' strana: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Spunta come un fungo, sembrerebbe, questa domanda. Ma dice una perplessità in seno ai suoi, non possono comprendere quello che Gesù dice, lo comprenderanno dopo la risurrezione. Prima non ne hanno la capacità. Qual è il luogo dove Gesù va e del quale ci ha preparato un posto? Intuisce però Filippo che questo luogo dovrebbe essere il Padre, che è il porto di ogni desiderio, di ogni sospiro, è la comunione ultima di ogni uomo. E a questo punto una rivelazione. Gesù afferma di essere l'immagine del Padre, l'icona del Padre. Chi vede me, vede il Padre, perché io sono nel Padre e il Padre è in me. Gesù è il rivelatore del Padre perché è una cosa sola con Lui. Qui c'è una rivelazione nuova, assolutamente importante, fondamentale, la piena unità di volontà e di relazione tra il Figlio e il Padre. Dunque noi abbiamo adesso accesso al Padre perché Gesù ne è la piena identità, è l'impronta della sostanza del Padre, e nello Spirito Santo noi siamo in Cristo, il quale è nel Padre e il Padre è in Lui. Ecco perché ho appena affermato: noi siamo già seduti alla destra del Padre in qualche modo, proprio perché facciamo già parte della circolazione d'amore, di vita e di realtà che è la Trinità. Ecco allora che possiamo compiere le stesse opere di Gesù e anche di più grandi. Che cosa misteriosa che dice! E qual è l'opera di Gesù? Amare e dare la vita. Allora questo Vangelo ci conduce alla nostra missione. La fede in Gesù è ciò che ci fa passare dalla paura all'amore, dal timore al servizio, così come Gesù ha amato e ha servito la nostra vita. Questa è la nostra missione nella potenza dello Spirito del Risorto.

0: quando sarò andato tornerò da voi, vi prenderò e vi porterò con me nel posto che io ho preparato per voi. Gianpiero Morettini, diocesi di Perugia, seminarista morto all'età di 37 anni nel 2014, il 21 agosto del 2014, aveva chiaro che la morte è un appuntamento. Questo ragazzo, questo giovane uomo convertito dopo i 20 anni, un agricoltore, un ragazzo che aveva sempre avuto poca voglia di studiare, figlio di una famiglia semplice, onesta, unita, Mario e Caterina i genitori, Francesco il fratello, conosce l'esperienza di Dio, conosce Gesù, ecco, quando una suora entra per la benedizione pasquale nel suo negozio di frutta e verdura. E lui, ecco, per la prima volta fa un incontro. Che cosa sia accaduto quel giorno non ci è dato sapere, ma certamente il Signore gli si manifestò. E da quel momento Giampiero prese molto sul serio l'incontro con Gesù e cominciò allora un cammino di conversione che lo portò in seminario. Capiamo subito però che la vita di Giampiero è la vita di un ragazzo normale. Siamo davanti ad una santità normale, cioè lui ha vissuto senza alcun segno così particolare, anche di bigottismo, no? Se vogliamo dire, una spiritualità bella, limpida, allegra e molto seria. Nel 2014, alla fine di maggio, un malore cardiaco farà sì che dovrà essere sottoposto di lì a un mese o poco più ad un intervento chirurgico. Questo intervento chirurgico porterà delle complicazioni che lo porteranno a morire dopo aver davvero attraversato un calvario di un mese, nel quale fu un evangelizzatore incredibilmente attento attraverso la propria sofferenza di tutte le persone che ebbero la sorte di curarlo, di avvicinarlo, di parlare con lui. Prima di ricoverarsi in ospedale, la sera prima, incontrando un ragazzo del gruppo parrocchiale, che gli disse: Giampi, allora quando ci rivediamo? Perché sembrava dovesse essere un intervento di routine abbastanza semplice, e Giampiero rispose, salendo in macchina: ci rivedremo nel posto giusto al momento giusto. E questo resta la frase che caratterizza Giampiero: ci ritroveremo nel posto giusto al momento giusto. Una persona davvero abbandonata alla misericordia di Dio. Alla sua morte il cardinal Bassetti, profondamente commosso, che lo accompagnò con un amore di padre, mi chiese di raccogliere le testimonianze sulla vita, su ogni tempo della malattia e di tutta la vita di Giampiero, cosa che io ho fatto, e tutto si trova nel libro Con lui Dio non si era sbagliato. È un mio libro, il titolo è tratto da una frase del cardinal Bassetti, il quale disse: io avrei anche potuto dire che si è sbagliato il Signore facendolo morire, perché era davvero forse il seminarista migliore che avevo, ma Dio non sbaglia mai, con lui Dio non si è sbagliato. Ha tolto alla diocesi di Perugia un prete, ma ha regalato probabilmente alla chiesa tutta un santo. Nella mia diocesi, la diocesi di Perugia Città della Pieve, è iniziato ormai da un paio d'anni il processo, la fase diocesana del processo di canonizzazione, perché crediamo, riteniamo che siamo davanti al dono che Dio ha fatto di un ragazzo che possa dire molto sulla santità quotidiana, ordinaria. I santi della porta accanto, diceva Papa Francesco, e quindi Giampiero Morettini è un testimone serio, affidabile della via della santità che è per tutti.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Eccoci qui per una nuova puntata di Playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana in questo lungo weekend, per molti perlomeno è lungo, forse non per Lorenzo Sada che ha fatto gli straordinari, che ci assiste comunque in regia anche per quest'oggi, pronti a presentare 8 tracce di prevalenza italiana, perché avremo molte canzoni di casa nostra, anche se con qualche chicca a livello internazionale. Si parte come sempre con quello che sarà il nostro disco in blu 2000 della prossima settimana, che ci accompagnerà per una settimana intera come scelta, quindi il ritorno di Francesca Michelin, che torna appunto con questo nuovo singolo. Tra poco ve ne parlo meglio, intanto già in sottofondo questa è Una donna.

Piuttosto diretto il messaggio di questa nuova canzone di Francesca Michielin, Una donna non può, tocca questo tema legato alle donne, lo fa con la sua leggerezza per certi versi e con un tappeto musicale che a me ha ricordato molto quegli anni 80 di Giuni Russo e giù di lì, insomma, senza voler fare collegamenti, però questo è quanto. Francesca Michielin ha aperto questa puntata di Playlist in Blu, sarà il nostro disco in blu 2000 della prossima settimana. Vi dicevo, tanta musica italiana e tanta musica italiana giovane, ad esempio ritorna anche Fulminacci, lui l'abbiamo visto comportarsi molto bene all'ultimo festival di Sanremo, ha avuto una bella esperienza alla 76esima edizione dove ha portato Stupida Sfortuna. Questo è il nuovo singolo invece, Maledetto Me.

molto godibile questa Maledetto Me, la nuova di Fulminacci. Dicevamo prima che la sua esperienza alla 76esima edizione di Sanremo è stata sfortunata, è stata fortunata, mi sono un po' impallato perché la canzone era stupida sfortuna, ha anche conquistato il premio della critica Mia Martini, il premio Asso Musica, poi un Palazzacci Tour 2026 ha funzionato molto bene, anche il suo album Calcinacci. Questa, la sua nuova canzone, come vi dicevo, molto godibile e secondo me farà parte anche della nostra estate. Restiamo molto vicini a tutta questa situazione perché Saif è stato ancora più fortunato a Sanremo, visto che ha conquistato il podio. Ad anticipare il suo album Santissimo, che uscirà il prossimo 8 maggio, c'è questa nuova canzone. Buona domenica.

0: buona domenica.
1: Mix perfetto, pop, un po' di latino per un'altra canzone dal sapore molto estivo. Buona domenica Saif, santissimo il suo primo progetto ufficiale in arrivo il prossimo 8 maggio. Abbiamo iniziato con tre canzoni completamente italiane, vi dicevo che però avremmo avuto anche delle chicche dal respiro più internazionale. Lui si chiama Jalen Ngonda, un po' difficile da pronunciare, ma vi assicuro è molto bravo, perché poi evoca un sound vintage, un soul dannata ma molto godibile. Il 5 giugno uscirà il suo nuovo album Doctrine of Love e abbiamo un singolo da presentarvi, Hanging on the Shelf.

Che poi queste canzoni hanno il sapore del passato, ma sono meravigliose, sono attualissime, soprattutto quando troviamo una voce come questa, una voce reale, umana, quella di Jalen Agonda, Hanging on the Shelf, la sua canzone, il suo nuovo album Doctrine of Love, il prossimo 5 giugno sarà disponibile. Torniamo però a parlare di musica di casa nostra, di musica italiana, lo facciamo con Mannarino, che dopo Ciao, primo estratto che ha inaugurato il suo nuovo percorso artistico, torna con Per un po' d'amore, brano che anticipa Primo amore, fuori l'8 maggio, e che sarà sicuramente un successo e aspettato dai tanti fan che lo hanno seguito non solo per la sua musica ma per la sua teatralità, insomma un artista a tutto tondo. Ecco la sua nuova canzone.

È sempre molto bravo. Poi questa scelta di questo ritmo trascinante è particolarmente azzeccata. Per un po' d'amore, il nuovo singolo di Mannarino, Primo Amore, album in uscita la prossima settimana. Quinta proposta di quest'oggi. Proseguiamo ancora con musica italiana. Lei è popolare perché è anche un'attrice, ma è molto brava anche come cantante. Stiamo parlando di Lea Gavino, che appunto ha una carriera molto fresca per quanto riguarda la musica, ma già molto promettente. Proprio ieri è uscito su tutte le piattaforme il suo nuovo lavoro, un EP nuovo chiamato 11 volte, prodotto da se stessa. Questa è la prima canzone che vi facciamo ascoltare, si chiama Serratura.

Presente anche al concertone del primo maggio, Lea Gavino serratura la sua nuova canzone, il suo nuovo lavoro 11 volte EP che troverete sui vari store. Ormai bisogna parlare di store, io sono un po' vecchio e da me si usava comprarla la musica nel senso più tradizionale del termine, ma tant'è, siamo qui anche per parlare di questo. Vi ricordate i Blue? Beh, furono una formazione con un successo popolare e mondiale. Simon Webb, Duncan James, Anthony Costa, Lee Ryan, che sono tornati, e questo nuovo singolo che si chiama Flowers è stato scritto per loro da un grande amico, ovvero Robbie Williams, che li ha omaggiati con questo pezzo, che quindi ascoltiamo per i prossimi 3 minuti. Blue, questa è Flowers.

La canzone dei Blu, la penultima di quest'oggi per la presentazione delle novità in ambito discografico qui in Playlist in Blu. Prima di salutarci però vi presento la nostra ultima proposta, ancora una canzone italiana, periodo felice e fortunato per Fabrizio Moro che tra le varie ha anche vinto la prima edizione di Canzonissima, la prima ovviamente della nuova era, quella condotta da Milly Carlucci. Nel frattempo in digitale è stato pubblicato il suo nuovo album Non ho paura di niente, che già era disponibile nei formati tradizionali, e quindi per celebrare tutto questo c'è un nuovo singolo che tra poco ascolteremo, che si chiama Niente da perdere, che rappresenta appunto l'ultima proposta di quest'oggi per Playlist in Blu, che ha dato il via anche a un nuovo mese, maggio, un mese sempre felice anche per quanto riguarda le uscite discografiche, le canzoni che poi si ascolteranno d'estate. Ringrazio e saluto Lorenzo Sada che si è occupato della parte tecnica. Noi torniamo tra 7 giorni ancora con nuove canzoni. Indagare

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RNC presenta.
2: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
3: Quando abbiamo pensato al progetto di creare un marchio tutto nostro, non sapevamo come siglarlo. Allora, durante la cena a casa, allora abbiamo parlato con le nostre ragazze, che allora erano ancora bambine. Allora ci proposero Cuor di Noce. Io e mio marito ci siamo guardati negli occhi e abbiamo subito accolto questa proposta.
4: AgriNet for Women. Storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
6: Anna Impallomeni è una donna che ha saputo reinventarsi e trasformare la sua passione per la terra in un progetto di vita. Questa è la sua storia legata alla noce. Dopo aver intrapreso studi classici e giuridici, si è avvicinata al mondo dell'agricoltura, prendendo in mano l'azienda cerealicola di famiglia, ereditata dal padre Luigi. Ma è stato l'incontro con Alessandro a cambiare radicalmente il suo percorso, personale e professionale insieme. Oggi Anna e Alessandro guidano Tenuta la Spiga, un'azienda agricola specializzata nella coltivazione di noci e che si trova ad Eraclea, nella suggestiva Venezia orientale. Un territorio un tempo paludoso che è stato poi bonificato e tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si è trasformato in un'area fertile e rigogliosa. Oggi questa zona integra costa ed entroterra in un paesaggio incontaminato tra fiumi, lagune e ampie aree verdi, dove si coltivano ortaggi, cereali e vigneti.
3: Ho conosciuto mio marito negli anni 2000 in seno alla nostra associazione di categoria. E all'inizio lui ha continuato la sua attività da solo, ma poi più avanti insomma sentiamo l'esigenza di creare una cosa tutta nostra a livello lavorativo. Quello che ci ha accomunato fin da subito è stato l'interesse per la natura, le nostre professioni e un grande senso di rispetto di tutto l'ambiente rurale. Sono questi tra l'altro i must e i punti cardine del nostro lavoro con cui abbiamo portato avanti il nostro progetto imprenditoriale.
4: AgriNet for Women.
6: Il Veneto è una regione ricca di diversità territoriale, dove oltre il 57% della superficie è destinato all'agricoltura, per un totale di più di 900.000 ettari. Famosa a livello internazionale per i suoi vini di altissima qualità, che occupano circa il 20% delle terre coltivate, il Veneto dedica anche il 50% delle sue aree agricole alla coltivazione di cereali, come grano tenero e duro, orzo, mais e il riso. Oltre a queste produzioni, spiccano coltivazioni di barbabietole da zucchero, erba medica e semi oleosi, senza dimenticare i prodotti tipici come l'olio, il radicchio e l'aglio. L'agricoltura veneta si distingue per la sua varietà e per l'eccellente qualità delle produzioni, grazie anche a un'attenzione sempre maggiore verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica. Nonostante questi successi, però, c'è un bisogno importante di diversificare le colture, soprattutto rispetto a viticoltura e cerealicoltura, che rimangono le attività principali. L'attuale modello agricolo, basato su monocolture intensive, può compromettere infatti la biodiversità e la salute del territorio. La riduzione della varietà di specie, il degrado del suolo, l'aumento della vulnerabilità a malattie e parassiti, insieme all'intensivo consumo di acqua e pesticidi, rendono i sistemi agricoli più fragili anche di fronte ai cambiamenti climatici. Per ridurre questi rischi è fondamentale adottare pratiche sostenibili come la diversificazione e la rotazione delle colture. In questo contesto, la coltivazione delle noci rappresenta un'opportunità preziosa. Gli alberi di noce, con le loro radici profonde, aiutano a stabilizzare il terreno, proteggendolo dall'erosione, specialmente nelle aree collinari più fragili. Negli ultimi anni l'interesse per questa coltura è aumentato anche grazie all'espansione del mercato della frutta secca. In Veneto la superficie dedicata alla coltivazione delle noci è raddoppiata dal 2015, passando da circa 700 a 1400 ettari, con una produzione che raggiunge i 153.000 quintali. Questo sviluppo ha reso la regione una delle aree più produttive d'Italia in questo settore. La coltivazione delle noci permette di applicare pratiche agricole sostenibili che favoriscono la fertilità del suolo e migliorano l'ecosistema locale, attirando insetti impollinatori, piccoli mammiferi e uccelli. In questo modo si contribuisce a creare un ambiente più ricco e vario. Anna, particolarmente sensibile a questi temi, ha deciso di dedicare uno spazio nella sua azienda alla semina di prati fioriti, ma non solo.
4: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
7: Io ho un occhio di riguardo per la sostenibilità e i colori. Credo che la natura possa omaggiarci di tanti spunti e valorizzare i nostri sensi, tra cui l'olfatto e la vista. Abbiamo pensato a questa macchia di colore per dare un tocco sia di originalità alla nostra azienda, sia per ospitare tutta una serie di biodiversità e di animali che sono o in via di estinzione o che cercano un luogo ideale per riprodursi. Per la salvaguardia degli animali e delle specie abbiamo messo in atto tutta una serie di accorgimenti che possono essere sia la semina di questo prato fiorito multicolorato, e abbiamo ubicato un po' più indietro una serie di arnie dove le api hanno trovato un'oasi ideale per la loro riproduzione e per la mellificazione.
6: Anna e Alessandro hanno deciso di aderire anche ad un progetto nazionale dedicato al monitoraggio e conservazione del barbagianni, un rapace notturno dal volo silenzioso a rischio estinzione. Oltre a lui, anche lo scoiattolo è ben accolto nelle aree verdi attorno all'azienda. Ce lo raccontano Anna insieme a Fabio D'Artora, tecnico faunistico.
7: Attraverso un'associazione che si occupa della salvaguardia degli animali in via di estinzione abbiamo installato una serie di casette negli edifici rurali che si sono dismessi, dove queste specie che stanno man mano diminuendo nel corso degli anni trovano un nido e un rifugio dagli attacchi della vita moderna.
8: Il barbagianni è un rapace notturno tipico degli ambienti agrari e è in forte declino a causa della semplificazione ambientale che ha subito l'agricoltura negli ultimi 30 anni. Per questo andiamo a monitorare il barbagianni nella tenuta, posizionare dei nidi artificiali e studiarne il successo riproduttivo per garantire la vita di questo splendido animale all'interno dell'ambiente agrario. Stanno attivando anche un monitoraggio sullo scoiattolo per studiarne le dinamiche di popolazione, la conservazione e di conseguenza rendere anche lo scoiattolo partecipe, diciamo, della sostenibilità dell'azienda. La complessità ambientale, la complessità delle specie, la biodiversità, quindi la diversità della vita, crea un equilibrio che porta all'azienda agricola a non avere delle esplosioni demografiche delle sole specie potenzialmente dannose. Quindi aumentiamo la biodiversità e come ruolo indiretto ci arriverà il servizio ecosistemico e l'equilibrio dell'ecosistema.
6: Dall'attenzione all'ambiente fino al tocco e all'iniziativa femminile, in casa di Anna non ci si annoia mai. Al suo fianco e a quello del marito Alessandro ci sono le loro tre giovani figlie, Maria Vittoria, Maria Beatrice e Maria Elena, che hanno contribuito anche alla creazione del marchio aziendale.
7: Io copro la sfera femminile dell'azienda. Quello che mi piace di più è partecipare alle scelte aziendali e di mercato che mio marito porta avanti in altre formule. Nel 2016, quando abbiamo pensato il progetto di creare un marchio tutto nostro, non sapevamo come siglarlo. Allora, durante la cena a casa, allora abbiamo parlato con le nostre ragazze, che allora erano ancora bambine. Allora ci proposero di chiamare il nostro marchio con il nome di Cuor di Noce. Io e mio marito ci siamo guardati negli occhi e abbiamo subito accolto questa proposta. Cuor di Noce perché? Perché innanzitutto la noce è un po' il simbolo della nostra azienda e racchiude un po' tutto l'amore che noi portiamo sia nella nostra famiglia che vogliamo offrire alla nostra clientela. Cuor di Noce è esploso subito, insomma, nei nostri cuori e ha trovato anche un grande impatto sulle persone e sono subito entrate in sintonia sia con noi sia sul nostro stile e filosofia di proporci.
6: Ma quando parliamo di aziende al femminile in Veneto, di che numeri stiamo parlando? Ce lo racconta Chiara Dossi, presidente di Confagricoltura Donna Veneto.
9: In Veneto si ritiene, in base anche agli ultimi dati forniti da Ismea, che le aziende condotte da donne in agricoltura siano una su quattro, vale dire che in termini di cifre stiamo parlando di 20.000-21.000 aziende al femminile. Pertanto è evidente che si è reso opportuno accendere un faro su questo settore, visto che comunque il mondo dell'imprenditoria femminile comincia ad avere maggiore attenzione anche in altri settori, mentre nel settore dell'agricoltura probabilmente c'è ancora un retaggio per cui si ritiene che sia un mondo e una professione ancora per uomini. Rimane il fatto comunque che i dati non sono sempre attendibili e perché ci sono ancora molte donne purtroppo che pur lavorando all'interno delle aziende non sono inquadrate in alcun modo, non sono inserite, non hanno un inquadramento giuridico, non hanno nemmeno a volte un contratto di lavoro perché sono magari aziende familiari e quindi loro vengono coinvolte come collaboratrici ma di fatto non hanno un contratto di lavoro e questo è l'aspetto a mio avviso peggiore di questa situazione perché queste donne non hanno nessuna tutela né da un punto di vista giuridico. Possono sorgere ovviamente problemi di sicurezza nel lavoro, non hanno un'adeguata assistenza da un punto di vista di previdenza, per non parlare poi che molte volte non hanno alcuna retribuzione, per cui questo è l'aspetto diciamo che più triste e che va assolutamente eradicato da questo ambiente. Il settore dove le donne sono state senz'altro pioniere è stato il settore dell'agriturismo e lì le donne hanno portato una visione completamente diversa dell'agricoltura, perché hanno aperto le porte delle aziende agricole anche a chi non è del settore e quindi hanno in un certo senso anche ingentilito questa attività e hanno portato un'innovazione che a mio avviso è epocale perché comunque fino a una ventina di anni fa era impensabile che le aziende agricole potessero essere aperte anche al turismo e fra l'altro hanno creato anche una rete di collaborazione fra aziende e agricoltori molto importante. Diciamo che le donne sono sempre state presenti in agricoltura, anzi se noi dobbiamo fare un ragionamento pensando alla storia erano le donne che si occupavano dell'agricoltura nella preistoria e gli uomini andavano a caccia, per cui la presenza delle donne nelle aziende e nelle attività agricole c'è sempre stata, non è mai stata riconosciuta. Dopodiché negli ultimi anni sicuramente assistiamo a una maggiore presenza nelle aziende anche viticole, c'è un aumento di presenza femminile anche nelle aziende a colture estensive, cerealicole, risicole, insomma si sta assistendo veramente a una presenza sempre più costante e sempre più attiva delle donne all'interno di questo settore. Perché va detto che comunque le donne che sono impiegate in agricoltura sono anche molto preparate, molte hanno studiato, alcune hanno anche più di una laurea, arrivano da un po' anche da altri settori lavorativi perché non sempre la donna comincia e si forma all'interno dell'azienda agricola, a volte arriva anche da altre situazioni lavorative e si porta dietro un bagaglio di conoscenze e di esperienze che riesce a mettere a frutto anche nell'azienda agricola dove poi va a prestare la sua attività. Molte donne arrivano anche dall'ambito accademico, per cui diciamo che si tratta di un mondo veramente formato e preparato. E quindi la volontà è anche questo, quello di creare una forte rete in modo che ci si rafforzi, ma anche aiuti poi a quella parte sommersa che dicevo di donne a venire fuori e a valorizzare il proprio ruolo.
4: Agrinet for Women.
6: Anna e la sua famiglia vedono nel mondo agricolo un ponte che unisce le persone alla natura, un luogo dove riscoprire pace e serenità. Il sogno di Anna non è solo quello di offrire prodotti della terra, ma di creare momenti autentici di incontro e condivisione. Organizzano eventi che trasformano ogni stagione in una festa di legami, dove il profumo del campo e il calore umano si fondono, regalando a chi partecipa non solo sapori genuini, ma anche la bellezza di sentirsi parte di un'armonia più grande, quella della natura e del cuore.
10: Noi siamo dei promulgatori di eventi perché vogliamo infondere serenità e benessere anche attraverso queste serate o queste nuove idee che ci vengono. Per esempio, durante l'estate organizziamo degli eventi, tra questi ci sono degli aperitivi in tenuta dove le persone possono venire qua a degustare i nostri prodotti all'aria aperta sedendosi fuori. Abbiamo come ospite anche in queste serate il maestro Igor, il nostro maestro di pianoforte, che allieta i nostri ospiti con della musica. Organizziamo delle pedalate in tenuta attraverso il noceto, organizziamo poi delle fattorie didattiche con le scuole qui vicino, dove i bambini vengono qui in mezzo alla campagna. Ogni volta nascono sempre idee nuove in divenire, non ci fermiamo mai, perché penso che la campagna sia un luogo ideale dove si generano le idee e dove si possa trovare proprio un beneficio fisico quando si è un po' sottotono. Vogliamo offrire questo luogo come un posto dove possano condividere sorrisi, ammirare tramonti e respirare dei profumi della natura, dei profumi che forse un po' si stanno perdendo.
6: E in chiusura ci facciamo raccontare qualche curiosità sulla noce da Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
11: Della noce non si spreca nulla, poiché ogni sua parte trova un impiego prezioso e versatile. A partire dal gheriglio, la parte interna commestibile, che è una miniera di nutrienti. Ricco di grassi sani, vitamine e minerali, il gheriglio è apprezzato sia fresco che come ingrediente in una vasta gamma di ricette, sia dolci che salate. Anche il guscio, spesso considerato un semplice scarto, ha molteplici usi. Può essere impiegato come combustibile per stufe e caminetti, oppure come pacciame per proteggere il suolo nei giardini. In alcune industrie i gusci vengono trasformati in abrasivi o utilizzati nella produzione di cosmetici. Le foglie e il mallo, la parte verde che avvolge la noce, offrono ulteriori possibilità. Le foglie vengono utilizzate nella produzione di tinture naturali e come fertilizzanti ecologici. Il mallo, nonostante la sua iniziale tossicità se fresco, una volta trattato, può essere impiegato nell'alimentazione animale, solitamente mescolato ad altri foraggi per arricchirne la dieta. Ma le sorprese del mallo non finiscono qui. Nell'industria cosmetica è un ingrediente apprezzato per le sue proprietà tintorie, esfolianti e antiossidanti. Il mallo, grazie al fatto che contiene tannini e iuglone, viene utilizzato per produrre tinture naturali per capelli e pelle, conferendo riflessi castani e bruni. Essendo più delicato delle tinture chimiche, è spesso preferito da chi cerca soluzioni naturali. Inoltre, le parti triturate del mallo vengono impiegate in scrub esfolianti, aiutando a rimuovere le cellule morte e a lasciare la pelle liscia e luminosa. Grazie ai suoi composti antiossidanti, il mallo aiuta a contrastare i radicali liberi, proteggendo la pelle dai danni dello stress ossidativo e dall'invecchiamento precoce. Per questo motivo è un ingrediente comune in creme e oli cosmetici. Un altro tesoro della noce è l'olio di gheriglio, che, oltre alle sue proprietà nutrienti, è noto per le sue qualità cicatrizzanti. Ricco di acidi grassi essenziali come gli omega 3 e omega 6 e di vitamina E, un potente antiossidante, quest'olio non solo nutre la pelle in profondità, ma aiuta anche a rigenerarla e riparare i tessuti danneggiati. Grazie a queste caratteristiche, l'olio di gheriglio viene utilizzato in trattamenti per accelerare la guarigione delle ferite e migliorare la rigenerazione delle cellule cutanee. Inoltre, le sue proprietà antinfiammatorie lo rendono ideale per lenire scottature, arrossamenti e piccole irritazioni. Non solo favorisce la guarigione, ma migliora anche l'elasticità della pelle, mantenendola morbida e idratata, prevenendo la formazione di cicatrici come quelle da acne. In conclusione, la noce è una risorsa incredibilmente versatile, dove ogni parte, dal gheriglio al mallo, dal guscio alle foglie, ha uno scopo utile. Una piccola meraviglia della natura, che continua a sorprenderci per i suoi innumerevoli impieghi.
4: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il poeta diventa veggente attraverso una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi. Tutte le forme d'amore, di sofferenza, di follia, cerca egli stesso, esaurisce in sé tutti i veleni per non conservarne che le quintessenze. Ineffabile tortura nella quale ha bisogno di tutta la fede, di tutta la forza sovrumana, nella quale diventa fra tutti il gran malato, il gran criminale, il gran maledetto e il sommo sapiente.

Buongiorno. Dopo molte settimane che affrontiamo la poesia del poeta adolescente Arthur Rimbaud, facciamo come una sosta per riflettere ed evocare atmosfere, sentimenti e idee di quel Rimbaud che non scrive fra molti. Alludiamo a due opere che sono rispettivamente del 1873 e del 1000. Come avrete intuito, abbiamo introdotto questa trasmissione con un passo di una lettera e che risale al 1871. Sì, vale la pena riflettere su quelle parole che avete appena sentito. Rimbaud può ritenersi un poeta veggente. L'idea di un'equazione fin troppo ovvia per certi versi tra poesia e veggenza è frequente nella storia della letteratura occidentale. E non è, vuol dire, che molti non condividono. Certo, in questo senso il veggente, nel senso più alto del termine, resta Gesù Cristo. Termine, insomma, è il Logos, la parola come seconda persona della Trinità. E questa parola che si incarna nella storia, come ci ricorda il Vangelo di Giovanni, in principio era la parola. E in principio è dunque è la verità che si manifesta, certo ha a che fare solo di striscio, diciamo così, solo in parte, solo in maniera piuttosto discutibile. Qui non è il caso di approfondire e non spetta a me approfondire. Ha a che fare, dicevo, solo di striscio, solo in parte, con la poesia rivelazione. Rimbaud, tratte dalla lettera del veggente, cioè scopriremo che sembrano mutuate da un celebre passo del... Sì, questo lo dico, ma il contenuto e per certi versi persino alcune formule del suo corrispondono alla lettera rimbaudiana sul veggente e sulle illuminazioni. E infatti quando dice il poeta diventa veggente attraverso una lunga, immensa e ragionata sregolatezza, prima un passo celebre dello Zibaldone di Leopardi, perché in questa ebbrezza dei sensi, dice Giacomo, che noi possiamo intuire la verità, possiamo cogliere il senso dell'essere. E quando poi afferma tutte le perenne, diciamo così, figura di Cristo, che è Giobbe. Il Giobbe in quanto incarna in se stesso, addossa su se stesso i veleni e i peccati del mondo, le sofferenze della realtà, per sé, per i suoi errori o per le sue personali disgrazie, soffre per gli altri. Il poeta non appartiene a se stesso. Io non sono mio, avrebbe detto qualcuno, e questo qualcuno, guarda caso, si chiama Michelangelo. Anche Michelangelo soffriva in quanto artista, in quanto poeta, e soffriva non per sé, ma in quanto non apparteneva a sé, ma apparteneva al mondo, e del mondo, come dire, rifletteva il male, la sofferenza, il dolore, i veleni. Certo, le sfumature rispetto a Leopardi e rispetto a Rimbaud sono diverse, e quindi noi non vogliamo confondere tutto, ma c'è un denominatore comune in questa idea che poesia, veggenza, assunzione su di sé della realtà vanno di pari passo. Sono come un continuum, sono una sorta di costante nella realtà interiore, nel mondo spirituale, nella civiltà
della poesia. E anche quando poi dirà con estrema intelligenza che ha bisogno di tutta la fede, di tutta la forza sovrumana, nella quale diventa fra tutti il gran malato, il gran criminale, il gran... che il poeta non solo non appartiene a sé, ma riflette il mondo, ma per così dire non appartiene neanche del tutto soltanto a questo mondo, appartiene a qualcun altro, ad una forza che si rivela in lui. Lui dunque, il poeta, è lo specchio, e come specchio rivela il mondo con i suoi veleni e le aspirazioni degli uomini, ben si intende, ma rivela anche qualcos'altro che gli sovrasta, anzi scusate, lo sovrasta, che è superiore a lui. E questo essere altro è certo, no, il divino, l'angelico, che altro è. E dunque il poeta è veramente in questo senso il sommo sapiente. È molto facile stabilire questa specie di circolo virtuoso tra Cristo, Giobbe, il poeta moderno e anche il poeta antico, che è fatto, il che significa più aspetti, riflessere da parte del mondo che non ti capisce e al tempo stesso accettazione del mondo da parte di questo sommo veggente, sommo sapiente, sommo poeta. Insomma, c'è un nesso profondo. E leggiamo anche le altre parole che non abbiamo anticipato nella nostra introduzione, che dicono questo: perché giunge all'ignoto, poiché ha coltivato la sua anima già ricca più di ogni altro, giunge all'ignoto e quando sbigottito finisce per perdere l'intelligenza delle proprie visioni, le avrebbe viste. Che crepi in quel suo balzo attraverso cose inaudite e ineffabili. Verranno altri orribili lavoratori, cominceranno dagli orizzonti sui quali l'altro, sul veggente. E cioè da una parte di esperienze. L'ignoto è ciò che non appartiene al razionale. L'ignoto è quello che è sempre il solito Leopardi chiamerebbe mondo altro, più misterioso, del quale ci viene, come dire, qualche aspetto, qualche contenuto. E non so se si possa dire che nel Novecento, cioè nel secolo appena trascorso, questo contenuto ultrafilosofico che riguarda il mistero della vita sia ancora così presente nella poesia. O invece non capiti come al bravo Montale, che di questo mistero della vita arriva soltanto qualche impercettibile quasi elemento, insomma, si sia ridotto di molto lo spettro del mistero della vita nella coscienza, quale sembra che la rivelazione, anziché crescere, vada diminuendo nelle parole e nei sentimenti degli uomini. Ma è forse così o non è affatto così? La questione è molto delicata. L'altro grande poeta è Rilke, come abbiamo detto fin troppe volte, è il poeta che meglio esprime la rivelazione, la esprime non nei termini teologico cristiani in senso stretto, anche se di cristianesimo hanno molto, la esprime con le caratteristiche proprie di un poeta che sente e che assorbe in sé una verità che lo sovrasta, sì, esatto, lo sovrasta, e questo è fondamentale. L'ignoto dunque appartiene al poeta, a un poeta che abbia sofferto, che abbia sperimentato. Egli poi potrà anche morire, potrà diventato,
verranno altri, sorta di operai, di lavoratori, che sulle sue intuizioni, sulle sue illuminazioni lavoreranno a lungo. Saranno come gli operai di una verità comunicata con tanta sofferenza. È certo che il problema sta proprio in questi termini. Dobbiamo immaginare dei poeti come strumento di una rivelazione, il cui punto di partenza sta forse oltre, in quell'ignoranza.

un altro passo, sempre dalla lettera del veggente, in cui si legge tra l'altro: il tempo di un linguaggio universale verrà. Per rifinire un dizionario di qualsiasi lingua. I deboli che si mettessero a riflettere sulla prima lettera dell'alfabeto potrebbero precipitare presto nella follia. Questa lingua sarà dell'anima per l'anima, riassumendo tutto, profumi, suoni, colori, del pensiero che aggancia il pensiero e che tira. Ecco, l'idea di una lingua poetica come lingua universale, che è in grado di abbracciare la totalità delle esperienze, da quelle più sensibili a quelle più razionali o sovrarazionali. Questo è sicuramente l'idea fondamentale che sta alla base di un'equazione che, sia pure con sfumature diverse, è stata già in qualche modo definita, è stata enunciata con l'espressione celebre di Rilke, che poi viene ripresa da Heidegger. Insomma, l'idea che canto è esistenza, Gesang ist Dasein. Il canto è esserci, sì, la lingua poetica nella sua forma più pura, ma certamente inattingibile, inarrivabile, coincide con la realtà. Sì, questa è l'essenza della poesia pensante, ma non vorrei insistere più a lungo su questo argomento che ci ossessiona e ci guida in tutti questi nostri incontri. E farei una sorta di salto adesso, qualcosa che stranamente ha a che fare con l'attualità immediata. Parlo però sempre di Rimbaud veggente, del Rimbaud che traspare dall'opera Illuminazioni. Ricordo che Illuminazioni viene composto nel 1874.

Saprete tutti molto meglio di me che questa è un'epoca di liquidazioni, di saldi, non è vero? Ebbene, proprio c'è una delle prose liriche di Illuminazioni che si intitola appunto Liquidazioni, cioè saldo, saldi, come volete. E adesso ve la leggo in una traduzione che non so se è la migliore. Si tratta della traduzione certamente molto curata di Gabriele Aldo Bertozzi. Forse dopo ve ne leggo anche un'altra, che è quella di Laura Mazza, ma leggiamo la traduzione del Bertozzi. Dice: da vendere ciò che gli ebrei non hanno venduto, ciò che nobiltà e crimine non hanno gustato, ciò che l'amore maledetto e la probità infernale delle masse ignorano, ciò che né tempo né scienza devono riconoscere. Le voci ricostituite, il risveglio fraterno di tutte le energie corali e orchestrali e le loro applicazioni istantanee. L'occasione unica di liberare i nostri sensi. Da vendere corpi senza prezzo, fuori di ogni razza, di ogni mondo, di ogni sesso, di ogni discendenza. Le ricchezze scaturiscono a ogni passo. Saldo di diamanti senza controllo. Da vendere l'anarchia per le masse, la soddisfazione irreprimibile per i dilettanti superiori, la morte atroce per i fedeli e gli amanti. Da vendere le abitazioni e le migrazioni, sport incantesimi e comodità perfette, e il rumore, il movimento e l'avvenire che fanno. Da vendere le applicazioni di calcolo e i salti di armonia inauditi, le trovate ai termini non supposti, possesso immediato, slancio insensato e infinito dagli splendori invisibili, dalle delizie insensibili, e i suoi segreti sconvolgenti per ogni vizio, e la sua gioia terrificante per la folla. Da vendere corpi, voci, l'immensa incontestabile opulenza, ciò che non si venderà mai. I venditori non hanno dato fondo al saldo. I viaggiatori non devono restituire tanto presto la loro commissione.

Beh, il brano, questo passo delle illuminazioni, è interessante. Di solito i critici non si soffermano tanto su questo testo, perché sembra poco illuminato. Invece dice una cosa molto interessante. Sì, il motivo può sembrare persino volgare, le liquidazioni, niente di più, di meno poetico di questo. Ma non è questo il problema. Lui parla di quei saldi che non hanno alcun successo, insomma di quella merce, tra virgolette merce, che non può né essere venduta e tantomeno essere svenduta. Insomma, si sta a parlare di una cosa che non può facilmente essere acquistata, che non si riesce a vendere in alcun modo, per cui ci saranno sempre dei rimasugli nel negozio di questo mondo, che rimarranno lì invenduti per sempre. La questione, come vedete, non ha niente a che fare nel suo autentico significato con un problema di mercato, cosa che a me personalmente, insomma, e in questa sede ovviamente non interessa a nessuno. Interessa di capire che cosa veramente Rimbaud voglia dirci con questo testo poetico, scritto in prosa certamente, ma di una forza indubbia. Mi pare anche di capire che l'elenco che lui fa delle cose non vendibili, non facilmente vendute e nemmeno svendute, che nemmeno in saldo si possono eliminare, liquidare, queste cose che lui elenca siano tra loro spesso in un rapporto di antitesi, per cui l'una è il contrario dell'altra. E già questo fa pensare che la realtà di ciò che facilmente non ha mercato sia molto ampia. Ora, a me viene da fare una riflessione, e cioè questa: nella nostra realtà attuale quasi tutto, cioè una cosa importante solo se è oggetto di un possibile mercato. Se dunque accade che c'è qualcosa che non è commerciabile, rischia di non avere nessun valore. Probabilmente al tempo di Rimbaud le cose andavano un po' meglio. C'erano delle cose che, pur non avendo mercato, meritavano rispetto, meritavano attenzione, almeno da parte di un poeta come lui. Ma al di là di questa riflessione, che certamente ha un senso, non so se è il caso di dire ancora poche parole su alcuni passi che sono l'espressione di intuizioni poetiche notevoli. Sì, si parla di cose, avrete capito subito che, ad esempio, quando all'inizio dice da vendere ciò che gli ebrei non hanno venduto, ciò che nobiltà e crimine non hanno gustato, e qui è chiaro che gli ebrei sono qui considerati in quanto commercianti, no? Famosi per essere in grado di compiere transazioni di ogni genere, e ci sono delle cose che nemmeno gli ebrei sono riusciti a vendere, va bene, e quindi nessuno è in grado di vendere in assoluto. Ciò che nobiltà e crimine non hanno gustato. Nobiltà e crimine hanno compiuto le cose, hanno gustato le cose più incredibili. Ebbene, ci sono altre cose che vanno al di là di ciò che i nobili e i criminali hanno sperimentato, hanno attuato. Ciò che l'amore maledetto e la probità infernale delle masse ignorano. Anche questo mi sembra molto interessante. Parla di amore maledetto e parla della probità infernale, dove si vede benissimo che nel caso del primo sintagma, amore maledetto, è l'aggettivo che dà una connotazione negativa, e per quanto riguarda l'altra espressione, cioè l'altro sintagma, la probità infernale, è sempre certamente l'aggettivo infernale a dare un significato negativo. E questo cosa vuol dire?
vuol dire che abbiamo in questi due sintagmi già di per sé, in ciascuno di questi due sintagmi abbiamo di per sé qualcosa di negativo, di contraddittorio. Va bene, l'amore spesso è maledetto e la probità è infernale, ma da notare che la probità infernale delle masse è il contrario dell'amore maledetto. Le masse, nel giudicare l'amore maledetto, pretendono di esprimere un senso di probità che, secondo me, Rimbaud giudica infernale. Scusate un po', il giro di parole è troppo complesso. Ebbene, comunque, ci sono delle cose, appunto, come l'amore maledetto e la probità infernale delle masse, che ignorano un certo tipo di realtà. Ciò che né tempo né scienza devono riconoscere. C'è qualcosa che va al di là della scienza e del tempo e che dunque non può essere in alcun modo venduto o comunicato a nessuno. E poi riprende dicendo le voci ricostituite, il risveglio fraterno di tutte le energie corali e orchestrali e le loro applicazioni istantanee, l'occasione unica di liberare i nostri sensi. A me pare che questo paragrafo metta in luce soprattutto aspetti positivi che non sono oggetto di nessuna vendita né svendita, che non sono comunicati per nulla a nessuno, che sono dunque custoditi, che rimangono patrimonio di pochi, forse di qualche poeta. Le voci ricostituite. Sì, di voci, quante se ne vendono, a cominciare da quelle della radio, no? Quante se ne comunicano, ma ci sono quelle voci con la V maiuscola, ricostituite, che non possono essere facilmente comunicate a nessuno. E così, per andare velocemente, perché stiamo per chiudere questo incontro, si parla ad esempio qui anche, dice, di corpi senza prezzo, fuori di ogni razza. I corpi senza prezzo mi pare che siano innanzitutto quei corpi che non si vendono facilmente. Esso esistono, certo, ma in fondo in qualche modo tutti ci vendiamo, che siamo, ci vendiamo alla guerra, ci vendiamo al lavoro, ci vendiamo allo sfruttamento, ci vendiamo anche ad un amore sbagliato e quant'altro. Poi dice fuori di ogni razza, quindi dei corpi che non sono legati ad una realtà etnica particolare, di ogni mondo, di ogni sesso, di ogni discendenza. Le ricchezze scaturiscono a ogni passo, saldo di diamanti senza controllo. Insomma, è tutta una realtà che si vorrebbe cedere, ma che non può essere ceduta, questa realtà più misteriosa, che è difficile da giudicare se è necessariamente positiva o negativa in senso morale o metafisico. Questa realtà è, secondo il nostro Rimbaud, parte di un tesoro nascosto che non può e non trova comunque la possibilità di alcun commercio, di alcun mercato, che è fuori dalla logica della modernità, che è l'essenza dell'uomo, che è la realtà più vera, autentica della nostra condizione umana.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: RNC, a Torino e Asti, sui 107.400.

0: RNC presenta
1: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa settimana ci immergiamo nelle atmosfere rarefatte di Circle Mirror Transformation, un testo che padroneggia magistralmente l'arte del non detto. In una palestra del Vermont, cinque personaggi si ritrovano per un corso di recitazione, ma attraverso bizzarri esercizi teatrali finiscono per spogliarsi delle proprie maschere quotidiane. In questo nostro incontro, il regista e interprete Valerio Binasco rivela che il cuore dell'opera non è nella trama, ma in ciò che accade tra le righe. Una lotta silenziosa contro la solitudine, dove il teatro diventa uno specchio per i propri sentimenti. Protagonista di questo percorso è una straordinaria Pamela Villoresi, che lontana dalla sua natura vulcanica, sceglie una recitazione minimalista e misurata per dar vita a Marty, l'insegnante che guida il gruppo. Accanto a lei, attori come Andrea Di Casa danno corpo a vite ordinarie che preparano uno tsunami emotivo finale. Lo spettacolo si chiude sulle note di Stand By Me, un gancio profondo che ci ricorda come in fondo tutto ciò che chiediamo alla vita è avere qualcuno che ascolti la nostra storia e decida di restarci vicino. In chiusura di puntata non perdete la rubrica Vive il teatro con i trailer teatrali degli appuntamenti della scena italiana selezionati da Retroscena. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: fai una brevissima sinossi di Circle Mirror Transformation?
1: Mi sa che non si può, è un po' difficile, non c'è una storia, una sinossi si può fare se c'è una storia portante, non prevede che le cose che vedremo contengano la storia. La storia si sviluppa prima e dopo le scene. Le scene che noi vediamo sono il risultato di qualcosa che o è accaduto prima o sta per accadere, ma non vedremo questo.
2: Ricominciamo.
0: Marti, il tuo personaggio, una breve descrizione.
2: Allora, Marta è di origine tedesca, infatti il regista ha voluto che parlassi così con accento un R un po' tedesco. Lei decide di fare un corso di teatro, si scrivono solo in tre, quindi lei deporta, diciamo, a fare il corso anche il marito, quindi lei ha quattro allievi in tutto.
3: Io sono veramente tanto felice di conoscervi tutti.
2: In realtà lei più che teatro, lei fa esercizi teatrali, ma fa esercizi molto psicologici, non perché deve curare la gente, ma perché lei ritiene che per fare bene il teatro devi intanto connetterti con gli altri, ma soprattutto avere davanti la tua verità, non raccontarti più balle.
3: Vorrei che tutti voi vi sentiste qui al sicuro e aperti e con la voglia di buttare

0: In questa cosa.
1: All'inizio la gente dice, ma vede una serie di esercizi, dice, ma dove va a parare questo spettacolo? E in realtà però vedi piano piano svilupparsi tutte le storie, gli amori che nascono dentro gli intrecci. Come diceva Binasco, che è appunto il regista oltre che il collega, gli tsunami non è che nascono gli ultimi 10 metri prima dell'onda, nascono nella profondità dell'oceano. Per cui tu vedi arrivare questa brezza, poi l'onda.
2: Tu stai sempre ad assillarmi.
3: Ti assillo perché tu mi ignori.
2: E io ti ignoro perché tu faresti diventare matto chiunque.
4: Senti, si può fare una breve descrizione del tuo personaggio, di quello che interpreti sulla scena, di James?
5: Anche qui siamo nei guai, nel senso che cosa ci faccia lì non l'ho mai capito. Credo che poi parleremo di questo tema, che è il tema della maturità, della mezza età. Nasconda dentro di sé un passato vincente di Piacione, viene definito nel testo.
3: No, era veramente carino, io l'avevo già notato quella sera, ma lui era sempre circondato da donne e stava ballando con tutte quante.
6: Faceva il Piacione con tutte, era uno di quegli uomini che sanno di essere simpatici alle donne e ne approfittano.
4: Una brevissima descrizione del tuo personaggio, di Schulz.
7: È l'unico all'interno di quello che è il gruppetto di allievi di Marti che non ha velleità attoriali né ha un passato attoriale, fa tutt'altro, è un falegname. Esce da una storia d'amore, una storia di matrimonio andato molto male.
6: Questo è un momento piuttosto vulnerabile della mia vita.
7: Ha una vita fondamentalmente solitaria. E questa solitudine, probabilmente, anzi sì, per me è così, lo porta poi a buttare il cuore oltre l'ostacolo.
4: Mi sono ricordato che quando ci siamo incontrati l'ultima volta era per Dulan.
5: Ah, figurati.
4: 4 anni fa.
5: Sì.
4: Mi dicesti che in finale a te sempre interessa portare in scena Eros, che, ti cito, insieme ad Ares.
8: Ma ad Ares, Eros è l'unico dio che non si è spaventato dell'arrivo dei nuovi dei, è rimasto fra noi e si manifesta con delle patologie sconvolgenti.
4: Sono i due dei che dominano ancora, comunque che non sono stati cacciati dal nostro Olimpo sociale, sì, individuale, sì. No? E ti volevo chiedere se questa tua tendenza era valida anche in questo spettacolo, in questo testo, in Circle Mirror Transformation. Mi pare proprio di sì, perché
5: temo di doverti dire di sì.
3: Non mi devi toccare e me ne voglio andare.
9: Posso andare un attimo in bagno, per favore? Mi prendi il tuo posto? Io, te, miei, fai miei, per favore, grazie, il mio posto, grazie.
5: Credo che questa scuola sia frequentata da persone mature che abbastanza oscenamente, sotto gli occhi di tutti, continuano a comportarsi in maniera adolescenziale rispetto a Eros.
2: Nessuno ti amerà mai tanto quanto ti amo io.
3: Tu eri troppo possessivo.
2: E questa è una delle cose di me che ti piaceva di più.
3: Non è vero. Va bene, sì, è vero. Ma questo non vuol dire che fosse una cosa buona per me.
5: Non è un caso che in questa scuola l'autrice mette in questa scuola anche una ragazzina.
9: I miei genitori poi hanno divorziato.
4: Cosa hai trovato di attraente in un testo come Circle Mirror Transformation, che ha quasi più didascalie che battute?
5: È molto difficile trovare un testo che sappia padroneggiare così bene, a mio giudizio, l'arte del, si dice, del non detto, no? Mi piaceva moltissimo il fatto che la Baker in qualche modo sia un po' estremista nel praticare l'arte del non detto, vale a dire che fa un teatro sintomatico.
4: Esatto.
5: Non conosciamo nessuna causa dei mali di queste persone o dei beni, vediamo solo i sintomi. I sintomi si addensano in poche sillabe che si scambiano ogni tanto, apparentemente parlando del più del meno, ma dentro hanno un turbinio di cose che vorrebbero dire, fare, dirsi, farsi.
4: Ho parlato, Valerio Binasco, di scrittura sintomatica. In cosa consiste, secondo te, questa poi recitazione sintomatica che ci deve essere? Cioè, qual è anche le peculiarità di questo tipo di recitazione?
7: È il lasciarsi parlare attraverso quelle che sono le rivelazioni di questo testo.
5: Stranamente questi testi così asettici, asciutti dal punto di vista del verbale, hanno un connotato anche abbastanza spirituale, perché per attraversarli devi riempirli di ricordi, di speranze, di silenzi tuoi, di voci che non puoi condividere apertamente con gli altri colleghi, con gli spettatori. Ma se tu non ti connetti con qualche cosa che profondamente echeggia dentro di te e che ti parla dentro, non ce la fai a fare il teatro del non detto, rimane un'esperienza arida.
4: Qual è stata la fatica maggiore nell'approcciarti, nel dar corpo e voce a questo personaggio, a Marty, e poi invece la soddisfazione maggiore?
1: Diciamo che io sono portata a essere un po' più mediterranea, appunto, nonostante sia mezza tedesca anch'io. E quindi le prime settimane lui ha lavorato con me proprio sulla compressione del sentimento, dello sguardo, delle cose, del muoversi, del guardare gli altri, nel fare proprio il minimo. E questa oggi è la soddisfazione, diciamo, più grande, perché io certe volte, quando ci sono le cose che toccano la mia vita, il mio marito che fa lo scemo, faccio delle cose piccolissime che io penso da cinema, cioè faccio magari semplicemente così o così, cioè faccio delle cose minimalissime, ma tutti mi dicono: non t'abbiamo mai vista in un ruolo così, si vede tutto quello che soffri, tutto quello che passa, eppure sembra che tu stia quasi sempre ferma, no? E quindi è una bella soddisfazione.
5: Con Martins c'è stato un grosso lavoro di sottrazione, sì, perché la natura espressiva di Pamela, per in primis, e poi la sua caratteristica artistica principale è quella di essere molto generosa, molto espressiva, mentre io cercavo in lei una parte che lei di sé non vede, invece io per fortuna l'ho vista. Poi anche un'attrice dotata di capacità mimetiche straordinarie.
9: Puff! Ah, scusa? Tra.
5: Alcuni hanno un'esuberanza di gesti, di moti del
4: Teresa,
5: corpo.
4: Teresa, ad esempio, no?
5: Teresa.
4: Ti ricordo alcune parole molto significative di Leopardi, che diceva che l'arte concentra sotto i nostri occhi ciò che in natura è disperso. Cosa, secondo te, l'arte di Annie Baker ha concentrato in Circle Mirror Transformation?
5: Credo che intanto stia facendo la Baker, rispetto alla frase di Leopardi, un piccolo gioco di prestigio, cioè quasi come se volesse fare l'operazione inversa, no? Invece che voglia disperdere, invece che radunare, ma è un trucco. Una volta che tu comprendi che questa specie di materia un po' gassosa, che all'inizio lo spettacolo e dici: ma che è sta roba, cosa sto vedendo, che me frega, in realtà ci stai entrando, no? Ci stai entrando, e una volta che sei dentro ti trovi a tu per tu con quello che secondo me è un po' il fantasma del tema del testo, che non viene mai espresso nettamente, ma è forte secondo me, ed è quello su cui io ho insistito di più con gli attori e con me stesso, che è la lotta delle persone contro la solitudine.

0: Infatti noi finiamo lo spettacolo, c'è la canzone Stand By Me.
1: Esatto.
0: Stammi vicino. Una voglia che gli altri ascoltino la tua storia, no?
1: E alla fine chi vince in questa lotta?

0: I don't know. Se io potessi voler bene anche alla solitudine, non sarebbe male. Conosco qualcuno che ci è riuscito.
1: Chi va a fare teatro, chi va a un laboratorio, spesso lo fa perché ha un vuoto da riempire, o perché ha una, magari una pienezza invece da donare, o un bisogno da inseguire. Arrivo alla domanda: tu perché? Cioè, perché hai deciso di fare teatro?
2: Beh, ci vorrebbe un buono psicanalista, non lo so, perché lo dico da che avevo 5 anni che volevo recitare.
0: Ho deciso che avrei fatto il teatro, l'attore più che altro, però di teatro più o meno intorno ai 4 anni.
2: E cominciai col passino del tè col colino mentre mia mamma cucinava, facevo Ed ecco a voi Valeria Mazzoni, che secondo me doveva essere la Morriconi, perché mi piaceva già da bambina.
0: Ero all'asilo, le suore ci fecero fare una piccola recita, ma a me sembrava la cosa più bella del mondo, più facile, più bella del mondo.
2: La mia mamma dopo 2 ore faceva Pamili, tedesca, non hai nient'altro da fare, non ce la faceva più. E poi vabbè, dalle suore facevo la protagonista, finite le medie dico vado all'Accademia d'Arte Drammatica, non avevo nemmeno l'età, ma i miei si informarono, poverini, dicendo vabbè, la bambina alle grulla poi sì, gli passa,
1: certo.
2: Sì, quando cresce. E invece non m'è passata, e aprirono un teatro studio al Metastasio, dove dalla mia scuola andammo sia io che Roberto Benigni. A questa, pensa com'è importante che in una città ci sia un'attività culturale. E quindi perché l'ho fatto? Non lo so, probabilmente anche per un bisogno. I miei non andavano d'accordo, litigavano tanto. Mm-mm. E io mi sono sempre sentita forse un po' trascurata. Mm-mm. non amata, non lo Mm-mm. posso dire,
1: certo, però
2: sicuramente un po' abbandonata a me stessa. E probabilmente per una ricerca di conferme.
0: E poi quindi a ritroso mi domandavo, ma cos'è che mi porta qui? Cos'è stato a portarmi qua? A parte una serie di circostanze più o meno romanzesche, ma ed è che al di fuori io sono a disagio.
3: Io mi vergogno della mia vita, mi vergogno.
1: Un mio collega del The Guardian ha scritto che presenza e attenzione alle nostre vite e a quelle altrui, questo secondo lui è il monito che ci lascia Circle Mirror Transformation. Tu concordi?
2: Sì, esattamente così.
4: Più veloce!
2: C'è uno dei primi esercizi che io amo molto, che è prima fa correre tutti e poi gli dice adesso rallentate e accorgetevi di chi avete intorno. Ma la cosa è così anche nella vita: finché corri tu devi solo stare attenta a non sbattere con qualcuno, ma nel momento in cui rallenti ti cominci a accorgere, Michele, ma tu chi sei? E poi lei dice adesso trovatevi e stringetevi la mano. E allora tu ti trovi davanti a uno sconosciuto e gli dici sono Pamela,
5: Teresa, Marta.
1: Cosa vorresti che restasse in chi viene a vedere Circle Mirror Transformation?
0: Arrendersi a un'evidenza importante, che tutto quello che chiediamo alla vita alla fin fine poi è quello di avere qualcuno che stia vicino a te.
6: Il coraggio della solitudine, se dovessi trovare il sottotitolo di questo spettacolo, è il coraggio che c'è nella solitudine.
5: Lo faccio per la paura di restare da sola.
2: La gioia di vedere un bellissimo spettacolo. Intanto io dopo Strehler ho dovuto aspettare 50 anni per ritrovare un regista che abbia la stessa attenzione al particolare, allo scavo psicologico, ai perché umani.
1: Senti, a proposito del finale dello spettacolo con la canzone Stand By Me che hai ricordato prima, a chi la canteresti? A chi chiederesti di starti accanto?
2: Stand By Me. A chi lo potrei dire Stand By Me? Al pubblico, non lo so.
1: Starmi accanto.
2: Al pubblico.
1: A chi canteresti Stand By Me? A chi chiederesti di starti accanto oggi?
0: scusa questa lunghissima pausa, adesso se tu vedessi quello che mi succede qua, una raffica di immagini, di visi, sembra un film a tutta velocità. Ai miei figli, però l'ho capito facendo questo gesto, l'ho sentito proprio allora, sì certo, allora.

0: La compagnia Marcido Marcidoris porta in scena Le Baccanti di Euripide. Pionieri della ricerca teatrale italiana da 40 anni, i Marcido rileggono il mito in chiave grottesca. Sulla monumentale scena di Daniela Dalcin, Dioniso scatena una danza selvaggia contro il potere, celebrando la forza primordiale del teatro.
1: Dioniso è Gomolo!
2: Ma soprattutto buio!
3: Ti invochiamo, palla di Atena, rendici immuni alla stupidità.
0: Lella Costa porta in scena Lisistrata di Aristofane, diretta da Serena Sinigaglia. In questa rilettura contemporanea, le donne di Atene e Sparta negano ogni intimità ai mariti per costringerli a firmare la pace. Con la sua ironia tagliente, l'attrice guida una rivolta domestica contro l'assurdità della guerra, trasformando il classico greco in un manifesto politico attualissimo sul potere della volontà femminile.
4: Guerra in Siria,
5: guerra in Yemen, guerra in Sudan,
6: guerra in Ucraina.
3: Per non parlare di quelle che non si possono neppure definire guerre. Perché non ci sono due eserciti che si affrontano, ma c'è soltanto uno Stato che massacra deliberatamente un popolo, a volte persino il suo stesso popolo, che si aprono le porte dell'Acropoli.
0: E Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radium Blu. Basta digitare sul web radiumblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 o in alternativa al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena, i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio e con Retroscena qui su Radio Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana come sempre il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore il necessario, immancabile augurio. Che il teatro non sopravviva ma viva.

0: Retroscena. Retroscena. I segreti del teatro.
1: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet. www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Racalmuto, paese natale di Leonardo Sciascia. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 470 metri sul livello del mare e conta circa 7500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Racalmuto. E con gioia incontriamo il sindaco di Racalmuto, l'avvocato Calogero. Buongiorno, allora ci presenti il comune di Racalmuto.
3: Frattanto benvenuti a Racalmuto. Racalmuto è il paese che ha dato il Natale a Leonardo Sciascia ed è un paese molto bello, ospitale, con tanti monumenti, e vedremo certamente un paese molto accogliente, tra l'altro, con una straordinaria enogastronomia, ed è un paese che sulla direttrice Agrigento-Porto Empedocle è 400 metri sul livello del mare ed è a 15 km dalla Valle dei Templi e dal mare di Agrigento. Abbiamo un paese straordinario e abbiamo messo in moto un progetto turistico-culturale, ovviamente perché abbiamo dei monumenti straordinari, a partire dalla Fondazione Leonardo Sciascia, che è il luogo in cui lo scrittore ha donato tutti i suoi fondi letterari, quindi quadri, cimeli, i libri, le prime edizioni, ma anche l'epistolario, cioè tutte le lettere che lui ha ricevuto in 50 anni di attività letteraria, ed è un patrimonio culturale assolutamente straordinario. Poi nel percorso sciasciano abbiamo l'aula dove insegnava il maestro Sciascia, è stata ricostruita così come era in quegli anni ed è veramente molto suggestivo e molto bello. Poi scendendo verso il centro abbiamo la casa Museo Sciascia, era la casa delle zie dello scrittore, dove però egli ha abitato con la famiglia parecchi anni. Poi abbiamo il teatro comunale, un teatro straordinario. Sciascia dice fatto di decori, velluti, e dice: lì ho visto il più bel teatro della mia vita. È una bomboniera straordinaria, ricalca in miniatura ovviamente il Massimo di Palermo, e tant'è che l'architetto, il Dioniso Sciascia, era l'allievo del Basile che ha progettato il Massimo di Palermo. Poi abbiamo in piazza la statua a grandezza naturale dello scrittore, che è nel marciapiede dove lui soleva passeggiare insieme agli amici, opera di uno scultore locale, è il professore Giuseppe Agnello. Poi abbiamo uno straordinario castello chiaramontano, dove abbiamo delle mostre davvero da visitare, e poi ancora abbiamo delle chiese straordinarie, molto belle, arricchite anche da alcune tele del pittore racalmutese Pietro D'Asaro, pittore del 600, erano gli allievi dello Zoppo di Gangi. E ancora poi sul piano, come dire, paesaggistico, una fontana del 700, la fontana Novi Cannole, una fonte cosiddetta del Raffo, e poi soprattutto, dicevo prima, una enogastronomia straordinaria, e in particolare noi propagandiamo il tarallo di Racalmuto, e quindi molto spesso abbiamo degli ospiti a Racalmuto che vengono per ammirare i monumenti, ma vengono anche per assaggiare le nostre prelibatezze. Ed ecco per questo che noi invitiamo sempre tante persone a visitare questo nostro straordinario paese per le sue bellezze e per la sua accoglienza.
2: E noi siamo qui in una giornata particolare, un momento particolare dedicato alla Madonna del Monte, e qui c'è anche un gemellaggio importante.
3: Assolutamente sì, è una bella coincidenza che la troupe della vostra trasmissione si trovi qui a Racalmuto proprio mentre si sta per organizzare la Festa del Monte. È una festa davvero straordinaria, perché la Madonna del Monte è la compatrona della città di Racalmuto. Vi è tutta una leggenda sull'arrivo della Madonna del Monte a Racalmuto, che affonda le sue radici nel 1500, attraverso perfino un duello rustico tra il conte di Racalmuto e il principe Gioieni, che era il vecchio proprietario dell'immagine della Madonna, che poi, dice la tradizione, è voluta rimanere a Racalmuto. Ed è una festa bellissima, straordinaria, perché, diceva Sciascia, uno scoppio di tripudio, di colori, di musica, di bellezza, di partecipazione dei cittadini, una cosa davvero straordinaria. E i cavalli, è un fatto straordinario per le cosiddette prummisioni, salgono i gradini del santuario della Madonna del Monte, stimolati da alcune persone, e vanno a depositare gli ex voto all'interno della chiesa. Poi vi sono delle luminarie straordinarie, dei fuochi d'artificio all'inizio davvero bellissimi, è un momento importante nel quale ritornano gli emigrati. Abbiamo tantissimi emigrati all'estero, in tanti paesi europei, dell'America, ma abbiamo una particolarità noi a Racalmuto, che nella città di Hamilton, la seconda città dell'Ontario di 600.000 abitanti, abbiamo una comunità tra racalmutesi seconda, terza e quarta generazione di oltre 30.000 discendenti del Racalmuto. Ed abbiamo fatto un gemellaggio importante con quella città e pensate, anche in Hamilton si celebra la festa del monte, tant'è che alla fine si è pensato di aggiungere ai ceri tradizionali dei borgesi, degli Ogliari, di Cicirara, un altro cero, il cero degli emigrati.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Racalmuto per lei?
3: Racalmuto è passione, è amore, è devozione, è una cosa che ti scoppia dentro il cuore, perché è un paese veramente, lo diceva Leonardo Sciascia, tutti amiamo il paese dove siamo nati, ma Racalmuto è un paese straordinario.
2: E adesso incontriamo il parroco Don Carmelo La Magra e lo incontriamo all'interno del santuario perché stiamo vivendo delle giornate particolari. Allora ci presenti la comunità cristiana di Racalmuto.
0: Comunità cristiana di Racalmuto è una comunità ricchissima, articolata e antichissima anche nella sua vita sociale e cristiana, appunto. E in questi giorni di festa si manifesta in tutto il suo splendore. Questo luogo è proprio il luogo centrale per la vita cristiana di Racalmuto, che si identifica con la devozione alla Madonna del Monte. È una comunità viva, articolatissima, piena di gruppi ecclesiali, di piccole congregazioni che curano delle devozioni, vive la carità, vive la catechesi con grande entusiasmo ed è una presenza viva nel territorio.
2: La Madonna in genere è posta sull'altare, però in questi giorni è qui proprio nella platea e tutti possono mangiarla.
0: Sì, è un evento grandioso per la comunità perché avviene per la terza volta in 500 anni, in 523 anni. La gente lo attendeva con ansia perché di solito dico io dobbiamo alzare lo sguardo per guardarla negli occhi, invece faccia a faccia quella statua così amata dei racalmutesi, segno della tenerezza di Dio, oggi è presente in mezzo alla gente, si può guardarla negli occhi e chissà in 523 anni di presenza a Racalmuto quanti avranno incrociato lo sguardo di questa immagine di Maria, quanti avranno trovato consolazione.
2: E ci sono dei momenti molto profondi, molto sentiti?
0: Sì, tantissimi. Il momento più forte quest'anno è stato la discesa della Madonna che ha riempito di entusiasmo i cuori dei fedeli. Poi la festa, diciamo che è canonizzata con dei riti precisi, più che altro l'andare della gente verso Maria, a ringraziarla dei doni ricevuti, che è anche il nucleo più antico della festa, quelle che qui chiamano le promissioni, le promesse. La promessa fatta alla Madonna per un dono ricevuto è che richiede un ringraziamento pubblico, quindi i fedeli partono da casa con un cavallo addobbato e tutta la comunità sa che quella famiglia, quella persona sta ringraziando per il dono di una guarigione, di una riconciliazione, di un lavoro ricevuto, della nascita di un bambino, cose che già la comunità conosce e insieme ringrazia.
2: Un altro luogo importante della comunità cristiana è la Chiesa Madre.
0: La Chiesa Madre è il centro liturgico, pastorale, diciamo, del paese. Racalmuto ha tante chiese, ma la Chiesa Madre è madre davvero, perché è al centro del paese, è una particolarità anche architettonica, non ha nessun gradino per poter accedere, quindi la gente continuamente entra e esce passando dalla piazza, trovando nella Chiesa Madre il luogo di nascita, no? In cui sono stati battezzati, hanno ricevuto i sacramenti, in cui ci si raduna per l'Eucaristia domenicale più spesso, è il luogo vero della comunità.
2: Maria Santissima del Monte è la compadrona, la patrona è Santa Rosalia.
0: La patrona è Santa Rosalia già da prima dell'arrivo della statua di Maria Santissima del Monte e da prima che si ritrovassero le reliquie a Palermo sul Monte Pellegrino. Una antica tradizione locale dice che Santa Rosalia è nata a Racalmuto. C'è un luogo che viene identificato come il luogo della nascita, certamente quello è il luogo della sua prima chiesa in assoluto. Già nel 1208 c'era a Racalmuto una chiesa dedicata a Santa Rosalia. E Racalmuto vede anche in questa devozione un richiamo alle sue origini cristiane che risalgono a più di 1000 anni fa.
2: Lei è arrivato da Lampedusa, dal mare, è arrivato qui all'interno della campagna della Sicilia.
0: Sì, un po' come la Madonna del Monte che è arrivata dal mare, come i nostri quadri e la storia ci raccontano, è arrivata dal mare e poi è stata accolta in questa comunità meravigliosa.
2: E vedo anche lì uno dei ceri, no? Qui all'interno del santuario.
0: Sì, i ceri Cili nel dialetto locale, sono in realtà delle macchine, delle portantine per portare la cera. Le corporazioni locali nel giorno della festa offrivano la cera alla Madonna e quindi queste macchine servivano per portare l'offerta della cera al santuario. Ora sono diventati espressione della devozione di corporazioni antiche e nuove. C'è anche il cilio degli emigrati, che gli emigrati all'estero hanno voluto realizzare negli anni scorsi, e poi il cilio quello più grande dei borghesi, proprietari terrieri, che essendo tanti si contendono il privilegio di portare l'omaggio alla Madonna. E quindi questa sera, la sera del sabato della festa, un giovane del ceto dei borghesi si contenderà il privilegio di prendere la bandiera e presentarla alla Madonna.
2: In conclusione, qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
0: Il mio messaggio è quello che possiamo veramente vivere ogni giorno quello che viviamo durante la festa, cioè una grande fraternità, una gara nello stimarsi a vicenda, il mettere a servizio della comunità quello che ciascuno può dare e che sa fare, quello che fa in modo che la festa continui anche oltre a questi giorni.
2: E adesso incontriamo Giuseppe Brucculeri, che è un artigiano del sale. Siamo qui all'interno del cortile del castello, quindi iniziamo a presentare questo prodotto principe del territorio.
4: Allora, noi oltre a essere famosi perché siamo la terra di Leonardo Sciascia, siamo la terra del sale, perché qui c'è una miniera di salgemma e viene estratto un salgemma puro, un sale che viene estratto dopo 6 milioni di anni, e quindi è un sale puro, è usato dalle aziende alimentari, e poi ci sono delle aziende locali che lo aromatizzano, lo rendono un sale gourmet aromatizzato col nero d'avola, con gli agrumi ed altre erbe locali.
2: Poi qui abbiamo anche alcuni piatti tipici, voi avreste potuto mostrare tantissimi piatti, però avete scelto quelli veramente tradizionali.
4: Sì, noi abbiamo scelto tradizionale, quindi iniziamo dalla nostra tradizione con il nero d'avola, che è il nostro vitigno principe della zona, per accoppiarlo insieme alla foazza e alla impignolata. La foazza è una, diciamo, pizza che veniva fatta in tutte le case, qui si aveva in campagna i forni a legna, si metteva come si fa nelle pizzerie, e qui c'è tradizionale con origano, olio, olive e formaggio, è, diciamo, un prodotto particolare. E più, questa è la impignolata. È un prodotto particolare perché è fatto con della salsiccia, delle olive e della cipolla. Viene arrotolata e messa al forno. E quello invece è un prodotto tipico, perché andiamo sul dolce, che è il tarallo di Racalmuto, un'antica tradizione che viene fatta qui a Racalmuto con della glassa di zucchero e limone. Quindi io dico un prodotto, dico, che fa venire il sorriso quando si mangia.
2: Tra l'altro sono tipicità riconosciute, no?
4: Sì. E l'impignolata e il tarallo sono dei prodotti DECO, che hanno avuto la denominazione di origine comunale come prodotti.
2: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Racalmuto per lei?
4: Racalmuto, oltre ad essere la terra natale, è un paese straordinario, lo diceva il nostro concittadino Leonardo Sciascia, un paese che va veramente vissuto, e invito tutti i cittadini che verranno a questa trasmissione a venire a Racalmuto. È una terra di cultura, una terra straordinaria, una terra dove c'è un'enogastronomia straordinaria e soprattutto una città accogliente.
2: Anche ricca di acqua, poi.
4: Sì, sì, anche di acqua. Abbiamo il vino e poi anche l'acqua, ecco.
2: E adesso nella casa museo dedicata al pittore Giampiero Cacciato andiamo ad incontrare Charles Criminisi, che è originario di Racalmuto ma arriva dal Canada.
5: Mia mamma e mio padre sono nati qui a Racalmuto, ma siamo parecchi in Canada, più di 30.000, che questa città adesso la popolazione è tra 7 e 8.000, siamo 31.000 lì a Hamilton in Canada.
2: Come sta vivendo questi giorni qui?
5: È bellissimo, bellissimo. Sempre dico che mi trovo a casa quando vengo qua. Non sono nato qui in Italia e sono nato in Canada, ma quando vengo qui mi sento veramente come il posto della mia nascita.
2: Quando è arrivato la prima volta qui a Racalmuto?
5: Quando io avevo 10 anni, al 1970, con un zio che ci ha portato qua per 3 mesi.
2: Tra l'altro lei è il rappresentante di un'associazione e ci sono tanti scambi tra il Canada e Racalmuto.
5: Sì, è vero, e questi scambi sono iniziati molto tempo fa, prima che io ero vivo, ma negli ultimi 40 anni abbiamo un gemellaggio tra Hamilton in Canada e Racalmuto qui. Negli ultimi 10 anni la nostra società, the Sicilian Cultural Society of Hamilton, abbiamo iniziato più intenso scambio. Abbiamo fatto una statua di Leonardo Sciascia, che c'è uno qua a Racalmuto, e anche abbiamo fatto la stessa statua che sta davanti alla vecchia stazione della ferrovia in Hamilton. Abbiamo fatto delle carrette, abbiamo fatto altri progetti.
2: So che poi il prossimo anno ci sarà un avvenimento particolare.
5: Sì, 40° del gemellaggio tra Hamilton e Racalmuto, e speriamo che è una festa al grande.
2: I suoi figli sono già stati qui?
5: Sì, ho una figlia e lei è stata qui parecchie volte, infatti io l'ho portato qua alla stessa età che io avevo quando sono venuto qua, 10 anni.
2: Stiamo vivendo queste giornate in onore della Madonna Maria Santissima del Monte.
5: Sì.
2: Ecco, che cos'è per lei questa festa?
5: È molto importante. È molto importante perché mia mamma teneva molto alla Madonna e lei sia qui che a Hamilton sempre seguiva questa festa, che a Hamilton la facciamo anche.
2: Che cosa racconterà adesso quando torna in Canada agli amici dell'associazione?
5: Ah sì, well, da una parte gli dico delle cose personali, perché abbiamo molti amici qua a Racalmuto e hanno amici lì. Abbiamo parenti qua, abbiamo parenti lì. Gli raccontiamo tutto quello che è passato e anche racconto come tipo di ambasciatore e com'è bella la Sicilia, perché devono venire qua a scoprire il suo passato.
2: Una domanda le voglio fare che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi.
5: Okay.
2: Che cos'è Racalmuto per lei?
5: È la mia identità. È la mia identità, perché se non c'era Racalmuto, se io non capisco Racalmuto, non capisco me stesso. Allora per me è tutto.
2: Il suo invito allora al nostro telespettatore, non solo, e farlo arrivare qui a Racalmuto?
5: Sì, l'invito è per venire qua a vedere tutte le gioielle che ha Racalmuto e per vedere le bellissime persone che stanno qui, la bella storia che c'è. Lo so perché io ho girato la Sicilia molte volte, che persone vogliono vedere Taormina, Catania, Palermo, eccetera, tutte queste poste, ma gli lascio che Agrigento, la provincia d'Agrigento, anche è bellissimo da vedere. E non solo andate lì, venite qua.
2: Poi c'è Leonardo Sciascia, che quando si arriva qui ti prende per mano e ti accompagna in giro per
5: sì,
2: il paese.
5: Sì, sempre. Ho letto quasi tutti dei suoi libri. Ci accompagna letteralmente e anche psicologicamente. E una cosa in particolare è che mio zio Salvatore Cino, pasticcere, gli portava il caffè quando lui era vivo qui a Racalmuto, che lavorava in un caffè qui vicino del Circolo Unione.
2: E chiudiamo la nostra passeggiata a Racalmuto con Rosario Canicattì, che è il presidente dell'associazione Cero dei Burgisi. Innanzitutto, chi sono i Burgisi?
6: Allora, i Burgisi sono dei proprietari terrieri, che a quei tempi naturalmente ancora ci sono, ma sono pochi, ma a quei tempi erano tanti, che coltivavano la terra e diciamo che erano delle persone abbastanza, diciamo, agiate in quel periodo dove, diciamo, c'era un po' di povertà, quindi era un ceto abbastanza, diciamo, forte, cioè, e quindi ha fatto un cero in devozione a Maria Santissima del Monte. Il cero viene preso da un Burgisi schietto, cioè che all'anno si deve sposare. Quindi, diciamo, Eni, sia una devozione e un ringraziamento per aver fatto un buon raccolto. Nello stesso tempo, siccome di solito per quei tempi era un giovane ai tanti, in cui bene o male era uno di quelli che, prendendo il cero, aveva delle qualità, quindi era più facile potersi sposare e trovare una bella ragazza. Poi, naturalmente, l'anno che veniva presentava una bandiera, che era quella che dava in onore a Maria Santissima del Monte. Naturalmente la presentava nella casa dove faceva del ringraziamento e dove le persone, diciamo, potevano vedere questa bandiera.
2: Molto importante anche il momento proprio della vestizione del cero.
6: Sicuramente, naturalmente la vedrete, cioè noi partiremo da, allora, abbiamo le bandiere che sono custodite al castello Carremondano. Le ultime 10 faranno la sfilata a corteo e si recheranno presso il cero che è nell'abitazione di quello che ha preso la bandiera l'anno scorso. Quindi presenterà la bandiera, quindi queste bandiere verranno messe forze tutte per adornare il cielo, e la sua verrà messa proprio in alto, che ci sarà un altro contendente che verso le 10:30, quando ci sarà la sfilata, che prenderà la bandiera e la potrà sventolare e presentare alla tutta la cittadinanza e tutti i burgisi principalmente, perché devo dire che noi siamo orgogliosi perché ci teniamo tanto. Tanto è vero che riusciamo a mantenere, a tramandare le tradizioni, tanto è vero l'associazione nasce per questo, è un'associazione giovane sicuramente, però siamo nati proprio per questo motivo, per tramandare le tradizioni, tanto è vero quello che ci contraddistingue è tradizione, fede e orgoglio racalmutese.
2: Facciamo ascoltare anche il suono del vostro dialetto, un invito veloce in dialetto a venire qui a Racalmuto.
6: Noi vi aspettiamo e speriamo che venite in tanti, che a Cane ci sarà per tutti, vi accoglieremo con amore, specialmente per questo mondo, per Beggiamate e Pucilio, che è una cosa eccezionale, è unica al mondo, non ci n'è all'Angebanno, vuole venire Pucilio va a venire a Racalmuto, in altri posti non ci n'è, quindi principalmente è questo. Viva Lucilio e viva Maria Santissima del Monte.
2: Grazie, quindi Racalmuto, paese di Leonardo Sciascia, vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Racalmuto in provincia di Agrigento. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
7: Ci troviamo a San Lorenzo in Monte, che è una delle chiese più antiche del territorio riminese. Siamo subito dietro la città di Rimini, sulle colline di Covignano. San Lorenzo è un posto dell'anima, un posto antichissimo, le cui origini probabilmente risalgono già all'epoca romana.
8: Dal complesso di San Lorenzo Monte, con un solo sguardo, si abbraccia tutta la costa della Riviera Romagnola. La storia e le storie che custodisce e porta con sé non potevano restare silenti. Sollecitata dalla comunità, la diocesi di Rimini ha creato i presupposti per ridare vita a questo luogo sacro e ha trovato supporto nella visione dell'architetto Alessandra Dallana e nella passione del gruppo di archeologi di Ad Arte guidati da Marcello Cartocetti.
9: Grazie anche ai fondi dell'8x1000 abbiamo cominciato un intervento di recupero del manufatto architettonico molto importante. Un filo conduttore è stato proprio quello di dare valore a ogni segno presente. Andiamo dalle fasi davvero di fondazione della chiesa alla storia più recente, grazie ai bossoli delle pallottole che noi abbiamo rinvenuto nei muri e che ci raccontano della Seconda Guerra Mondiale, che è stata qui uno scenario terribile di guerra.
7: Gli storici, gli archeologi si sono sempre interessati a questo territorio per la presenza di numerosi rocchi di colonna di epoca romana repubblicana, probabilmente afferente ad un tempio, però ancora il tempio non l'abbiamo trovato. Sta di fatto che con la soprintendenza, con la parrocchia e la diocesi ci siamo attivati in questi anni una serie di ricerche che hanno portato comunque al rinvenimento di una grande basilica bizantina, una basilica importantissima, a tre navate con tre absidi rivolte ad oriente, più probabilmente un battistero, il tutto rivestito con mosaici in oro. Purtroppo questi mosaici sono andati perduti nel tempo a seguito di terremoti e quant'altro, ma ancora i muri raccontano tantissime di queste storie.
8: È già stata restaurata la facciata della chiesa e ripristinata la copertura. È stato creato un portale artistico che simboleggia l'entrata nello spazio sacro in una dimensione intima e spirituale.
9: Siamo intervenuti sulla scalinata esistente di accesso alla chiesa, valorizzandola creando un elemento che è diventato un po' il simbolo del recupero di questo complesso. Abbiamo realizzato un cancello che è anche portale, che segna l'ingresso allo spazio sacro, richiamando degli elementi per noi importanti, che appunto sono la notte di San Lorenzo, che abbiamo voluto rievocare anche con questa poesia di Giovanni Pascoli, che è appunto 10 agosto.
8: La chiesa è chiusa dal 2004. L'obiettivo è farla tornare un luogo per la comunità locale, ma anche per i pellegrini che possono qui sostare e trovare ristoro.
7: Ci troviamo sul cammino di San Francesco che da Rimini va alla Verna e quindi San Lorenzo è praticamente una delle prime tappe per chi parte da Rimini. Quest'autunno un gruppo di pellegrini ha visto il cancello aperto e si è voluto fermare con me mentre lavoravo a mangiare tutti insieme. Loro appunto proseguivano poi il loro cammino verso il convento di Villa Verucchio e poi via verso la Verna.
9: La casa parrocchiale ha una storia tutta sua e per me potrebbe diventare davvero tornare ad essere di nuovo un punto di incontro e di accoglienza. C'è una cucina bellissima che io immagino, un po' sognando però sperandoci, un nuovo punto di aggregazione.
8: Ma sono tanti i progetti spirituali, culturali e artistici che si possono intravedere tra una colonna e un capitello, tra un possente ulivo e una navata da recuperare.
7: Tra le varie idee ci piacerebbe promuovere un centro di restauro. Qui le pietre ti parlano sostanzialmente. Allora facciamole continuare a parlare, ma facciamole parlare insieme a noi e a chi verrà anche dopo di noi.
10: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
11: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio

0: i libri di colui che secondo me è il più grande visionario di tutti i tempi, Jules Verne. Giulio Verne, Matilda, già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
1: Ma in primis indubbiamente Giro il mondo in 80 giorni, penso che okay. Tutti.
0: Vai. 20.000 leghe.
1: 20.000 leghe sotto i mari pure. No, sicuramente anche letti altro, adesso mi viene in mente, però sì, metterò almeno 3-4. Viaggio al centro della Terra, certo.
0: Viaggio al centro della Terra, questi tre nominati sono, già sono...
1: la Trinità.
0: Già sono... quelli formidabili, per cui vorrei dedicare non tanto adesso alla letteratura francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
2: Cioè, perché per me il viaggio è una sorta di crescita. Perché, cioè, almeno come la vedo io, cioè, io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
0: Quindi come una crescita interiore, di non solo vedere da turista, ma...
2: apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari.
0: Apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie, bellissimo. Matilde?
3: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza i genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
0: Vorrei chiedere non a lei ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento quasi, alienazione, è così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
4: Io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada.
0: Ok.
4: Ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
0: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
4: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che... si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
0: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
5: Buongiorno prof.
6: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuove persone e tramite nuove esperienze.
7: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio, perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
8: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
9: Per me viaggiare significa cambiare prospettive e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
10: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
5: Buongiorno prof.
0: Allora Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa, però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri sia voi stessi, sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso. E Guido, vuoi intervenire subito?
10: Sì, l'ho vissuta più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa.
0: Attenzione.
10: Quando stavo in Repubblica Dominicana. Sono stato in Repubblica Dominicana per un mese, ok? Adesso è molto bello il mare, molto bello il cibo, molto bello l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto, ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
0: Quasi era meglio una bella lezione di storia e di filosofia, dicevo.
10: Assolutamente.
0: È vero o no? Ma che lo pensavo pure io. Infatti sì, quando sono stato un mese negli Stati Uniti mi facevo le autolezioni allo specchio, perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fare... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
11: Tutto scemo.
0: Non so se si possono dire queste cose, però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese... ma tre, a vita, chi è che di voi

0: trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio. Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
1: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, mi è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
0: Hai detto stare, viaggiare, perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante. Però vorrei proporvi al contrario lo stimolo, se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente, o è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
2: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè,
0: è vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo, o proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri come hai detto, non ti capita di aver bisogno di...
1: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione e con la mente, però dopo un po', almeno io sento che ho comunque bisogno di...
0: Un'esigenza fisica,
1: cambiare,
0: di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
3: Io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione, per il puro gusto di viaggiare.
0: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui di un autore che studiate anche in letteratura inglese, adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per L'Isola del Tesoro o per... Vai Matilda.
1: Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Esatto. Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. Io mi ritrovo un po'. Cioè a me piacerebbe proprio viaggiare per il puro gusto di viaggiare, un po' come quando si gioca per il puro gusto di giocare senza avere per forza uno scopo. Questa vi convince? Magari dopo la maturità vorreste fare un viaggio così? Matteo.
4: Beh prof, non mi è mai capitato di fare un viaggio proprio fuori dalla mia nazione in questo modo, ma ogni tanto anche con qualche amico mi piace lasciarmi andare, più o meno come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti, e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno come è fatta la città.
0: Corretto, perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi quali sensazioni vi ha dato il viaggio, cosa vi comunica? Perché poi voglio chiedere alcune altre cose. Vai Matilde.
5: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita. Per okay. Anche scoprire città con le sue...
0: Quindi vite. Avete un forte senso di distacco e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
6: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
0: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco, ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
3: Perché no? Sì.
0: Ludovica?
1: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
0: O seguendo l'avventura del libro? Quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge... Come lo potresti dire? Giuseppe?
2: Potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
0: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson: non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai Guido.
3: Io lessi veramente tanti libri e quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche Il giro del mondo in 80 giorni, perché cercando di medesimarmi il più possibile in quelle situazioni mi sentivo preso come se esportato in quella situazione, in quel posto.
0: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
4: Sì, prof, anche io leggendo, non amo molto leggere i libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso, ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anche è un viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
0: Lungo e molto difficile come la vita. Quindi siete andati persino oltre, ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri, il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può, secondo voi, avere paura di viaggiare?
2: Secondo me si può avere paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia per ritornare a Iteca, la sua terra natale, però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi attraverso molti ostacoli lui li supera e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
0: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, io intendevo proprio, secondo alcuni studi ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare, a tal punto che alla sola idea stanno male. Quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie. Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo? Matteo.
4: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
0: quasi un po' imprigionati.
4: Sì, esatto, imprigionati.
0: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
7: Buongiorno, prof. Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva: sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti: la vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà.
8: Buongiorno, prof.
0: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò devi in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere, ed è di un poeta che probabilmente conoscete, ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Secondo me forse in assoluto è un po' pessimistica. Io viaggerei sempre comunque. Lui dice: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto? Perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però...
5: In realtà in parte ho tra virgolette mentito, perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita appunto comunque mette agitazione, perché non hai una scaletta, non hai un'organizzazione,
0: non si può avere sempre il controllo, esatto. E quindi è una forma di viaggio senza poter avere un controllo, e come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo, quindi dovendo includere imprevedibilità? Quale termine possiamo usare? Peregrinazione. E pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione: la vita come peregrinazione. Una è quella, l'avete citato anche prima, Matteo, hai letto da piccolo, che ti aveva anche molto colpito,
4: Odissea.
0: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare, ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo che o uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai, vai Giuseppe.
2: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la giurma di Ulisse.
0: Questo è esatto, questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston ed è un quadro di Arnold Böcklin. L'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto, e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
2: Perché lo ha ingannato
0: in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
1: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè fra l'altro. Un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno, quindi diciamo che va bene la componente dell'inganno, ma anche la componente fisica, cioè l'ha abbastanza debilitato.
0: Un po' come nella guerra di Troia, cioè, va bene lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti al cavallo e hanno dato... E poi vi citavo il viaggio di Abramo, che invece si fida completamente di Dio, però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco?
5: Iubris,
0: di tracotanza, per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio un po' come anche gli sport o pseudotali che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
3: Assolutamente.
0: Quindi anche il viaggio di Ulisse, che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole.
3: Vale il livello sportivo, a parer mio.
0: E quindi questo vale un viaggio. Voi fareste un viaggio così?
3: Beh, se non c'è rischio, non c'è gusto.
0: Se non c'è rischio, non c'è gusto? Non ti vedo convinta, Matilde.
5: Ripeto, io ho bisogno di un'organizzazione, una cosa tranquilla, e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
0: Allora, capovolgiamola così la domanda: c'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
5: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
0: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere: voi, dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde, che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo, probabilmente, esatto. Quindi tu avresti parlato con Dio e ci diciamo, prima mi spieghi tappa per tappa, compresa la prigionia in Egitto, e poi forse. Più il folle volo, Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo?
6: Io Ulisse, perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
0: Ti piacerebbe?
6: Sì.
0: Superare le colonne d'Ercole?
6: Sì.
0: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere, che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
1: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone nella vita. Quindi...
0: Ok, avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
1: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
0: Attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo tatuare. Certo.
1: Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio o l'errore. Invece di Abramo si ricorda il sacrificio o addirittura l'errore e non il viaggio.
0: Potentissima questa frase, eh? Mazza che... La prossima volta vi metto voi nelle citazioni. Io ve le volevo leggere un'ultima, ma adesso non so se sfigura dopo questa massima di Mattia. Allora io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
1: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
0: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo, perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.
8: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
9: Buongiorno, prof.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
2: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
1: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!

0: curiosità nel mondo del cinema,
1: biografia e musica.
0: Ma dove?
2: All'ora del 3.
1: Buongiorno ed eccoci ritrovati di nuovo anche quest'anno all'Ombra del 3, ma non è la stessa Ombra del 3 dell'anno scorso. Infatti da quest'anno l'Ombra del 3 si trasforma in una città piena di passioni e racconti che i nostri abitanti di questa città decideranno di farsi. Ci saranno gli stessi oratori dell'anno scorso? Chi lo sa? Succederà qualcosa di diverso nelle varie città, nei vari quartieri che incontreremo in questa città? Chi lo sa? Direi che adesso prendo la prima metropolitana, raggiungo il primo posto, vediamo un attimino chi c'è a raccontarci qualcosa e poi sulla seconda metropolitana incontrerò il mio amico Nick che mi accompagnerà in tutto questo giro. Allora, cominciamo e andiamo nel primo borgo. Chissà chi incontreremo in questo borgo nuovo che andiamo a vedere. Allora, eccoci arrivati. Vediamo un po' chi ci accoglie in questo quartiere.
3: Buongiorno!
1: Oh Edo, meno male, ero preoccupato che tu quest'anno non facevi parte della nostra squadra. E invece grazie, anche quest'anno sei venuto con noi e ti sei trasferito anche tu nella città dell'Ombra del 3.
3: Sì.
1: Ok, allora il tuo quartiere di che cosa ci parla? Ci parlerai come l'anno scorso sempre di buonissima musica o quest'anno parlerai
3: sì,
1: di...
3: Sì, questa volta si parla ancora di musica.
1: Ah, quindi questa volta perché le prossime si cambia?
3: Non credo.
1: D'accordo, sentiamo.
3: Allora, oggi vi parlerò degli Inhaler. Gli Inhaler sono una band rock irlandese che si è formata nel 2012 a St. Andrew's College di Dublino. La formazione comprende Elijah Epson, sì, il figlio di Bono, Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson. Nel 2017 autoprodussero il loro primo singolo, I Want You, e nel corso del 2019 pubblicarono tre singoli, My Honest Face, It Won't Always Be Like This e Ice Cream Sunday, e nello stesso anno hanno aperto per i Noel Gallagher Cyclone Birds. Pensare che gli Oasis si sono riuniti. Nel corso del 2020 pubblicarono ben tre singoli, We Have To Move On, Falling In e When It Breaks, e nel luglio del 2021 pubblicarono il loro primo album, It Won't Always Be Like This, da cui oltre a includere When It Breaks, l'omonimo brano My Honest Face, vennero estratti i singoli Cheer Up Baby, What's Your Money On, Plastic House e Totally. In seguito hanno aperto per i Kings of Leon e nel 2022 si sono esibiti in vari festival estivi, compreso il Festival di Glastonbury. Nel febbraio del 2023 pubblicarono il secondo album, Cuts and Bruises, da cui erano stati quattro singoli, These Are the Days, Love Will Get You There, If You're Gonna Break My Heart e Just to Keep You Satisfied. In seguito hanno aperto per i Pearl Jam, hanno aperto una data per Harry Styles, hanno aperto per gli Arctic Monkeys, hanno aperto una data per Sam Fender e chiusero il loro tour alla Three Arena di Dublino. E prima di tornare a casa a Dublino si sono esibiti a Londra e Glasgow per 6 date extra. L'altro Robert non credo risulti essere imparentato con Roman Keating dei Boyzone, mi sembra. Non mi
1: ricordo, ah, pensavo. Va bene, ma tu sai sempre tutto e finalmente mi illumini nuovamente sul mondo della musica. Ti ringrazio tanto. Allora, quale brano ci ascoltiamo?
3: Un pezzo che vi consiglio, Love Will Get You There.

0: Abbiamo di nuovo Edo con noi.
1: È vero.
0: Meno male, così ci racconterà di nuovo della musica.
1: Giusto.
0: Sempre musica bellissima, tra l'altro. Ok, ok.
1: Sì.
0: Allora, adesso ci spostiamo e chissà dove finiremo. Chissà se in questa città esistono anche dei luoghi oscuri. Un po' più legati al mondo della paura.
1: La paura.
0: Chissà. Vediamo un po' dove siamo capitati. Nicolò, il rumore non è dei più piacevoli. Vediamo un pochettino chi c'è ad accoglierci in questo mondo.
2: Salve Salvino, sono sempre io, il vostro Mastro Yamato.
0: Oh, Yamato, buongiorno, come andiamo?
2: Bene.
0: Ma cosa sta succedendo tutto qua intorno?
2: Ho aperto un nuovo posto, il dungeon.
0: Porca, e che cos'è tutto questo rumore che
2: gente che va, gente che viene, gente che muore, gente che viene sgozzata, chi se ne più viene da proprio.
0: Guarda, dicevamo giusto con Nicolò, chissà se esiste un luogo un po' dark in questa nuova città.
2: E l'avete trovato.
0: Sì. Abbiamo trovato. Speriamo che a noi non succeda nulla, Nicolò.
1: Nulla.
0: Speriamo.
2: È difficile, visto che il dungeon c'ha tanti mostri e quest'anno porto proprio i famosi mostri del cinema e dell'orrore. Più che altro mostri iconici e creature varie.
0: Ok, ok. Devo aver paura o sono solo racconti?
2: Cioè, dipende dai punti di vista.
0: Ma ce li presenti anche o
2: sì,
0: rimango?
2: Sì, li presento anche.
0: Okay.
2: Allora, oggi per iniziare bene l'anno e per dare un po' il benvenuto parto ovviamente da il re dei mostri, ovvero il buon vecchio Godzilla, che l'avevo portato almeno 200 volte, ma una più non fa mai male. Cosa si può dire su questo, sul buon G-Man? Tante cose. Allora, prima di tutto, anno 54, quindi c'ha 70 anni questo mostro iconico. È un kaiju, che vuol dire mostro gigante. E cosa si può dire? Da cui è nato? Perché è nato? È un po' una sorta di denuncia verso le armi nucleari, verso la guerra, verso tante cose, visto il periodo in cui era nato, post guerra atomica. Il Giappone, poi sappiamo, è stato bombardato 2 volte, quindi è un po' il loro modo di
0: esorcizzare
2: questo demone. In più, in questi 70 anni Godzilla è passato ad essere cattivo, buono, eroe, distruttore, chi ne ha più ne metta. E ho voluto iniziare proprio con questo come per questo nuovo anno.
0: Molto molto spaventoso tutto ciò che ci hai raccontato. Comunque ti ringrazio, ci vediamo la prossima settimana. Io e Nicolò passeremo di nuovo. Adesso noi ci andiamo a prendere la metropolitana per andare a conoscere un nuovo quartiere, vero? Oh, Nicolò.
1: Sì.
0: Allora, di nuovo siamo. Hai sentito che bei pezzi che ci fa ascoltare il buon Edo?
1: Sì.
0: Porca miseria, anche a questo giro ci farà ascoltare bella musica. Siamo fortunati, siamo molto fortunati. Mi raccomando, voi ascoltate i pezzi che il nostro Edo ci suggerisce.
1: Sì.
0: E niente, ci spostiamo. Sono contento che ci sia di nuovo anche Yamato.
1: Sì.
0: Meno male, ma dopo tutta questa camminata mi ci vorrebbe proprio da bere qualcosina. Che dici?
1: Sì.
0: Ci fermiamo in qualche barettino, vediamo se troviamo un barettino.
1: Sì.
0: Oh, ti ricordi che l'anno scorso c'era Sam?
1: Sì,
0: andiamo da Sam?
1: Sì.
0: Che cos'è questo? Sam?
1: Sam?
0: Sam?
3: Buongiorno, buongiorno. Ah, che bello.
0: Sam?
3: Mamma mia.
0: Che ti succede? Che sta succedendo?
3: Diciamo che ho preso un sacco di anni sabbatici. Perché mi sono...
0: Sei già entrato in anni sabbatici.
3: Sì.
0: Hai
3: sì,
0: già pensato al futuro?
3: Sì, esatto. Diciamo che mi sono licenziato.
0: Basta, ma io avevo capito che era tuo.
3: Sì, era mio, ma volevo precisare questa cosa. Perché non so se per quegli ascoltatori che ci seguivano anche l'anno scorso, nel dietro le quinte si sentivano un po' di, diciamo, in breve, sparatorie, spaccavano sempre tutto, quindi mi costava una fortuna ogni volta fare.
0: È vero. E ti ricordi, Nick, quante botte abbiamo sentito?
1: Sì, è vero, lo ricordo.
0: Mamma mia, avevi un locale che regalava più pugni di un ring di box.
3: Esatto, sì, e quindi diciamo che ho voluto vendere la licenza al ristorante e mi sono trasferito, diciamo, in alta quota.
0: Qua stai ritrovando la pace, direi.
3: Sì, esatto. Quindi
0: ma a questa altezza di pacitudine. Il film sì. Te li guardi ancora o quello invece anche quello è un capitolo
3: no,
0: che è chiuso?
3: No, quello diciamo che la passione non è mai andata via, quindi
0: meraviglioso. Sono... Quindi sarai con noi anche quest'anno, potremmo venire a trovarti in questo tuo luogo sì. Magnifico.
3: Sì, sì, siete i benvenuti qui, visto che vi ho incontrati, mi fa piacere, visto che è passato un anno. Quindi...
0: Meno male. Ma ascolta, ovviamente non ci potrai più offrire il caffè della locanda, che era ma in questo clima così ci facciamo anche un tè quando veniamo da te?
3: Sì, se volete, sì, tisane alle erbe di montagna. O
0: perfetto, perfetto. Allora, bando alle ciance, è sempre un piacere ritrovarci a chiacchierare con Sam.
3: Anche per me.
0: Allora, noi venivamo lo scorso anno per sentire le tue curiosità sul mondo del cinema. Quest'anno ce le riporti ancora queste curiosità?
3: Sì, sì, certo, come al solito anche quest'anno vi porto sempre una specialità mia della casa. Come vuole la tradizione, no?
0: Bene, del allora, cinema. Molto bene, di quale film ci parli quest'oggi allora?
3: Allora, quest'oggi vi parlerò di Arancia Meccanica del 1971 di Stanley Kubrick. È il primo film di fantascienza candidato agli Oscar come miglior film, praticamente nella stessa categoria c'era Odissea nello spazio, che nel 1969 fu candidato per la regia e vinse il premio effetti speciali, ma Arancia Meccanica in pratica non vinse, ma grazie al magistrale lavoro riuscì a portare a casa la prima candidatura come miglior film per il suo genere d'appartenenza, diciamo. Insomma, diciamo che qualsiasi cosa faccia Kubrick fa sempre la differenza.
0: Quindi ci consigli di andare a vederlo?
3: Sì, volentieri.
0: Ok, va bene, grazie mille.
3: Grazie a te.
0: Ci vediamo la prossima settimana allora.
3: Sì, è come al solito.
0: Non vedo l'ora di rimettermi in questo angolino di pace. Grazie mille. Hai fatto un'ottima scelta, quella di lasciare il bar per questa montagna silenziosa.
3: Grazie a voi. Io infatti sono contentissimo perché non ne potevo più.
0: Allora ci vediamo la prossima settimana.
3: Vabbè, ciao. A voi. Ciao ciao.
0: Ed eccoci di nuovo in partenza, Nick.
4: Sì.
0: Allora, hai visto Sam che cambiamento?
4: Sì, l'ho visto.
0: È così, ha scelto di trasferirsi e abbandonare il gran casino del bar.
4: Del bar, sì.
0: Chissà come se la passerà. Speriamo che ci dia comunque da bere, se no. E noi contavamo sempre su quel caffè mattutino. Oh, siamo arrivati in una nuova stazione. Chissà dove andremo, chissà chi incontreremo in questo quartiere.
5: Buongiorno.
0: Vale, ciao. Effettivamente c'era del magico in questa musichetta che avevamo sentito.
5: Sì.
0: Come stai, Vale?
5: Bene, bene.
0: Anche tu hai cambiato un pochettino luogo.
5: Sì.
0: Anche tu sei andato a vivere all'ombra del tre?
5: Sì, sì, sì.
0: Come si sta all'ombra del tre?
5: È un bel posto.
0: È un bel po', è fresco?
5: Sì.
0: Molto bene, molto bene. Allora, visto che anche tu hai cambiato, ti chiedo se per caso hai cambiato rubrica anche o abbiamo sempre la stessa legata ai libri?
5: Ma era la stessa.
0: Oh, meno male, meno male. Avevo paura, troppi cambiamenti mi mettono un po' di agitazione. Almeno solide certezze ce le abbiamo. Quindi anche quest'anno ci racconti?
5: Sì.
0: Dei libri?
5: Sì.
0: Ok.
5: Quest'oggi vi parlo di un romanzo scritto da... lo scrittore italiano Matteo Skrukol, La storia di Paolo e Francesca.
0: Ok.
5: Fra le torri e il castello di Gradara, dell'Italia medievale, si consuma una delle più grandi storie d'amore di tutti i tempi, quella di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Francesca ama i libri e le avventure di maghi e cavalieri, sogna un Lancilotto che le faccia battere il cuore. Nel suo destino, però, c'è un matrimonio combinato con il rozzo Gianciotto Malatesta, guerriero spietato e conquistatore sanguinario. La sua sorte sembra già scritta, almeno fino a che Francesca non incontra Paolo, il fratello di Gianciotto venuto a sposarla per procura. Nell'attimo in cui si scambiano il primo sguardo, i due cognati sono già perduti, condannati a bruciare di un sentimento impossibile da vivere e pieno eppure a pieno, eppure troppo doloroso da reprimere. E questo Dante l'aveva scritto nella Divina Commedia dal quinto canto dell'Inferno.
0: Quindi una storia della storia.
5: Sì.
0: Ok, molto bene. Allora ti ringraziamo, anche quest'anno ci racconterai di libri.
5: Sì.
0: Abbiamo finito? Hai ancora
5: no.
0: Hai una citazione
5: sì.
0: del libro? Sentiamo.
5: Sì. Amor can cor gentil ratto s'apprende. Amor can nullo amato amar perdona. Amor condusse noi ad una morte.
0: E con questa allegria ci salutiamo. Ci vediamo la prossima settimana per sentire un altro libro. Noi invece, io e Nicolò, ci prendiamo la metropolitana e mentre siamo in viaggio ci ascolteremo quale brano, Edo?
3: When It Breaks.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero gaudioso. Maria va a trovare la cugina Elisabetta. Maria, dopo la partenza dell'angelo, insieme alla gioia per il bambino che le cresceva nel grembo, fu assalita dalla preoccupazione di cosa avrebbero pensato i suoi genitori e Giuseppe del fatto che era incinta. Certamente non avrebbe potuto parlare loro della visita dell'angelo, l'avrebbero presa per matta. D'altronde, se Giuseppe non avesse accettato di sposarla, sarebbe stata lapidata come adultera. La Beata Vergine decise di andare a trovare la cugina, Elisabetta, di cui l'angelo le aveva parlato. Voleva prendere tempo per chiedere all'Altissimo come si sarebbe dovuta comportare con Giuseppe. Chiese il permesso a suo padre di poter partire. Costui, vedendo Maria così lieta e decisa, acconsentì volentieri. Elisabetta era amata da tutti. Gioacchino fu felice che sua figlia potesse andare ad aiutarla. La cugina era avanti negli anni e un sostegno durante la gravidanza le avrebbe certamente giovato. Tra parenti si faceva sempre di tutto per soccorrersi a vicenda. Era giunta anche la voce che Zaccaria avesse contratto una misteriosa malattia e che non fosse più in grado di parlare. Maria si mise in viaggio con una carovana che sarebbe passata dal paese dove abitavano Zaccaria ed Elisabetta. Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Era felice d'avere qualcuno con cui condividere la sua gioia e il suo segreto, senza paura di essere fraintesa. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Beato Giovanni, che hai conosciuto la gioia dell'incontro con Gesù quando ancora eri nel seno di tua madre. Anche Elisabetta fu invasa da una gioia indicibile. Di colpo dimenticò la fatica che stava facendo nel portare avanti una gravidanza alla sua età. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». Al sentire queste parole, Maria esultò nel suo cuore. Le parole dell'angelo si stavano avverando e riempivano il suo cuore di letizia e stupore. Non aveva neanche dovuto parlare a Elisabetta, perché lo Spirito Santo le aveva rivelato ogni cosa. Maria ed Elisabetta rimarranno per tutta la storia della Chiesa il prototipo dell'unità tra coloro che accolgono il Signore.

sempre nella loro vita. Dio stesso le ha chiamate e le ha poste una accanto all'altra per sostenersi nella vocazione. Esse si aiutano a vicenda attraverso la reciproca carità. Ogni amicizia vera ha la sua scaturigine profonda nella visita che Maria fece a Elisabetta e nei giorni pieni di letizia che esse passarono assieme, pregando e lavorando all'unisono. Zaccaria assisteva, muto, alla gioia discreta di entrambe. Era spettatore degli inizi stupendi della nuova alleanza. Maria ruppe il suo lungo silenzio e disse ciò che meditava ogni giorno nel suo cuore. Le sue parole rassomigliano ad una sorgente cristallina che zampilla per la prima volta nel mondo. Fiumi d'acqua viva sgorgano dal suo seno. Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Finalmente Maria poteva manifestare apertamente la gioia di cui era ricolma. La presenza di Dio la riempiva di letizia. Ogni fibra del suo essere era come se dicesse: «Gustate e vedete com'è buono il Signore». In lui non c'è amarezza e tedio, ma letizia e gaudio. Comunicando la sua gioia a Elisabetta, Maria cresceva di gioia in gioia. Le tornavano alla mente le parole di Isaia: «Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia». La Vergine corre per condividere il suo dono con la cugina. Non desidera trattenere nulla per sé. Arde dal desiderio di donare tutto ciò che ha ricevuto. Maria era abitata da un misterioso paradosso. Era completamente umile. Non conosceva i moti d'orgoglio presenti nel cuore d'ogni uomo e al contempo era pienamente consapevole d'avere un posto unico in tutto il disegno della creazione. Il Padre stesso s'era stupito dell'umiltà di Maria e l'aveva scelta perché diventasse la madre di Dio. Il Padre Celeste non si era stupito della sua sapienza o del suo coraggio, ma della sua umiltà. Solo una creatura completamente umile avrebbe potuto diventare la madre di suo figlio, senza rischiare di cadere nel peccato dell'orgoglio che aveva fatto decadere Adamo ed Eva dalla loro beatitudine. Il mondo ci suggerisce che le vere virtù sono la furbizia, la capacità di farsi valere e il dominio sugli altri. L'umiltà è considerata la consolazione dei pusillanimi. Al contrario, l'umiltà vera è audace e coraggiosa. È consapevolezza che Dio può fare grandi cose in ciascuno di noi, come le ha fatte in Maria. La madre di Gesù arriva addirittura a dire con voce ispirata: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Lo sguardo di Maria è pieno di speranza, perché la misericordia di Dio si stende su tutti quelli che lo temono. Non c'è peccato che non possa essere perdonato dall'infinita misericordia dell'Altissimo. Non c'è abisso in cui possiamo cadere dove Dio non abbia la forza di raggiungerci per tirarci fuori. Dobbiamo solo avere il coraggio d'ammettere che non abbiamo la forza di rialzarci da soli. Anche questa è umiltà: accettare con realismo la condizione in cui ci troviamo. Allora potremo sperimentare che Dio può fare cose grandi anche attraverso di noi, che siamo come il fiore del campo, che al mattino fiorisce e alla sera è falciato e dissecca. Chi era Maria se non una giovane, semplice, povera ragazza di Israele? Eppure Dio ha scelto il suo grembo per abitare nel mondo. Nel secondo mistero gaudioso meditiamo la carità di Maria, che va ad aiutare la cugina Elisabetta.
Chiediamo di entrare anche noi in questa fiamma di carità che si china sui bisogni degli uomini. Meditiamo la bellezza dell'amicizia che nasce tra coloro che riconoscono la presenza di Dio in mezzo a loro. Meditiamo le parole del Magnificat. Vediamo sorgere, attraverso gli occhi profetici di Maria, la giustizia e la misericordia di Dio. Rendiamo grazie a Dio perché fa grandi cose attraverso gli umili e i piccoli.

Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

0: Jean-Jean la fa, come si dice.
1: Perché
0: Damiano.
1: Lui la faceva diversamente.
0: Vabbè. Poi la ripassiamo una volta. Cosa vogliamo?

anni. Sono bello.

0: questo giovedì.
1: Ah, giovedì.
0: Facciamo. Quindi oggi è il mio.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi, quinta domenica di Pasqua. Accogliamo il celebrante con il canto «Noi canteremo gloria a te».

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui riuniti intorno all'altare per partecipare alla Santa Messa. Siamo qui per ringraziare il Signore per i doni ricevuti, siamo qui per chiedere perdono a Dio per le nostre mancanze, per i nostri errori, per le nostre fragilità e debolezze. E allora, prima di iniziare questa Santa Messa, ci presentiamo al Signore con un cuore sincero, chiediamo perdono a Lui per i nostri peccati. Signore, nostra pace, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, nostra Pasqua, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, nostra vita, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

agli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.

Esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.

che rette la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.

con l'occhio del Signore e su chi lo teme e su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.

0: dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Vi disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non l'altro, credetelo perché per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Gesù prima di morire parla ai suoi discepoli e dice: non sia turbato il vostro cuore. Non solo non abbiate paura del buio. Il turbamento di cui parla Gesù è qualcosa di più radicale. È avvertire di essere coinvolti in qualcosa da sconvolgere la vita. Avvertire di essere coinvolti in qualcosa che la vita stessa la metterà in discussione, la nostra vita. I discepoli avvertono che non soltanto non vedranno più Gesù, ma il loro futuro si sta rivelando un fallimento. Avevano seguito Gesù, ed ecco che Gesù dice a loro che non sarà più con loro. E allora si trovano un po' spaesati. Non capiscono. Sembra che

sicuri da ogni turbamento quando giungono le crisi. Nella vita di tutti noi, a un certo punto arriva quel momento di crisi, quando ci sembra tutto buio, quando ci sembra che nulla ha più senso, quando ci sembra di aver fallito in tutto. Ma guardate che la crisi più grande che ha attraversato la Chiesa, l'umanità, è la sera del tradimento di Gesù, la sua consegna, la sua morte. Cose di cui in ogni messa noi facciamo memoria. In ogni messa noi ricordiamo la più grande crisi che la Chiesa abbia attraversato, quando tutte le speranze, anche quelle umane, entrano nell'aria della disperazione. Tutte le altre crisi della Chiesa fanno e faranno sorridere. Tutte, comprese le nostre crisi, per grandi che siano, se noi diamo credito alle parole di Gesù, che indica una terapia sicura al turbamento, terapia sicura alle crisi, e le conosciamo le crisi, allora vuoi superarle? Vuoi superare le crisi nella tua vita? Gesù dice: abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. E subito Gesù, lo abbiamo sentito, dà un contenuto a questa fede. Perché dobbiamo fidarci? Perché dice Gesù: nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Con altre parole, dovete fidarvi perché nel cuore del mio Padre Dio c'è un posto per tanti figli e tante figlie. E Gesù ancora continua e dice: io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Dove sono io siate anche voi. Ma cos'è questo posto? Questo posto è Gesù. E la sua morte, la sua risurrezione e la sua ascensione. E il tornare a noi per prenderci con sé, perché anche voi siate dove sono io. Questo è il grande desiderio di Gesù, che anche noi siamo dove lui è. Il Signore viene e ci prende, e ci trasferisce dove lui vive. E sapete dove? Nel cuore del Padre, nel cuore di Dio. Ogni volta che noi partecipiamo alla Santa Messa, Gesù viene, ci prende con la sua parola e con il suo corpo e ci trasferisce dove lui vive, nel cuore del Padre. Dove abitate voi? Io dove abito? Non vi chiedo e non mi riferisco e non vi chiedo di dirmi il vostro indirizzo anagrafico. Questo indirizzo anagrafico sarà anche vero, ma è relativo. Noi abitiamo in quella tale via, possiamo rispondere. In quel tale quartiere, in quella tale casa, ma noi abitiamo soprattutto nel cuore delle persone che ci vogliono bene. Noi abitiamo lì. E tutte le volte diventiamo creature senza fissa dimora. Quando non abbiamo nessun cuore in cui collocare. Abbiamo nessun cuore per trovare un posto. Ecco che Gesù dice: vado a prepararvi un posto, ed è il luogo dove io vado, cuore del Padre, da dove torno.

prenderci, voi conoscete la via. Dico che qui si rivela la totale incomprensione dei discepoli. Non capiscono. Tommaso e Filippo ci rappresentano un po' tutti. Tommaso interviene e dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E se vogliamo, Tommaso fa un ragionamento perfetto, di buon senso. Gesù dice: io sono il cammino, la strada, sono la via, la verità e la vita. Attenti, io sono il cammino. Non solo perché questo cammino, questa via conduce alla verità e alla vita, ma Gesù dice: io sono il cammino perché sono la verità, sono la rivelazione di chi è Dio per noi e di chi siamo noi per Dio. L'amore che ci unisce, questa è la verità. Allora io sono, dice Gesù, il cammino perché ti porto e perché sono la verità. Sono anche la vita perché vi sto amando fino alla fine. Se voi mi venite dietro, arrivate alla meta che è il cuore di Dio. Noi siamo qui ora al seguito di Gesù per entrare ancora una volta in questa Eucaristia nel cuore del Padre, e guardate che nel cuore del Padre noi incontriamo, ci incontriamo con tutti i nostri cari che ora non sono più in mezzo a noi. In ogni santa messa noi ci incontriamo con loro, perché con la parola di Dio, con la comunione del corpo di Gesù, noi siamo trasferiti nel cuore di Dio. Gesù che ci prende e ci trasloca lì. Allora io vado a prepararvi un posto, dice Gesù, poi torno, vi prendo con me, perché anche voi siate e possiate essere dove sono io, e così supererete turbamenti, e così supererete paure, e così supererete prove, tutte le crisi, tutte le nostre crisi possono essere collocate in questo contesto. Allora certi che il Signore ci prende ogni volta che ascoltiamo la sua parola e ogni volta che ci comunichiamo con il suo corpo. Certi che ci prende e ci trasloca nel cuore del nostro Padre, Dio. Ringraziamo il Signore perché ancora una volta ci rivela la via, ci indica la strada che ci porta alla vita, che ci porta alla verità. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.

0: Ed ora insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in Gesù, via, verità e vita, riconosciamo un mediatore compassionevole e misericordioso che intercede per noi e presenta la nostra preghiera al Padre. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra Chiesa diocesana e per la Chiesa universale. Non abbiano altro fondamento che Gesù, crocifisso e risorto, piena rivelazione del mistero di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti governano le nazioni e reggono i popoli, sappiano soccorrere i bisogni dei poveri con la stessa sollecitudine e creatività dei cristiani di Gerusalemme. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i bambini che subiscono abuso, violenza, maltrattamento o sono vittime del crimine della perpetrato anche attraverso le insidie del digitale e dell'intelligenza artificiale, possano trovare rifugio, sostegno e aiuto nella Chiesa e nella società ed essere liberati da queste nuove forme di schiavitù. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi che celebriamo questa Eucaristia, accogliendo con fede le promesse di Gesù, possiamo camminare con fiducia nella sua via che conduce al Padre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Armentaro Giacomo, Castelluccio Giuseppina Ignovine, Amoruso Abramo, Palmiero Pasquale, il Signore che conosce la vita dei suoi figli, accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati a casa del Padre. In particolare questa sera preghiamo nell'anniversario per Deida Francesco. Preghiamo anche per Hasu Davis. Preghiamo per Giorgio, preghiamo per Isidoro, per Michele e per Pietro. Che Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Padre buono e compassionevole, ascolta la nostra preghiera ed esaudiscila, donandoci di fare esperienza viva e gioiosa della nostra comunione con Te in Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, vinto in questo calice, sia per noi cibo di vita eterna. Amen. Ecco l'agnello di Dio.
1: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ed ora qualche avviso. Nel mese di maggio ci saranno i rosari nelle parrocchie. Nella parrocchia Regina Mundi il rosario sarà recitato tutti i giovedì di maggio fino al 4 giugno alle ore 21. Nella parrocchia Madonna della Fiducia il rosario sarà recitato tutti i martedì e venerdì sempre alle ore 21. Nella parrocchia Sant'Edoardo sarà recitato il rosario tutti i venerdì alle ore 17 in chiesa. Nella chiesa di San Vincenzo il rosario sarà recitato tutti i martedì e giovedì alle ore 17 in chiesa. Nel mese di maggio ci saranno anche le feste parrocchiali. Sabato 9 e domenica 10 maggio ci sarà la festa parrocchiale della parrocchia Maria Regina Mundi. Domenica 17 maggio ci sarà la festa parrocchiale nella parrocchia Madonna della Fiducia e domenica 31 maggio ci sarà la festa parrocchiale della parrocchia Santissima Trinità. Mercoledì 6 maggio dalle ore 9.30 alle ore 16 ci sarà una giornata di spiritualità per gli anziani presso la parrocchia Regina Mundi. Chi volesse fermarsi anche al pranzo dovrà iscriversi in ufficio parrocchiale alla Regina Mundi. Domenica 10 maggio, causa corsa podistica tutta diritta e impossibilità di raggiungere la chiesa di Stupinigi, la messa delle ore 9.45 nella parrocchia di Stupinigi non sarà celebrata. Mercoledì 13 maggio alle ore 16 ci sarà la celebrazione comunitaria Unzione degli Infermi presso le parrocchie Madonna della Fiducia e Maria Regina Mundi. Quindi mercoledì 13 maggio alle ore 16, unzione degli infermi. Per chi avesse bisogno e fosse interessato ad essere accompagnato in chiesa quel mercoledì, può contattare gli uffici parrocchiali per potersi organizzare. L'ultimo avviso: è uscito il nuovo numero di Nichelino Comunità. Chi normalmente lo distribuisce è pregato di passare in sacrestia per il ritiro. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa e invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio. Invochiamo anche la benedizione di Dio su tutte quelle persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana. Che la benedizione di Dio scenda anche su di loro attraverso la nostra presenza accanto a loro. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi protegga e vi custodisca, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi e buona settimana. Grazie a te.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ore NC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta.
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. L'ospite di oggi è il professor Giuseppe Zanetto, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, questo libro si propone di presentare la Grecia dal punto di vista della guerra, ma soprattutto di parlare della Grecia, mi pare di capire.
3: Sì, è assolutamente così. Il libro si intitola Polemos, quindi ovviamente tratta di guerra, però lo scopo che mi sono prefisso scrivendo questo libro è di parlare della Grecia, dell'esperienza dei greci nella prospettiva della guerra, perché la storia greca è una storia di guerra, di conflitti quasi ininterrotti, quindi i greci conoscono la guerra direttamente, ogni generazione conosce la guerra direttamente, perché gli uomini vanno a combattere sul campo di battaglia, le famiglie, le donne, i figli sono comunque coinvolti naturalmente nel clima della guerra e subiscono le conseguenze della guerra. Quindi il Polemos appunto è una sorta di categoria generale che permette, a mio giudizio, ho cercato di farlo nel libro, di dare un'idea di ciò che i greci erano, di come vivevano, di come pensavano, di come organizzavano la loro vita, le loro attività. La guerra è la prospettiva che ho sfruttato per entrare dentro, per così dire, la realtà greca secondo vari tagli. Ecco, quando ho cominciato a scrivere il libro, elaborare quindi anche un progetto di scrittura, un possibile indice, avevo davanti questa idea, questa immagine. Mi immaginavo la Polemos, la guerra dei greci, la successione quasi ininterrotta di guerre che caratterizzano la storia greca, come una sorta di massa, di sfera da tagliare con piani, con prospettive, in modo da guardarci dentro appunto da prospettive diverse, e i vari capitoli, la guerra e la religione, la guerra e l'economia, la guerra nella vita quotidiana, le donne e la guerra, insomma, i vari capitoli del libro appunto corrispondono a questi tagli, a queste prospettive
2: che sono legate a una società che è particolare, perché è una società molto frazionata, che considera la guerra uno stato permanente e il rispetto alla quale anche si definisce lo statuto delle persone. Chi combatte è un uomo libero.
3: Sì, è esattamente così. Direi che la sua domanda

domanda diciamo si scompone o permette due risposte, permette di articolare due risposte. Da un lato, come lei dice, è proprio il sistema della città-stato e le poleis adottato dalla Grecia nella gran parte della sua estensione a determinare questo frazionamento in una miriade di staterelli anche abbastanza minuscoli e questa organizzazione politica crea continuamente occasioni di conflitto perché le poleis appunto a stretto contatto l'una con l'altra continuamente hanno problemi di rapporti tra di loro e poiché non esiste la Grecia antica non sviluppa un sistema di regole, quello che noi chiamiamo diritto internazionale, i conflitti sono molto spesso risolti o si tenta di risolvere i conflitti, i contrasti con le armi, con il conflitto armato. Questo direi è una delle ragioni che probabilmente spiegano lo stato quasi continuo di guerra che la Grecia antica conosce. L'altra cosa che lei diceva, il fatto che la guerra definisca anche una sorta di gerarchia all'interno della città, una stratificazione della popolazione, è assolutamente vero. La polis è civile, istituzionale, ma è anche un sentimento. Far parte di una polis significa

0: nel sentimento greco. Quindi il cittadino, se la polis lo chiama a diventare soldato, lo chiama sul campo di battaglia a difendere gli interessi della polis, deve rispondere e risponde.
1: Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando del suo ultimo libro, Polemos, la guerra in Grecia, edito da La Terza.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Siamo con Giuseppe Zanetto, che ha appena pubblicato Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Ecco, c'è un capitolo proprio dedicato alla religione. Io volevo chiederle qualcosa. Ci sono delle cose, lei lo affronta in maniera abbastanza approfondita, ma a un certo punto ci dice che i greci credono negli dèi, sono convinti che gli dèi entrino nell'esperienza umana e che gli uomini debbano costantemente tenere conto della loro presenza, cioè non è come a volte qualcuno ha pensato che sia una sovrastruttura, una rappresentazione. Noi vediamo la mitologia greca e quindi la loro religione a volte in chiave favolistica quasi, invece secondo lei era veramente un senso religioso profondo.
2: Ma assolutamente sì, questo come lei dice è un punto che non viene capito fino in fondo da quelli, anche da quelli che si occupano della Grecia antica, che ne studiano la storia, la cultura, la civiltà, la letteratura. La Grecia, la popolazione greca è una popolazione religiosa. Naturalmente la religiosità greca è la religiosità pagana e noi siamo abituati nel sentimento moderno a percepire il paganesimo come una sorta di laicismo anche portato alle estreme conseguenze. Una concezione pagana della vita significa una concezione edonistica che non rimanda naturalmente a un livello superiore, a un livello divino, alla fede in una divinità. Naturalmente invece quando si parla di paganesimo greco si intende una religione ben precisa che è profondamente radicata nelle persone. I greci credevano nei loro dei, si affidavano ad essi perché erano convinti che gli dei appunto si occupassero, se lo volevano, delle cose umane, potessero intervenire nelle cose umane. Dato il fatalismo e anche abbastanza il pessimismo generalmente diffuso tra i greci, il sentimento greco della vita è un sentimento abbastanza pessimistico, appunto. L'idea è che la vita sia fatta soprattutto di sofferenze, di guai. L'affidarsi agli dèi con la preghiera e altre forme del rito è l'unico modo per sperare di averne un aiuto. C'è un bel libro di Mary Lefkowitz, Dei Greci e Vite Umane, che si occupa di questo, spiega come i greci credessero nei loro dèi perché ne avevano bisogno per vivere. I greci hanno potuto vivere come hanno vissuto perché credevano negli dèi. Quindi anche nella conduzione della guerra, nelle cose di guerra, c'è naturalmente un'attenzione per gli dèi. Tutti i belligeranti si affidano agli dèi per avere aiuto nelle operazioni militari. Questo da un lato. E le pratiche di culto sono quelle che ben conosciamo anche dalle fonti letterarie, quindi le preghiere, le suppliche solenni, le libagioni, i sacrifici che servono sia per ingraziarsi gli dèi sia per consultarli e averne indicazioni anche operative, anche strategiche. Soprattutto gli spartani avevano un meccanismo, un sistema di consultazione attraverso il sacrificio degli dèi estremamente raffinato che praticavano nelle loro campagne, di cui gli storici ci danno conto, in particolare Senofonte.
1: Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando di Polemos, la guerra in Grecia, il suo ultimo libro edito dalla Terza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando del suo ultimo libro, Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Io vorrei chiedergli, ma secondo lei come mai c'è questa potenza della storia greca, della tradizione greca, della cultura greca su di noi? È solo un fatto letterario, nel senso sono alcuni grandi pensatori, alcuni grandi scrittori che hanno proiettato quella che era la loro civiltà su di noi in maniera così bene da impressionarci, oppure c'è qualche cosa di così particolare da meritare di essere questo paradigma di tutto? In fondo erano pochi, erano poveri, perdono. E come mai invece li guardiamo con tanta ammirazione?
2: Certo, questa è una domanda complessa, naturalmente. In ultima analisi è abbastanza un mistero. Possiamo ragionarne, naturalmente, dobbiamo ragionarci sopra, parlarne, però arrivare proprio a una risposta assoluta è difficile. Ci può partire da Grecia capta per un Victorian Cepit, la Grecia appunto militarmente inferiore a Roma e economicamente più povera, sconfitta dai romani e conquistata dai romani, perché poi divenne una provincia romana, divenne parte dell'impero romano, però conquistò il suo conquistatore appunto con la propria tradizione, la propria cultura. I romani ne erano ben consapevoli, e questo è un primo passo, un primo punto, proprio perché Roma, questa potenza mondiale che in ultima analisi determina poi la storia dell'Occidente e anche la storia d'Italia, si impadronisce della cultura greca, la fa propria e la rimaneggia. Questa cultura poi viene tramandata, viene divulgata nel mondo e tramandata di generazione in generazione. La forza di questa cultura è grande e molteplice, è letteraria, naturalmente i testi della letteratura greca sono straordinari. Da quando nel 400 sostanzialmente, nel XV secolo, dopo la conquista turca di Costantinopoli, ci fu la diaspora dei dotti bizantini in Occidente, quando appunto gli originali greci furono di nuovo diffusi in Occidente, fu recuperato un contatto diretto con questa tradizione. Da allora in poi la letteratura greca alimenta la paideia, la cultura e l'educazione europea e occidentale. Quindi la letteratura, ma anche proprio la storia in sé, se pensiamo alla polis, alle istituzioni politiche. Di solito si dice che la Grecia ha inventato tutto ciò che noi ritroviamo nelle strutture politiche nostre, quindi le forme democratiche, ma anche le varie forme di dittatura, di despotato. L'esperienza politica greca, la sperimentazione politica greca è davvero grande e straordinaria, e ha prodotto forme che ritroviamo nel nostro mondo. E poi naturalmente la filosofia, il pensiero, l'elaborazione di categorie per la lettura del mondo, la lettura dell'uomo, che sono poi ancora quelle che ci troviamo dentro, senza, in molti casi senza neanche sapere di come ci sono pervenute. Noi in un libro che ho pubblicato qualche anno fa, Siamo tutti greci, appunto cerco di spiegare questo, che noi siamo greci in molti casi senza sapere di esserlo. Parliamo greco e pensiamo alla Greca senza averne spesso piena consapevolezza, appunto per questi archetipi che sono archetipi di giudizio, di pensiero, ma anche archetipi immaginari che la Grecia ha sviluppato e che ci sono pervenuti attraverso la tradizione.
1: Io ringrazio il professor Giuseppe Zanetto per averci così fatto affacciare su questo mondo greco, che poi in fondo è sempre, è anche il nostro mondo, perché ci siamo nati dentro o ci siamo ricascati dentro 500 anni fa, e lo ringrazio per averci quindi fatto vedere questo mondo e averci presentato il suo ultimo libro, che è Polemos, da guerra in Grecia, edito dalla Terza. Grazie moltissimo.
2: Grazie a lei e grazie a coloro che vi ascolteranno.

0: Biblioteca di Gerusalemme.
1: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, i libri di oggi sono Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, della Marsilio. Poi Sylvain de Tocq, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, della libreria editrice Vaticana. E infine di Vladimir Mayakovsky, Operai e contadini non vi capiscono, della biblioteca scritta con TH e K. Ma cominciamo con Antonio Spadaro, A passo d'uomo. Questo è un libro di un autore brillante, di un autore che si impegna a rendere molto comprensibile, molto prossima la Sacra Scrittura. E questa infatti è una storia di Gesù e quindi è un racconto del Vangelo, praticamente un attraversamento del testo evangelico con uno sguardo moderno, con uno sguardo contemporaneo. E una delle attenzioni di Antonio Spadaro è quella di farci leggere con sguardo contemporaneo quello che succede nella Terra Santa di 2000 anni fa e di trasferire il racconto degli evangelisti in quella che si può definire una scrittura filmica, per cui lui ci avverte di quando abbiamo un primo piano, di quando abbiamo una soggettiva, di quando abbiamo un campo lungo, di quando abbiamo una panoramica, perché lui immagina, e probabilmente ha ragione, che la fortissima esposizione alla televisione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, che è poi caratteristica della nostra generazione, della nostra età, ci abbia abituati a vedere le immagini in un certo modo. E quindi lui ci dice: ma riconoscete queste immagini anche quando queste immagini provengono dalla scrittura, perché non è che la scrittura sia una cosa lontana, è una cosa prossima che è stata sviluppata con quei mezzi lì. Detto questo, si può anche così entrare in quello che scrive Antonio Spadaro, considerando che lui ha anche una grande capacità di mettersi a fianco del lettore, per cui lui presenta una situazione, racconta e avvicina la scrittura dell'evangelista a chi legge e poi di solito fa delle piccole notazioni che però sono molto azzeccate e aiutano chi legge a immedesimarsi nella situazione, a comprendere la situazione. E poi c'ha anche una parte molto prossima a me personalmente e a tutti quelli che poi si occupano di cammino. Chi segue un po' questa trasmissione lo sa che io racconto, presento tutta una serie anche di libri, di cammini, di percorsi da fare a piedi. E c'è in questo libro di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una estrema attenzione al dettaglio fisico proprio dei piedi, tant'è nel sottotitolo c'è una storia di Gesù con i piedi per terra e poi c'è proprio scritto: c'è un dettaglio fisico, quasi un chiodo di fissaggio dello sguardo che ricompare come un ritornello, i piedi. Nelle pagine evangeliche appaiono molte volte. Il fatto che i piedi ci reggano lo si deve tutto a un bilanciamento adeguato, a un equilibrio naturale che colma una sproporzione tra il corpo e queste due lunghe pagine che lo delimitano verso il basso. E quindi c'è questo equilibrio fra gravità e trascendenza. E poi dice: i piedi sono la parte del corpo che dice la verità di una storia che si fa cammino. I piedi si sporcano di polvere, si bagnano, fanno male, hanno vesciche, cercano appoggio, si riposano la sera, sono la nostra esposizione al mondo. E quindi veramente pagine entusiasmanti per un camminatore. Però no, non si parla solo di piedi in questo libro, ci sono anche spunti puntuali ed estremamente efficaci. Per esempio, a un certo punto dice che bisogna cambiare il modo di pensare. Dice: a un certo punto Gesù conclude con un appello: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ecco quei due o tre testimoni che Gesù chiede di chiamare in causa. Non sono lì per essere strumentali a una condanna o per essere presenti in un tribunale, ma sono chiamati a rendere presente quel Gesù che ama i pagani, i pubblicani e i peccatori. Quindi quella formula che devono esserci due o tre persone non è più una formula di giudice, una formula tribunalizia, ma è un momento di rapporto fra Gesù e quelli che sono testimoni, ma non testimoni in senso giudiziario, ma in senso proprio di conoscere, riconoscere e chiamare la sua presenza. E poi notazioni che so sulla gloria. Dice: non siamo abituati alla gloria, non abbiamo mai avuto una visione gloriosa, non sappiamo neanche che cosa significhi in realtà. Cioè, a volte si dice gloria, ma lui dice: ma riflettiamo anche su che cosa possa significare per noi essere partecipi o assistere alla gloria di Dio. E poi qui dice anche un'altra cosa, dice: l'incontro con Dio, l'incontro anche con la scrittura, non è una questione di convincimento, mai si viene convinti, ma si partecipa a un incontro. Dice: seguire Gesù non è una decisione etica o psicologica, né un'adesione intellettuale a una dottrina. È un'azione, un pensiero nuovo che nasce da qualcosa che in fin dei conti sfugge. C'è questa cosa bellissima di riconoscere anche la nostra incapacità di razionalizzare quello che accade nel momento della conversione, sostanzialmente. E poi questa chiusa del libro a me è piaciuta molto, comunque, anche perché ci chiama in causa tutti, quando dice: e allora Gesù pronuncia una beatitudine. Siamo in chiusura però del Vangelo. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco, beati quelli che noi ci sforziamo di essere, praticamente. Il libro è Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, edito da Marsilio. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000.
0: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. È un libro che parla di uno degli elementi fondamentali del cristianesimo, anche se poi a volte ci scappa da tutte le parti, però soprattutto gli ultimi pontefici, da diciamo anche da Giovanni XXIII in poi, tutti ci hanno ricordato, ma in maniera puntuale, ripetuta e pressante, che il cristianesimo è una religione di gioia. Ci hanno ricordato che il Vangelo è la buona novella, quindi che si deve essere festosi, che c'è questo grande limite della cristianità che poi non si riesce a superare nella nostra umanità. Si dovrebbe vedere che i cristiani sono contenti, che i cristiani sono partecipi della buona novella e che questo li rende più contenti di altri che magari questa buona novella non l'hanno incontrata in maniera così precisa e frontale, e che questo ci manca e non siamo capaci come popolo di Dio di manifestare uno invece degli elementi centrali della nostra religione. Poi qui ci sono un sacco di cose in questo libro di Sylvain de Tocque, Dio è una festa, citazioni, c'è una citazione da Nicolas de Chamfort che dice: la più inutile delle giornate è quella in cui non si è riso, cioè c'è questa chiamata alla festa. Poi c'è un altro passaggio che secondo me è molto puntuale, molto interessante, dove dice: ogni credenza che consista nel contrapporre brutalmente questo mondo al mondo a venire viene da un sovvertimento del Vangelo. Perché poi è ripetuto che il regno di Dio è già qui, dice: guardatevi intorno, non lo vedete? Non c'è mai nella chiamata di Cristo l'idea che qui siamo nati per soffrire, qui soffriremo e poi ci sarà un altro mondo, verremo ripagati per le nostre sofferenze. No, Dio è buono, non è un Dio che ci ha creati per una sofferenza o perché dovessimo attraversare una sofferenza. Ci ha chiamati, ci ha creati e poi chiamati appunto per questa deizzazione, come viene detto oggi. E poi c'è un altro passaggio che Sylvain de Tocque passa rapidamente in questo Dio una festa. Dice: ispirandosi alle visioni dei profeti e dei mistici, spesso questi pittori dei quali sta parlando, pittori e scultori medievali, spesso dotano questi cori celesti di strumenti a corde e a fiato. Qui de Tocque non riflette, poi non ci pensa, probabilmente è un passaggio in velocità, ma i cori celesti creano il mondo, cioè la creazione del mondo secondo una certa visione, che è poi quella che apporta anche alla teoria delle stringhe, che le stringhe in realtà sarebbero le corde degli strumenti musicali, perché sono gli string è la parola inglese che definisce gli strumenti ad arco, per cui poi è stata tradotta come stringhe in italiano, ma la teoria delle stringhe dice che l'universo è praticamente la melodia celeste, che sono la stessa cosa, e la melodia celeste è quella intonata dai cori celesti per ispirazione divina, quindi sarebbe una delle modalità di creazione del mondo. Comunque tantissime cose. Il libro è Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, Libreria Editrice Vaticana.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, un libricino sottile sottile, Operai e contadini non vi capiscono, che raccoglie alcuni pochi scritti di Vladimir Majakovskij. Majakovskij, grandissimo poeta russo, poeta della rivoluzione, che in questi scritti scrive che cos'è un poeta della rivoluzione. E a un certo punto dice che si sono date molte definizioni contraddittorie di poesia. Noi proponiamo l'unica definizione giusta e nuova. La poesia è una strada verso il socialismo. E poi continua, dice: il giornale non solo induce lo scrittore a scorciare, ma ne sradica la negligenza e lo educa al senso di responsabilità. E qui c'è tutta proprio una descrizione di quella che nella nostra sensibilità l'arte non dovrebbe essere, di ciò che l'arte non dovrebbe essere, perché dice: oggi essere un poeta che scrive per un giornale significa subordinare tutta la propria attività letteraria ai compiti pubblicistici, propagandistici, agitatori del comunismo che si va costituendo. E poi riattraversare queste definizioni, questo atteggiamento, questa presa di posizione, e fra l'altro vi si sentono anche risuonare dei toni, non a caso, che sono i toni poi anche del futurismo. Majakovskij sostanzialmente all'inizio è un futurista, prima anche alla fine rimane molto legato al movimento futurista, che è una delle avanguardie più interessanti e anche uno dei momenti nei quali l'Italia diventa avanguardia, cioè l'Italia vive un momento di artisticamente di altissimo livello e che in qualche modo poi condiziona il pensiero anche di tutta l'Europa, cose alle quali si può un po' ritornare ogni tanto leggendo appunto questi libricini, che sono abbastanza veloci, leggeri, ma ci fanno proprio sentire il profumo anche acre a volte di quegli anni. Vladimir Majakovskij, Operai e contadini non vi capiscono, della Biblioteca, che sarebbe l'editrice, che è scritto col TH e col K. Prima abbiamo parlato di Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, e prima ancora abbiamo parlato di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, di Marsilio Editore. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che hanno reso possibile la trasmissione con il loro apporto tecnico.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Mino Milani, Le cronache di Merlino. Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo secondo. Il castello in fiamme.

0: Tutti corsero alle finestre e guardarono verso la torre più alta del castello, perché a gridare era stata una sentinella che si trovava lassù. «Che cosa vedi?» chiese qualcuno. E la sentinella: «Una nuvola di polvere oltre le colline! Si sta avvicinando gente a cavallo!» «È il principe mio padre che torna vincitore!» esclamò Selvaggio esultante. «Scendiamo subito nel cortile!» Quelli che erano rimasti al castello, e cioè la principessa madre e le sue dame, qualche vecchio cavaliere non più capace di combattere, servitori e pochi armigeri, si precipitarono nel cortile. «Aprite il portone!» si sentì gridare. «Andiamo incontro ai vincitori! Portate le migliori vivande e acqua fresca! Prepariamoci per la festa!» Il portone fu spalancato, il ponte levatoio abbassato. Fu portato un piccolo trono per la principessa madre. Dalle cucine del castello in fretta vennero recati arrosti, pasticci di lepre, cesti di frutta e brocche piene di acqua di fonte. Tutti si abbracciavano e battevano le mani. Emozionata, Selvaggia ordinò a Brandano: «Servo, corri nelle mie stanze a prendere il mantello con le stelle d'oro. Voglio che mio padre mi veda così.» «Sì, principessa», rispose il ragazzo e corse via. Volgendosi quindi a Lanfranco, la fanciulla chiese: «Canterai un inno per la vittoria?» «Ah, conosco solo poesie d'amore, principessa.» «Peccato, ma dimmi, menestrello, non ti aspettavi che il principe vincesse così in fretta, vero?» «È vero, principessa, non me l'aspettavo.» «Giusto! Non sei un soldato, non sei nulla di guerra, in ogni modo non sembri felice come tutti gli altri.» Il vecchio strinse le labbra e tacque. Non disse alla fanciulla che, prima di diventare menestrello, era stato per lunghi anni cavaliere e ben conosceva la guerra e la battaglia, e che gli sembrava molto strano che dopo 2 giorni l'esercito tornasse già al castello. «Che cosa aspetta quel buono a nulla di Brandano a portarmi il mantello?» sbottò Selvaggia impaziente. Dopo aver atteso ancora un attimo sbuffò: «Vado a prenderlo io!» e si avviò correndo verso la grande scalinata. Dalla torre giunse il grido della sentinella: «Si avvicinano! Tra un po' li vedremo!» Salite in fretta le scale, Selvaggia intanto era entrata nelle sue stanze. «Servo!» gridò. «Hai trovato o no il mio mantello stellato?» Inginocchiato davanti a una cassapanca nella quale stava frugando, Brandano rispose: «Non sono ancora riuscito a trovarlo, principessa, ma via di lì! Non sei capace di far nulla, lo troverò io!» La fanciulla si interruppe di colpo e chiese: «Ma che cos'è?» Si era fatto sentire, infatti, un grido altissimo. Una specie di coro cupo, violento, terribile. E non era certo il grido di vittoria del principe Vertrando e dei suoi cavalieri. Fattasi improvvisamente pallida, Selvaggia ripeté: «Ma che cos'è?» Il ragazzo corse alla finestra, guardò, si voltò e disse con un filo di voce: «I barbari?» «Sì», erano i barbari. Scesi galoppando dalle colline, percorsero in fretta la spianata del castello come l'ondata di un mare in tempesta. Travolsero tutto. Quelli che erano usciti dal castello, convinti di andare incontro al vittorioso esercito del principe, si trovarono di fronte a cavalli enormi, dalle narici dilatate, dagli occhi di fuoco, a una sterminata schiera di guerrieri giganteschi, vestiti di pelli, con neri mantelli svolazzanti e lunghe lance dalle punte fiammeggianti. Non poterono fare nulla. Furono travolti e calpestati, e quella barbara fiumana entrò nel castello senza che neppure una freccia fosse scagliata né una spada fosse brandita contro di essa. E come avrebbero potuto resistere i barbari, la principessa madre, le sue dame, i vecchi cavalieri, i servitori inermi e quei pochi ermigeri? Il castello di Groms, fino a poche ore prima svettante e alto con le sue belle torri, celebre per la sua raccolta di libri preziosi amorevolmente scritti dai monaci più dotti e per le grandi sale decorate dai pittori più in voga, fu saccheggiato, depredato, devastato. Ciò che non distrusse la furia dei barbari distrusse il fuoco che essi appiccarono. Compiuta la loro opera, i barbari se ne andarono portando con sé pochi prigionieri ridotti in schiavitù, qualche dama, il povero Lanfranco e un paio di servi. Le ultime fiamme vennero spente quella notte da un improvviso temporale. Poi sulle rovine del castello svolazzarono, gracchiando, neri stormi di corvi.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole e oggi vogliamo iniziare parlando di storie e del modo di raccontarle. Sì, perché esiste una tradizione della letteratura italiana un po' diversa, difforme, un po' eterogenea rispetto a quello che si pensa, vale a dire, tutto al filone del neorealismo. C'è questo filone invece che prova a guardare la realtà con occhi, si direbbe, quasi surreali, ma in realtà tanto surreali non sono, ma riescono a trovare quell'assurdo, quella stranezza della vita con occhio appunto allenato. Perché in fondo, riconosciamolo, siamo tutti un pochino particolari e surreali noi esseri umani. E uno dei capostipiti di questo filone era il grande Luigi Malerba. E noi siamo andati in questi giorni a incontrare la signora Malerba, la sua vedova, che non soltanto ne conserva l'eredità, ma è anche molto attiva ancora, anche se lei dice soltanto come lettrice. E l'occasione, un albo illustrato proprio che si rifà a un racconto del marito. E allora ascoltiamo la sua testimonianza.
3: Un racconto che diventa un albo illustrato per giovani, giovanissimi lettori. L'ordine del mondo di Luigi Malerba torna a vivere con la sua stralunata, strampalata, lussureggiante inventiva grazie alle immagini di Elisabetta Frau e per la gioia di Anna La Penna, vedova e compagna di una vita del grande scrittore emiliano.
4: È una grande emozione, una grande gioia sempre per me vedere che le opere di mio marito vengano lette, ma soprattutto che siano lo stimolo per creare qualcosa di nuovo. Questo è quello che proprio a me mi dà grande gioia, perché so che è proprio quello che lui desiderava.
3: Scrivere per i bambini, cioè scrivere e basta, senza bisogno di quella congiunzione anche, perché scrivere significa mettere a disposizione un'offerta, lo stimolo per continuare a immaginare, un'idea che Malerba ebbe fin dagli esordi.
4: Ci scrisse un racconto per bambini che si chiama Pinocchio con gli stivali. Le prime illustrazioni di questo libro sono state fatte dai nostri bambini, e i nostri bambini allora avevano uno 3 e l'altro 5, quindi molto piccoli. Gigi chiamava i libri per bambini anfibi, ma anfibi perché lui non voleva che fossero letti solo dai bambini. Avrebbe desiderato, la sua ambizione, diciamo, era che i libri fossero letti insieme, dai bambini e dai grandi. Mi piacerebbe poter dire dai figli e dai genitori, cosa che non si usa più tanto, per mancanza di tempo, ma so quanto è importante e so che il mio amore per la lettura, che ormai è diventato, insomma, uno dei primi principali occupazioni della mia vita, nasce anche da lì. Io ho cominciato a leggere molto prima di sapere leggere. La lettura ad alta voce di mia madre è stata importantissima.
2: E da questo racconto, unito anche alla memoria personale, passiamo invece a una coppia artistica, una famiglia dove c'è molta creatività, tant'è vero che i due coniugi, artisti ambedue, hanno influenzato molto il figlio e dal figlio si sono ispirati. Parliamo di Melania Longo e di Alessandro Sanna e del loro libro, il loro volume Alba Illustrato, che dice proprio: ho fatto un disegno.
1: Il Tornasole.
3: Ho fatto un disegno. Quante volte abbiamo sentito un bimbo confidarci timidamente o solennemente questo suo programma creativo? Ebbene, la frase ora è anche il titolo di un libro pieno di immagini e di colori, frutto anche di un'esperienza diretta all'interno di una famiglia di artisti, come quella di Melania Longo e Alessandro Sanna.
5: Il disegno è un linguaggio dei bambini, esattamente come la parola, ma esattamente come quando giocano, no? Un bambino gioca con una palla, impara a stare al mondo giocando con una palla, con una macchinina, sfogliando un libro. La stessa cosa sfogliando, prendendo dei pastelli e facendo un disegno.
6: Noi abbiamo fatto veramente un lavoro fatto in famiglia, perché parliamo dei nostri bambini, ci siamo noi, e c'è tutta l'energia della gioia di fare disegni, ma anche, devo dire, di stare al mondo proprio. E quindi questo colore giallo che avvolge tutte le figure, infatti se vedete bene questo libro qui, le figure sono ricavate dallo sfondo giallo, no? Quindi sono proprio dei disegni, vogliono essere anche pieni di luce, c'è questa cosa. Quando disegno io sono nel pieno della gioia.
5: Titi disegna perché ha voglia di condividere il suo mondo, le sue visioni, le sue emozioni, le sue sensazioni, e porgendolo all'adulto che è con lui in quel momento è come se gli dicesse mamma, papà, nonna, guardami, sono qui, stiamo insieme in questo momento di gioia, costruiamo una relazione.
3: E questo lo rende un bambino felice?
5: È un bambino felice perché l'adulto lo riconosce e soprattutto riconosce che è bello trascorrere del tempo lento, calmo, con i bambini e con le bambine. Un momento proprio fatto di bellezza, la bellezza dell'arte, del gioco, la bellezza del tempo dell'infanzia.
2: E adesso cambiamo argomento, ma forse soltanto in apparenza, perché sempre di creatività parliamo, in questo caso di un pittore, un artista, Lorenzo Puglisi, che si è ispirato alla vicenda umana del Santo Frassati, e scopriremo come in questo servizio realizzato dalla nostra Caterina Dall'Olio.
0: La tensione tra luce e oscurità è la caratteristica principale del progetto dell'artista biellese Lorenzo Puglisi, Un tempo immobile, una crocifissione per San Frassati, realizzato per l'oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano di Biella. Un intervento che segna un passaggio importante nella carriera dell'artista, la sua prima opera su commissione destinata a uno spazio liturgico.
7: È una pittura rarefatta, è una pittura che cerca la luce che è dentro l'essere umano, indubitabilmente. C'è questa oscurità che può talvolta turbare alcuni, ma è la condizione nella quale la luce si manifesta. Il buio non è altro che mancanza di luce. E il male non è altro che assenza di bene.
0: L'iniziativa nasce dalla volontà di celebrare il 125esimo anniversario della nascita di Pier Giorgio Frassati, figura centrale per la spiritualità del territorio. È proprio in questo oratorio, infatti, che Frassati ricevette il battesimo e Apollone trascorse momenti fondamentali della sua vita tra fede, impegno sociale e legami familiari.
2: E ci avviamo in conclusione, andiamo a vedere cosa c'è al di là del vetro, la rubrica del collega Cesare Cavoni, che oggi ci porta con la poesia ovviamente in Cina, e poi le nostre brevi unite anche ai nostri saluti, e l'appuntamento è alla prossima settimana.
8: La corsa del nostro treno rallenta e ci mostra paesaggi in maniera molto più chiara, e paesaggi del presente, città del presente, ma che ci fanno andare indietro nel tempo con la memoria, e come in una sorta di videoclip, come quando si ascolta una canzone, torniamo indietro nel tempo e torniamo nella Cina del 1950, degli anni 60 e via via fino ai giorni nostri. Perché? Perché parliamo di un poeta, Bai Dao, che è nato nel 49, un poeta vivente, che negli anni 50-60 si trova, oltre a coltivare la passione per la poesia, ad essere arruolato nelle Guardie Rosse e quindi farsi nelle sperdute campagne cinesi 11 anni come operaio. Lì la sua passione per la poesia aumenta, si consolida, e poi deve fare i conti con il regime, perché Bai Dao non è il suo nome, è un nome d'arte, perché in quegli anni, gli anni a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, alcuni suoi amici e colleghi poeti vengono arrestati proprio per la loro attività, pensate un po', di poeti, e allora lui, per non incorrere nelle maglie di questa presunta giustizia, si cambia il nome. E da qui nasce tutto il nostro percorso di oggi, con un titolo che fa pensare, un titolo che è di un libro appunto di Bai Dao, che è Speranza Fredda, la fredda speranza della libertà.
9: I gigli battono i piedi sulla seta dell'alba, i colombi declamano i sogni dell'umanità, in questo clima di svendite sentiamo il tuono dell'oro, la libertà avanza con circospezione. Il nuovo dittatore, eletto dai giornali, saluta con la mano fra le crepe della città. Fumo di cucina che implora la guerra sale fino al sole, a quest'ora apre il fiorista. Esistono città a cui non c'è ritorno, il sole batte alle loro finestre come su specchi levigati.

0: Tornasole.
1: Il mondo salvato dai ragazzini, il titolo della 38ª edizione del Salone del Libro che si terrà dal 14 al 18 maggio a Torino. Da oggi fino al 30 agosto la mostra 1512, 80 anni del premio Strega, presso il Macro di Roma. Dal 9 al 17 maggio torna Ville Aperte in Brianza, eventi e percorsi per raccontare il patrimonio culturale lombardo.
0: Il Tornasole.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: te.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Domenica è il giorno del Signore. Dovremmo rimeditare su questa cosa. Il tempo come dono di Dio. Il tempo come tempo del lavoro, come tempo dello svago, sicuramente, come tempo del riposo, ma anche come tempo di chi riconosce che ciò che facciamo oggi ha un senso se è inserito nell'eternità di Dio. La domenica allora è il tempo atteso per poter stare in famiglia, per poter mettere le ciabatte e buttarsi sul divano, ma è anche il tempo dell'incontro con il Padre, il tempo grande, il tempo che ci dice che noi siamo eterni, siamo fatti per durare. Toglierci questa prospettiva significa chiuderci all'amore di Dio. E allora ti domandiamo perdono, Signore, per tutte quelle volte in cui di domenica ci siamo dimenticati di te, per tutte quelle volte in cui il nostro tempo non è stato inserito nel tuo tempo.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella cacciatura del giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverà rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Carl Maria von Weber, Ouverture da Oberon. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Oberon, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Versione per soli archi del terzo movimento Tempo di Minuetto dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Gli archi sono i bimbi dell'Orchestra Suzuki di Torino nel 1996. Direttori Antonio e Lee Mosca.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la versione per soli archi del terzo movimento dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Gli archi erano i bimbi dell'orchestra Suzuki di Torino nel 1996. Direttori Antonio e Lee Mosca. RNC Note di classica. Ian Václav Stamitz, Sinfonia in Si bemolle maggiore, Allegro, Andante, Presto, Orchestra da Camera Slovacca, Direttore Bohdan Vašal.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Piccola serenata notturna in Sol maggiore, K525. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan. Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro. Opera buffa in quattro atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti. Figaro, Giuseppe Taddei, baritono. Susanna, Anna Moffo, soprano. Il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter, baritono. La contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Cherubino, Fiorenza Cossotto, mezzo soprano. Bartolo, Ivo Vinco, basso. Marcellina, Dora Gatta, soprano. Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani, tenore. Barbarina, Elisabetta Fusco, soprano. Antonio, Piero Capuccilli, basso. Due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham, soprani. Philharmonia Orchestra and Chorus. Maestro del coro Roberto Benaglio. Al cembalo Heinrich Schmidt. Direttore Carlo Maria Giulini. Atto primo.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
2: Certo, me la cede generosa il padrone.
1: Dio permette, la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione è qui.
0: E perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, se tu mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei meglio stare in altro loco.

0: Parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte è stanco ad andar cacciando le straniere bellezze forestiere. Vuole ancora nel castello rigettare la sua sorte. Né già di sua consorte, bada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che il nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie sono, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa!
1: Chiedami, or viene meglio, Don Basilio, mio maestro di canto e suo fantom, nel darmi la lezione mi ripeti ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? O birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
0: Me ne era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto più...
0: Come? Dei feudi suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebben, ho repentito e par che tenti di scattarlo da me.
0: Bravo, mi piace che caro signor conte ci vogliam divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, addio, Figaro.

0: ed aspettasti il giorno fissato per le nozze a parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio per romper dei sponsali più avanzati di questo vasto spesso pretesto, ed egli a me oltre questo contratto certi impegni. So io

0: sigla.
1: Un giudizio, un criterio, si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio.

codice dovessi leggere, che non è equivoco con un sinonimo, qualche arguglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco con un sinonimo, qualche

0: io vo provarmi, fingio di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposare.
1: Mi vedo bella.
0: Ma da Figaro al fin non può

Sono io, cosa volete? Ah, cor mio, che accidente! Cor vostro, cosa avvenne? Il compagnieri, perché trovo mi sol con Barbarina, il congedo mi diede.

0: che la vesti al mattino, che la sera la spogli, che le metti gli spilloni, i merletti. Oh, sei tua loco. Cosa gli? Dimmi un po'.
1: Al vagonastro e la notturno cuffia di gomare si mette.
0: Dammelo, sorella, dammelo per pietà.
1: Presto quel nastro.
0: Oh, caro, oh, bello, oh, fortunato nastro. Io non ti renderò che con la vita.
1: Cos'è questa insolenza?
0: E via sta cheta, in ricompensa poi questa mia canzonetta ti va a dare.
1: E che ne devo fare?
0: Leggila alla padrona, leggila tu.

0: Susanna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma semmai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condur meco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara. E con quel dritto oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, e dritti non prendi, non ne vo, non ne intendo, oh, me infelice.
0: Ma no, Susanna, io ti vor far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. Chi parla?
1: Oh, dei!
0: Esci, alcun non entri!
1: Io vi lascio qui sola!
2: Da Madonna sarà, vado a cercare.
0: Qui dietro mi porrò!
1: Non vi celate!
0: Taci, cerca che parla!
1: Oh, in me, che fate?
3: Susanna, il ciel vi salvi! Avreste a caso veduto il conte?
1: E cosa deve farmi quel conte? Animo, uscite!
3: Aspettate, sentite! Figaro di lui cerca.
1: Oh cielo, e cerca chi dopo voi più l'odia?
3: Io non ho mai nell'amoral sentito uno che ami la moglie o il marito, per dir che il conte va.
1: Sortite, bel ministro dell'altrui sfrenatezza, io non ho duopo della vostra morale, del conte, del suo amor.
3: Non c'è alcun male, a ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, un paggio.
1: A cherubino.
3: A cherubino, cherubin d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Un maligno, un'impostura è questa.
3: È un maligno con voi chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico ed altrui nulla dico, è per voi. Per madama.
1: Che Dio ve l'ha detto?
3: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tal immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni spargendo?
3: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
0: Come? E dicon tutti?
3: Oh bella!
1: Oh cielo!
0: Cosa sento? Questo andate e scacciate!

0: vino, ma da me sorpreso ancor.
1: Come?
0: Che?
1: Come?
0: Come?
1: Che?
0: Da tua cugina. L'uscio ier trovai richiuso. Picchio, madre barbarina, paurosa fuor deluso. Io dal muso insospettito guardo certo in ogni

0: Basilio, intraccia posto di Figaro volate, io vo che vera.
1: Ed io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste, e mi chiedea di impegnar la padrona ad intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: ed allora di dietro io mi celai,
0: e quando io la mi posi,
1: allora io piammi volsi e qui m'ascosi.
0: O ciel, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Frenatevi, vien gente!
0: E voi restate qui!

0: Cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondami cor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto s'ingrato a chi ben ama, quel dritto non è più, cosa si brama, e della vostra saggezza il primo frutto noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite, ora voi tocca costei che un vostro dono illibata serbò coprir di questo simbolo d'onestà candida vesta.
3: Diabolica astuzia, ma fingere conviene.
0: Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. Un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo, a natura il dover lor dritti orrendo.
4: Evviva, evviva, evviva!
2: Che virtù!
5: Che giustizia!
0: A voi prometto compir la cerimonia, chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
3: Marcellina si trovi.

0: Prendi quel che tu credi.
1: E ver mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Venni, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
2: Fin domani solo, parta tosto.
1: A ubbidirvi, signor, so già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
2: Ehi, capitano, fammi pure la mano.
0: Io vo' parlarti prima che tu parti.

gioia brillante, e quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color, non più avrai.

con le lei solleoni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fra un fischiar, non ti avrai quei pennacchini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo atto de Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti su libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei; Susanna, Anna Moffo; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarzkopf; Cherubino, Fiorenza Cossotto.

0: Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro, atto secondo.

0: dame impaziente.
1: A voi non tocca stare in pena per questo, al fin di che si tratta. Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa è naturale.
0: Possibile, naturale.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.

0: finiscila una volta.
1: Ho già finito, quindi prese il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato gnor rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed hai coraggio di trattare scherzando un negozio sistemio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli può capitare che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi deste.
0: Uccel, che sento ad un uomo si gelo.
1: Ancora meglio. E così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empierlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua perda il tempo ivi la traccia. Così quasi ex abrupto e senza che abbia fatto per far stornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze in faccia a lei, non fia così d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, ma indi lui vece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito, da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada onde Monsù, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti parla nel nostro caso, quando li persuade?
2: Dov'è il tempo?
1: Dito il conte la caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che Rubino vi mando, lascio a voi la cura di vestirlo.
0: Noi.

0: presto la canzone che stamani mi disti a madama cantate.
1: Chi nell'autor?
0: Guardate, egli ha due braccia di rossor sulla faccia.
1: Prendi la mia chitarra e l'accompagna.
2: Io sono sì tremante, ma se madama vuole.
0: Lo vuole, sì, lo vuole, manco parole.

0: che bella voce! Io non sapevo che cantasti sì bene. Oh, in verità, egli fa tutto ben quello che fa. Presto a noi, bel soldato, figuro vi informò.
1: Tutto benissimo!
0: Lasciatemi vedere, andrà benissimo. Siamo d'uguale statura, giù quel manto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entri, che mal facciamo? La porta chiuderò. Ma come puoi acconciargli i capelli?
1: Una mia cuffia prendi nel gabinetto, presto.
0: Che carta è quella?
1: La patente.
0: Che sollecita gente!
1: Le biorda basilica.

0: l'abito gli si adatti. Ecco, più indietro, così. Che nastro è quello? E quel che sto involommi? Questo sangue?
1: Quel sangue? Io non so come. Poco prima sdrucciolando in un sasso la pelle io mi sgraffiai e la piaga col nastro io mi fasciai.
0: Mostrate, non è mai. Cospetto, hai il braccio più candido del mio. Qualche ragazzo.
1: Sì, vuoi far la pazza? Va nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese taffetà che sullo scrigno.
0: In quanto al nastro, in ver, per il colore mi spiace di privarmene. Tenete e da legargli il braccio.

0: Bianca!
1: E mio sposo! Oh, dei, son morta! Voi qui, senza mantello, in questo stato, un ricevuto foglio, la sua

0: verità, non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero? No, io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo.
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Lui, il foglio che Rolli scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate il gran pensiero in mente.
1: E che?
0: L'ave qualcuno.
1: Che volete che sia io?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza qui, non vedi bene.
0: Susanna, e donde viene che siete sì turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ma quella serva più che ne turba a me, turba voi stesso.
0: È vero, e lo vedrete adesso.

0: Dunque voi non aprite?
1: E perché dentro le mie camere aprite?
0: Ebben lasciate, l'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Vorrei essere ventaglio di una dama, l'onore!
2: È vero,
0: io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandolo alcun di nostra sorte, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Poi la condiscendenza di venir meco avrebbe. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

se mi trova. Vediamo un po' di fuori.

0: Tutto è come il lasciai. Volete dunque aprir voi stessa o deggio?
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un po'. E credete capace di mancare il dovere?
0: Come mi piace. Entro quel gabinetto, chi v'è chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non vi deve lasciar. Per questa sera una burla innocente di farsi disponeva, ed io vi giuro che l'onor, l'onestà...
0: Ci dunque dite, l'ucciderò.
1: Sentite, non occorre.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo?
1: Sì, che rovino.
0: Mi farà destino ritrovare questo paggio in ogni loco. Come? Non è partito, scellerati. Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, ante m'avverte il foglio.